Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Da di oggi
1: The Cockshan. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: cannot carry all this evil. Wandering in the dark, on a trip with no arrival. Release my soul and help me fight my fears.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni, sei così irripetibile, sei

volessi sai, potrei chiederlo a lei. Sette sono le meraviglie, come le tue spalle, come le mie caviglie. Un giorno abbiamo smesso di guardarci, ormai la nostra storia suonava come un vecchio disco rotto. A te piaceva sopra, a me piaceva sotto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope.

wanna say goodbye.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buonasera, dottore.

0: No, stia tranquillo. Adesso la raggiungo. Buonasera, dottore.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino, la conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque, per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia T e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

cosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
5: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu sono soltanto due tra i tanti incroci di stelle di Real Madrid-Inter. La prima notte di Champions, una sfida infarcita di ricordi da brividi, quelli del triplete 2010, che videro protagonisti José Mourinho, oggi di nuovo a casa merengue, e l'allora suo giocatore Christian Kivu, oggi suo collega in panchina. E stasera al Santiago Bernabeu ci sarà anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera, per il portoghese, sentimenti contrastanti.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
1: Domani debutto di Champions, altrettanto da brividi del Napoli di Allegri, reduce da 2 KO in campionato, in attesa al Maradona dell'Arsenal, giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Europa League Conference, se ne parlerà la prossima settimana. Apriamo una finestra sul campionato perché il Monday Night della terza di Serie A ha lanciato in orbita la Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, primo posto a punteggio pieno con Inter e Roma, segna ancora Frattesi, decide l'acuto del subentrato Gudmundsson. Nell'altro posticipo di ieri, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini. In B, Palermo-Sampdoria 3-1, rosanero primi da soli al comando della classifica. Voltiamo pagina, tennis, ancora troppo forte Sasha Zverev per Luciano Darderi negli ottavi degli US Open. L'azzurro si arrende al numero 2 del mondo in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio in favore di Zverev. Stasera derby americano nei quarti, Tiafoe-Mikkelsen. Stanotte spicca Shelton Alcaraz. Tra le donne, la prima semifinalista è Coco Gauff. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Mentre dormi ti proteggo,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi martedì 8 settembre 2026. Il santo del giorno è la Natività della Beata Vergine Maria, una delle ricorrenze mariane più antiche e amate della tradizione cristiana. Oggi nella storia, 1930. Dagli stabilimenti della 3M negli Stati Uniti entra in commercio lo Scotch, il primo nastro adesivo trasparente della storia. Un'invenzione nata quasi per caso, destinata a diventare uno degli oggetti più usati al mondo. Difficile immaginare un ufficio, una cucina o una scuola senza di lui. Nati oggi, 1474, nasce Ludovico Ariosto, poeta e drammaturgo italiano, considerato uno dei più grandi della letteratura rinascimentale. Con l'Orlando Furioso, ha creato uno dei poemi epici più importanti della storia della letteratura italiana, un capolavoro di ironia, fantasia e raffinatezza stilistica, che ancora oggi affascina i lettori di tutto il mondo. 1157. Nasce Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra e leggendario condottiero delle crociate. Trascorse la maggior parte del suo regno fuori dall'Inghilterra, combattendo in Terra Santa, con un coraggio e una determinazione che lo resero celebre in tutto il mondo medievale. Curiosità del giorno. Lo sai che in Giappone le angurie non sono tutte rotonde? Alcuni agricoltori giapponesi le coltivano dentro stampi di vetro cubici, ottenendo angurie perfettamente quadrate. L'idea nacque negli anni 70 per una ragione pratica e tutta giapponese. Le angurie quadrate si impilano facilmente nei frigoriferi e occupano meno spazio. Col tempo però sono diventate oggetti di lusso e di design. In Giappone esistono anche angurie a forma di cuore, a piramide e persino con la faccia di personaggi famosi. Pillola di buon umore. Se la vita ti dà dei limoni, allora fatti una limonata. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari.
4: E sempre da Angela.
3: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la bella carrellata di pezzi dagli anni 60 ai giorni nostri, uno per ogni decennio, quindi sono 60 anni e quindi sei canzoni che vengono naturalmente aperte da te, Angela.
4: Esatto Marco, il nostro Italia in sette note oggi lo apriamo con un pezzo frizzante, allegro e divertente. Ce lo propone Giuliano e i Notturni ed è Il ballo di Simone.

0: Già 60 anni fa c'era la moda di alzare le mani e nonostante i decenni trascorsi quella moda è ancora attualissima. Bene amici, dagli anni 60 ci spostiamo negli anni 70, sempre con al microfono Marco.
1: In effetti anche oggi cosa fanno i grandi artisti? Put your hands in the air! Quindi la moda delle mani in aria mentre si balla non è mai passata, è sempre lì. Anche la moda delle canzoni estive non è mai passata, come questa degli Homo Sapiens.

0: Una canzone che ci parla di un amore estivo, uno di quelli nati nelle località turistiche dove negli anni 60, 70 ma anche 80 le famiglie andavano tutti gli anni perché o prendevano in affitto una casa o magari avevano la seconda casa e i ragazzini che poi diventavano un pochino grandi piano piano si conoscevano e si innamoravano e si formavano gli amori estivi. È quello che ci hanno raccontato gli Homo Sapiens, loro sono sempre stati presenti a partire dalla metà degli anni 70 durante l'estate, ma questa rimane la loro canzone più importante. Passiamo agli anni 80?
1: Esatto Marco, passiamo proprio agli anni 80. È un motivo amatissimo che per il suo autore ha una particolare importanza in quanto ne ha sancito il successo. A voi, Zucchero con Senza una donna.

0: e ricchi di sentimento e affiancarli ad altri ruvidi e irriverenti. Bene amici, adesso prima di lasciare a Marco il microfono vi ricordo che state ascoltando Italia in sette notte, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco, a te la parola.
1: Siamo ormai negli ultimi 10 anni del Novecento con un personaggio all'epoca molto controverso e molto, tra virgolette, chiacchierato. Lo abbiamo imparato a conoscere ad un festival di Sanremo del 1990 con Disperato, in questo caso invece la canzone che ci propone è Ti vorrei, Marco Masini.

0: qui siamo nel 1990. Pochi lo sanno, Marco Masini aveva iniziato la sua carriera come tastierista collaborando con delle realizzazioni di pezzi dance made in Italy. Ad esempio aveva collaborato con la Discotto Production. Va bene, comunque noi quest'oggi lo abbiamo ritrovato con questo motivo del 1990 estratto dal suo primo album, quello appunto aperto da Disperato. Questa è una canzone decisamente più vivace.
1: Passiamo ora ad una band storica invece della musica italiana che dopo l'uscita della sua voce, Antonella Ruggiero, ha cambiato più cantanti. Ve la proponiamo con questo motivo dei primi anni 2000, intitolato Brivido Caldo. A voi, i Mattia Bazzar.

0: Dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero dai Mattia Bazzar, era arrivata Laura Valente nei primi anni 2000, sostituita da Silvia Mezzanotte, che ha cantato questa canzone. Siamo...
1: praticamente quasi alla fine.
0: Alla fine, esatto, Marco. Quindi a te la parola.
1: Da una band ad un'altra band. Dai Mattia Bazzar alle Vibrazioni. Con tutt'altro genere musicale comunque. Certo.

0: polline eppure le vibrazioni si chiedono la gioia dov'è. Beh, ragazzi, se lo sapessimo l'avremmo tutti quanti 24 ore al giorno, ma non ce la si può fare, quindi dobbiamo accontentarci di trovarla dentro noi stessi in primo luogo. Vabbè, con questa frase filosofica che non vale 5 lire, perdonatemi, ci sono gli euro, ma 5 euro sono troppi, forse 5 centesimi, va. Si chiude l'appuntamento di oggi di Italia in 7 note. Io Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
5: Sono io Roberta Calce, siete pronti per fare questo bel viaggio insieme a me con My Chanson Air, tutti gli artisti indipendenti e non solo. Iniziamo subito con Angelica Romagnolo, in arte Anela, Gioco di Rose.

0: Spagna.
1: Vi racconto questa storia, arriva dal Messico, dove durante una conferenza stampa presidenziale è stata letteralmente interrotta da un ospite inaspettato, un'anatra di nome Merlin. L'animale, pensate, è riuscito a superare tutti i controlli di sicurezza, rubando la scena ai giornalisti e diventando quindi la star assoluta del giorno sui social network, grazie anche al suo buffo portamento fiero. Chissà da dove è arrivata. Noi sappiamo invece che è qui ed è arrivata al nostro appuntamento di My Chanson Air, Clare con Estate del C.

Sapevate che gli ippopotami sanno volare? Oh, quasi, insomma. Nuovi studi scientifici hanno rivelato che quando questi giganti corrono alla massima velocità, si staccano completamente da terra. Per circa il 15% del loro passo restano sospesi in aria, cioè in pratica per frazioni di secondo, ok? Un ippopotamo però di 4 tonnellate prende letteralmente il volo. Incredibile, ma vero. Gattoni, questo è il nome, e il pezzo che ci propone è Stupide Illusioni.

0: illusioni.
1: My Chansonnaire, dove voi potete diventare protagonisti. Come fare semplice, mandateci il vostro brano in formato mp3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Lino Arcoraci, in arte Arco Beats. Il brano è Fire.

0: adesso l'appuntamento con I Remember Yesterday. Ci ascoltiamo Gala, Freed from Desire.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoli i saluti, termina ancora una volta l'appuntamento insieme a me Roberta Calce con My Chanson Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere, ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi martedì 8 settembre 2026. Il santo del giorno è la Natività della Beata Vergine Maria, una delle ricorrenze mariane più antiche e amate della tradizione cristiana. Oggi nella storia, 1930, dagli stabilimenti della 3M negli Stati Uniti, entra in commercio lo Scotch, il primo nastro adesivo trasparente della storia. Un'invenzione nata quasi per caso, destinata a diventare uno degli oggetti più usati al mondo. Difficile immaginare un ufficio, una cucina o una scuola senza di lui. Nati oggi, 1474, nasce Ludovico Ariosto, poeta e drammaturgo italiano, considerato uno dei più grandi della letteratura rinascimentale. Con l'Orlando Furioso, ha creato uno dei poemi epici più importanti della storia della letteratura italiana, un capolavoro di ironia, fantasia e raffinatezza stilistica, che ancora oggi affascina i lettori di tutto il mondo. 1157, nasce Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, e leggendario condottiero delle crociate. Trascorse la maggior parte del suo regno fuori dall'Inghilterra, combattendo in Terra Santa, con un coraggio e una determinazione che lo resero celebre in tutto il mondo medievale. Curiosità del giorno. Lo sai che in Giappone le angurie non sono tutte rotonde? Alcuni agricoltori giapponesi le coltivano dentro stampi di vetro cubici, ottenendo angurie perfettamente quadrate. L'idea nacque negli anni 70 per una ragione pratica e tutta giapponese. Le angurie quadrate si impilano facilmente nei frigoriferi e occupano meno spazio. Col tempo però sono diventate oggetti di lusso e di design. In Giappone esistono anche angurie a forma di cuore, a piramide e persino con la faccia di personaggi famosi. Pillola di buon umore. Se la vita ti dà dei limoni, allora fatti una limonata. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
4: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Santiago Bernabéu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Il Bernabéu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
7: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
6: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
8: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
6: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
9: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
9: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
9: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
10: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
11: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
12: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: forme.
1: Bentrovati amici della Vairoshad Chart. Eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto. I Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

si va a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni 80, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo. How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero, mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, escatologico si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys. E con un riff ipnotico, Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Proseguiamo con la nostra Viral Shot Chart. Number 7. Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

0: 6.
1: La nostra Viral Shot Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni 80. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is. Cioè, si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovete chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano, e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione in stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. Insomma, chi guida alla fine la vita.

Posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3, che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato? Un giro di chitarra che da 40 anni trasforma istantaneamente chiunque lo ascolti in un pugile professionista, anche magari mentre si fanno cose un po' più normali, tipo quando sali una rampa di scale o vai semplicemente a fare la spesa.

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione, le tre preferite del periodo. Number 3. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile, un invisible touch che traduciamo con tocco invisibile, appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

0: Number one.
1: E siamo sulla vetta di questa puntata. Posizione numero uno. Amore, amore, amore, che vince e stravince sempre. Nel pieno dell'epoca d'oro della disco music, e siamo nel 1979, la Peter Jacques Band porta sulle piste da ballo un messaggio semplice. Quando tutto il resto vacilla, si può sempre continuare a contare sull'amore. Beh, certamente, se c'è. Counting on Love.

Amici della Viral Shaz Chart, siamo arrivati alla fine di questa selezione musicale che ci ha fatto attraversare mezzo secolo di canzoni, dalla disco al rock moderno, passando per autentiche leggende e voci che hanno parlato d'amore, di dubbi, di libertà, di voglia di rinascita, di riscatto. Insomma, una bella selezione di storie e di emozioni musicali fuori dal tempo e dalle mode. La sottoscritta Silvia Dini vi dà appuntamento ancora qui sulla nostra Radio del Cuore e nel frattempo shazammate, gente! Shazammate!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Ben trovati a tutti, cambio di voce, cambio di personaggio, sono Fabio e per oggi c'è un nuovo viaggio nel tempo. Vi invito a salire con me sulla macchina del tempo, sulla Time Machine di Remixland già pronta per andare a scoprire le canzoni del nuovo millennio. C'era molta apprensione, se ricordate, per il passaggio col nuovo millennio. Se ricordate, c'era la paura del famoso Millennium Bug, ovvero il cambio di secolo che avrebbe potuto mettere in crisi i sistemi informatici, cosa che fortunatamente non è avvenuta. E già il 1 gennaio 2000 ecco comparire le prime pubblicazioni. E anche se è impossibile risalire a quale effettivamente è stato il primo pezzo pubblicato, uno però lo dobbiamo ascoltare. Allacciate le cinture, che si parte. Nella versione House Remix ho selezionato per voi Untitled del cantante R&B D'Angelo, pubblicato proprio il 1 di gennaio. Buon ascolto a tutti!

una gran voce per D'Angelo, per un nome Michael Eugene Archer. Lui è stato praticamente quello che viene definito uno dei fondatori della moderna musica neo soul, quella corrente che si è sviluppata circa a metà degli anni 90 fondendo l'hip hop con quello dell'R&B. D'Angelo purtroppo ci ha lasciato nel 2025, in ottobre 2025, soli 41 anni. Ma veramente ci ha lasciato dei bei brani. Quella versione, non questa House Remix, ma la versione originale, ha rappresentato uno dei punti più alti della storia neo soul e definisce un po' anche l'inizio musicale del 2000. Come detto, ha pubblicato Il primo giorno del millennio come secondo singolo del suo album Voodoo. Il brano ha vinto i Grammy Award come migliore interpretazione vocale R&B maschile. E quello che sento in sottofondo invece fu pubblicato a fine 99, ma scalò le classifiche nel 2000 fino ad arrivare al numero 1 e posizionandosi poi alla fine quinto nella top 100 italiana. Ha fatto muovere e ballare tante persone. D'altra parte l'invito era proprio nel titolo, Move Your Body dagli FL65, secondo la versione del DJ Soundra.

Muovri Your Body, un brano dimenticabile che nel corso del tempo ha fatto letteralmente muovere migliaia se non milioni di corpi. Gli Eiffel 65, di cui faceva parte anche Gabry Ponte, sono la band italiana, pensate, ad essere riuscita a vendere più copie negli States con un solo album, ottenendo il triplo disco di platino e numerose altre certificazioni in tutta Europa.

anche un gruppo irlandese, quello di Bono Vox e The Edge tra gli altri, ovvero gli U2, che hanno pubblicato con insolito successo un album con l'inizio del nuovo millennio, ed un singolo in particolare vede la luce il 9 ottobre 2000, e grazie al suo successo commerciale ha aiutato l'album All That You Can Leave Behind ad ottenere diversi dischi di platino. Nel remix curato dai DJ Bartes e Kubala ascoltiamo Beautiful Day.

numero uno in Italia, Regno Unito e nelle classifiche di molti altri paesi, ha trionfato ai Grammy Award 2001 in tre categorie: registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior performance rock in un duo o in un gruppo. D'altra parte, gli U2 non deludono mai, qualsiasi cosa che facciano.

suo nome. Con la sua band ha raggiunto le vette in classifica in Italia, ma non solo. Al terzo posto finale è nato al 100 e ancora oggi viene suonato e ballato. In realtà è nato come un pezzo rock nello stile della band, ma trasformato in dance da diversi DJ. Oggi lo ascoltiamo nel remix di Daniel Adame. Bon Jovi e la loro It's My Life.

Il primo singolo è stato dal loro settimo album in studio, Crash, nel maggio 2000, e diciamo che ha fatto un po' da spartiacque per John e la sua band, perché la canzone ebbe il merito di introdurre i Bon Jovi a una nuova generazione di fan più giovani. Finì al 33° posto nella Hot 100 degli Stati Uniti.

0: The Daydreams. Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: E ora un brano forse dimenticato, ma che però ha saputo ritagliarsi il suo spazio, raggiungendo la numero uno nella classifica italiana. Ecco, anche questo va a dire il vero, fu pubblicato nel 1999, ma nonostante fosse una band statunitense, solo un anno dopo, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, è stato pubblicato. Per questo la scalata della classifica venne solo nel 2000. E oggi lo ascoltiamo nel remix del DJ Federico Ferretti, ascoltiamo The Bad Touch dei Blondhouse.

E di questo brano hanno fatto veramente tante versioni remix, tra cui una anche realizzata dagli FL65, che è stato incluso in diverse versioni destinate al mercato europeo. Ecco, una cosa, il titolo della canzone The Bad Touch, in italiano letteralmente Tocco Cattivo, è probabilmente un modo per riferirsi ad un approccio piuttosto pesante, piuttosto insistente nei confronti di una ragazza. E ad agosto 2000 torna anche la regina indiscussa della dance floor con un singolo nuovo, ma non solo questo, ha portato delle novità con l'album e il singolo stesso in una direzione così più sperimentale, facendo un ampio uso del vocoder in brani fortemente elettronici, appunto sperimentali, come ad esempio in Music. Oggi nel remix del DJ Jean-Luc la regina ovviamente è Madonna.

la regina della dance non si discute. Madonna, Madonna, tutto quello che tocca diventa oro. Inutile dire che la lista dei remix e delle versioni sia ufficiali che non ufficiali di questo brano è veramente lunghissima, infinita. Il successo, possiamo dire, è stato planetario, arrivando numero uno in Italia, Inghilterra, USA, Spagna, Canada, Australia, Svizzera, Norvegia e Nuova Zelanda, guadagnando dischi d'oro, di platino un po' ovunque nel mondo e decretando, se mai ce ne fosse bisogno, l'ennesimo successo di Madonna. Ora torniamo in Europa, andiamo in Francia, loro sono in due, sono ritenuti uno degli esempi più significativi nell'ambito della musica elettronica, sia per quanto riguarda il volume di vendite, sia per l'enorme responso della critica. Nel 2015 Rolling Stone li ha classificati come il 12° duo musicale migliori di sempre. Quindi oggi, nella versione remix di Big Grand, One More Time, sono i Daft Punk.

È interessante anche la curiosità circa la scelta del nome, che deriva da una recensione del primo lavoro del gruppo in cui militavano, i Darlin', apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, di cui sono stati definiti un gruppetto di stupidi teppisti, Daft Punk e Trash. Allora è piaciuto e se lo sono preso, ma continuate a rimanere su queste frequenze, siamo solo a metà viaggio della musica del primo anno del nuovo millennio.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: E ora lanciamo il volume della nostra estate, anche estate 2026, perché 26 anni dopo, due scatenate sorelle milanesi divenute popolari a Sanremo 97 tra nuove proposte, portano nelle nostre, nelle vostre casse un ritmo sempre travolgente. Andiamo a ballare di nuovo questo brano, però stavolta nel remix del DJ Francesco De Imar. Vamos a ballar con Paola e Chiara.

E vamos a bailar. Energia pura nel nostro canale con Paola e Chiara, le due scoriste degli 883, brutte da Claudio Cecchetto. Loro accendono sempre il ritmo, anche se passano gli anni, ma i loro brani fanno sempre, sempre muovere. E Vamos a ballare è uscito il 7 luglio 2000, giusto in tempo per diventare il tormentone di quell'estate e schizzare al numero 1 della classifica italiana. Ma ora passiamo dalle chitarre graffianti a una melodia inconfondibile, un brano che ha lasciato il segno. E la chitarra inconfondibile di Lenny Kravitz, quell'anno, se mai ce ne fosse stato bisogno, confermò quella che era la sua grandezza, regalandoci, nella parte originale naturalmente, questa bellissima ballata rock, senza tempo, definiamola così. Oggi nel remix del DJ Lehigh, questa è Again.

Lennon nel corso della sua carriera si ispira a diversi artisti come ad esempio John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince, e con questo brano Again, una, veramente una bella ballata romantica che è ispirata ad un amore finito dello stesso Kravitz, ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia, aggiudicandosi inoltre nel 2021 il Grammy come miglior interpretazione maschile.

E dopo Lenny Kravitz, un gruppo irlandese, sono quattro fratelli, o meglio, tre sorelle e un fratello, con un pop particolare e un fascino unico. Loro sono i The Corrs, dal loro cognome, e arrivano a farti cantare a squarciagola. Oggi nella versione remix di Pier Fedeli, questa è Breathless con la voce di Andrea Corr, la più piccola, la sorella più piccola del gruppo.

Un bel brano scritto insieme al produttore nonché marito di Shania Twain, Robert Lange, è considerato uno dei brani più rappresentativi del gruppo, naturalmente oltre ad essere uno dei loro maggiori successi, è stato anche responsabile di aver fatto conoscere i Corrs in tutto il mondo. Questo brano è stato il primo e unico numero uno dei Corrs in Regno Unito, mentre in Italia arrivò terzo. E ora alzate la testa e muovete il corpo.

top of my dome. Dopo questa intro fantastica c'è il beat dei Boom Funk MC che ci riporta al ritmo degli anni 2000 con il brano che ha letteralmente lanciato questo gruppo finlandese. Il DJ Dumps 26 anni dopo ha remixato.

0: E ora alzi la mano chi è riuscito a star fermo ascoltando questo brano. Un ritmo elettronico davvero irresistibile, e con questo brano, una traccia potente, i Ben Funk MC hanno venduto in Gran Bretagna il singolo più venduto in assoluto. In Italia non solo è dato il numero uno, ma sono anche piazzati secondi nella Top 100 del 2000. Pur essendo nato in realtà e pubblicato nel 1999, ma è solo col salto col nuovo millennio che ha avuto il suo giusto successo.
1: DJ Tor, stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio.
2: Buon ascolto a tutti.
0: Le loro voci sono sempre state perfette, i ricordi della loro canzone indimenticabile, e in una delle loro canzoni più amate, questi statunitensi, conosciuti come icona pop, al tempo anche la boy band più amata su scala mondiale, ci ha lasciato veramente delle bei lavori. E una di queste, che ascoltiamo in una delle tante versioni remix, è Shape of My Heart. Chi, se non ate dei Backstreet Boys,

queste canzoni, questi singoli. Fu pubblicato a ottobre 2000 ed entrò direttamente al nono posto della Billboard Hot 100. Fu trasmessa, pensate, da 170 stazioni radio lo stesso giorno, rompendo così il record di più passaggi in radio di un brano nella sola settimana di debutto. Inutile dire che finì numero uno in Italia e in altri 6 paesi, arrivando tra l'altro nella top 5 in altri 12 paesi. Che dire, un autentico successo per Nick Carter e soci. Ma ora torniamo in Italia per un'altra scarica positiva, un classico della musica italiana, ottima così per trasformare ogni momento in una festa. Dopo il successo di 50 Special, i Luna Pop di Cesare Cremonini ci riprovano con Un giorno migliore, oggi riproposto nella versione remix del DJ KC.

questo Il giorno migliore fu pubblicato a fine novembre del vecchio millennio. Però attenzione, perché è successo, l'ha avuto col passaggio dell'anno, perché 4 mesi dopo, a marzo 2000, era ancora in classifica, arrivando però al massimo al secondo posto, meritandosi il 31° posto nella top 100. E c'è una curiosità riguardo a questo brano: un verso della canzone, quando dice apri le tue ali e vola via con me, è stato ripreso dalla canzone di Freddie Mercury da Mr. Bad Guy. Infatti Spread Your Wings and Fly Away With Me, di significato identico, è praticamente uguale anche nelle note, ed è per questo che Cremonini fu accusato di plagio, ma si difese dalle accuse sostenendo di aver scritto Un giorno migliore prima del 96. Coincidenze? Bah, giudicate voi. Personalmente dubito grandemente che Freddie Mercury abbia rubato, ma neanche una canzone, ma un testo dello sconosciuto Cremonini. Ed ora, come sempre, lasciamo per ultimo quella che è la canzone regina dell'anno. Prima in tutto, nella classifica del periodo, nella top 100, lei è Anastasia, tra gli artisti di maggior successo di sempre nella storia della discografia mondiale. 8 album, 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, e nel 2000 la sua voce potente e graffiante ha dominato la scena mondiale nel primo anno del nuovo millennio. Ecco I Am Hot Love nella X Hector Remix, uno dei 19 remix ufficiali di Anastasia.

0: quanta grinta! Grinta straordinaria per altre cose in questo pezzo, dove qui Anastasia mostra la sua forza unica. Fu pubblicato nel febbraio 2000 e ottiene un successo planetario immediato, posizionandosi al primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo e facendo vincere ad Anastasia un MTV Europe Music Award come miglior artista pop e due World Music Award nelle categorie miglior artista emergente e miglior artista dell'anno con maggiori vendite nel mondo. E Anastasia, notata dalle voci più potenti e facilmente riconoscibili, nel tempo le ha permesso di collezionare in totale ben 227 dischi d'oro e platino. Veramente la natura l'ha notata di una gran voce. E con Anastasia si conclude qui il viaggio nel primo anno del nuovo millennio. Mi raccomando però, restate connessi, non cambiate frequenza. Tra 7 giorni faremo un nuovo entusiasmante viaggio nel tempo. Un viaggio che solo la musica e poche altre cose permettono di fare. Un viaggio che faremo nella musica italiana degli anni 70, quando i nostri genitori e i vostri nonni erano ragazzi. E quindi potete ascoltare, anche se in versione remix, quello che ascoltavano loro. Restate sintonizzati. Mi raccomando, grazie di avervi seguito. Un saluto ed un abbraccio virtuale a tutti da Fabio. Ciao ciao, a tra 7 giorni.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: C'era il microfono aperto, Brian. Ma quanto sarai cretino? Ma chi è che ti ha insegnato a essere così cretino? Io. Hai ragione, in cuffia mi ha detto, babbo, sei stato tu. normale, normale. Un'altra puntata sta per partire di... anzi, è già partita un'altra puntata di Dolce Alice Live. Noi siamo sempre i soliti, naturalmente ricoglioniti, perché più passano gli anni e più naturalmente, vista la nostra età, ci perdiamo nei meandri delle stupidaggini, come direbbero i miei amici siciliani, ci perdiamo nelle minchiate. Allora, detto questo, un ringraziamento lo faccio perché l'ho già salutato a chi curerà e guiderà la parte tecnica, eccolo qua. Brian Bellet, che c'è? No, no, non ti fare l'applauso perché ti do una testata, guarda, veramente. Ok, perfetto. In redazione, più puntuale che mai, con il defibrillatore a portata di mano, il deambulatore, perché non ce la fa più neanche a camminare, Alessandra, che ridi, Alessandra Sassa. Allora, io prima di salutare gli altri due, allora vorrei dire una cosa. Ora Patrizia la vedo su webcam, ma tanto io sono sicuro che quell'altro minchione è a fare le prove di qualcosa, perché lui è... Ora lo smonto subito. Cos'è sto fruscio che sento? Patrizia, dov'è The Minchion House? Dov'è?
1: Intanto ciao a tutti, ben
2: nel
1: trovati.
2: Cervello ce l'hai il fruscio.
1: guarda, tu non lo vedi, ma lo senti.
2: Ma lo senti, magia, come i fantasmi proprio.
1: Magia.
0: Lo so. Allora, magia, ma sento un fruscio sottofondo che porta
1: non
0: via.
1: Senti niente, non quelle senti sono niente. Le tue orecchie, no, sono esatto, le orecchie. L'amplifon cambia l'apparecchio,
0: sì,
1: l'udito, cambialo.
0: Sì, te lo stavo dicendo
1: cambio
0: io.
1: Le bette. Comunque io volevo salutare tutti i nostri ascoltatori. Settimana scorsa lo so che vi sono mancata tanto perché io lavoro
0: e io lavoro,
1: mi spacco le ossa,
0: ecco. Quindi... invece a noi ci spacchi i coglioni, te l'ho detto proprio così. Guarda, lineare la cosa. Allora
2: sta.
1: Ecco, a chiappa di sapernacchia. Perfetto. Intanto volevo dire, è vero Brian, te lo faccio io l'applauso. È vero che tutte le minchiate le impari da papà, perché lui
0: sono
1: pirla.
0: Io sono
2: stato dal parrucchiere, belle.
0: No, guarda, sinceramente sono di una tranquillità enorme. Guarda, a fianco a me c'ho una donna meravigliosa che non si vuole far vedere neanche sentire, però insomma.
2: Che vabbè, il quadro di fronte.
1: No, se lo... una mano, una mano.

0: Dolce Dice Live ha vinto un premio, è il premio Centurione, che è un premio prestigioso dove premia i musicisti, gli attori, gli scrittori e tante altre persone che si sono praticamente messe in luce in quella della regione toscana, e siamo dentro anche noi per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche. E questo è un sacco bello, anche perché poi ricevere una telefonata del genere e dirti queste cose, insomma, fa sempre piacere. E saremo tutti quanti in quel di Aulla il 31 maggio, se non vado errato, una cosa del genere, sì, di domenica pomeriggio, tutto quanto lo staff di Dolce Alice Live, non soltanto noi, io, Gianni, Patrizia, ci sarà Brian Bellè, ci sarà la Tiziana Gasparetti, perché Tiziana Gasparetti, anche se nel 2026 non c'è, però il premio è stato dato come migliore trasmissione nel palinsesto 2025, dove c'era ancora la Tizianone, Mammutone, Giuggiolone. Allora, e questa è la prima. La seconda, mi raccomando, preparatevi, perché non da questa puntata che state ascoltando, ma dalla prossima puntata potete ascoltare Dolce Alice Live non soltanto sulle radio, su tutte le piattaforme digitali, FM, AM, di tutto e di più, ma anche in televisione. E saremo anche in televisione, canale 833 del Digitale Terrestre Nazionale, in partenza ci saranno le nostre fotografie con la trasmissione che scivola giù, e poi piano piano faremo altre cose.
1: Passeremo alla radiovisione sicuramente.
2: Allora Max, dalla prossima volta in poi ti devi sistemare un po'. Mani, barba fatta,
0: ci penso nemmeno. Guarda,
2: ma come ci penso nemmeno?
0: No, non me ne può fregare.
1: Lui è il nuovo Einstein, quindi.
0: Certamente, non ci penso nemmeno a fare queste cose qui. Allora, detto questo, siamo a posto. Si può partire, Brian? Ok, si parte? Allora, facciamo così: parte Dolce Alice Live con che cosa? Con questo non mi piace. Parti con un altro. Sto scherzando, Brian. Parti con cosa vuoi.

Allora, Electric Line per la Rabend, un album meraviglioso, fantastico. Oltre a questo brano qua c'erano altri 3 o 4 brani, un lento fantastico. Bravo Brian, insomma la partenza è quella giusta, la partenza è quella vera. Allora, innanzitutto nella puntata, in questa puntata di Dolce Alice Live, naturalmente troverete il Vintage Italy, troverete la Sassa con l'intervista che ormai cura tutto lei, io non ne voglio più sapere, e poi naturalmente Loris alla fin fine che arriverà con i suoi con la sua, col suo teatro della mente, anche quella, ragazzi.

0: cazzata di credere. Vabbè, allora, cara Patrizia, mi raccomando, vedrai che la Sassa manderà qualcosa.
1: Sì, già arrivato tutto.
0: Già arrivato tutto?
1: Sì, sì.
2: È
1: sì,
2: stato
1: sì,
2: un
1: ma noi lavoriamo,
2: stavolta,
1: noi lavoriamo.
0: Voi lavorate, penso a te.
1: Certo.
0: Lavorate, penso a te. I WhatsApp.
1: Il WhatsApp, ma certamente.
2: Ecco, ecco, arriva.
1: Allora, carissime signore, ecco voi il numero segreto di Max Vellet.
0: Sì, vai, daglielo, vai.
1: 348-349-1411.
2: Ecco.
1: Scusate.
0: Sono anni che c'ha il bigliettino.
1: Ma è la demenza, lo sa, la demenza.
0: Sono anni al bigliettino lì davanti, sono anni.
1: Sei tu. È colpa tua.
0: Lascia, faccio questo effetto. Allora,
1: non sai che effetto.
0: Sì, lascia perdere.
1: Diuretico. Devo andare in bagno, scusate.
0: Infatti, immaginavo. Se c'era qualcuno di nostra conoscenza, avrebbe detto: mi fai cagare.
1: Ma io l'ho detto più pulito. Più pulito, è la
0: certo.
1: Stessa cosa.
0: Senti, Electric Flang, per quanto riguarda naturalmente Giannino, mi dai la mail se è possibile?
2: Certo, Dolce Alice Live, chiocciola gmail.com.
0: Oh, hai visto? Lineare le cose fatte come devono essere fatte. Voglio salutare Emanuela da Cagliari e poi Giuseppina da Trieste. E questo è un nome strano, non l'avevo mai sentito. Veranda, che poi è una veranda? No, è vero, è un nome vero. Veranda. Che devo fare? Veranda da Palermo. Allora, questi sono i tre WhatsApp che erano arrivati settimana scorsa che non sono riuscito a leggere. Amici, amiche, la musica. La musica di Dolce Alice Live. Quella seria. A noi ci piace questa, soprattutto. Shalamar.

0: Yeah, è bello, guarda. Yeah, guarda, negli anni 70-80, radiofonicamente, yeah! Mi ricordo che facevo di quelle cose, vabbè, comunque, detto questo. Allora, davanti a un microfono meraviglioso che era l'MD 401 della Sennheiser. Ecco, mi è venuta una cosa così. Allora, quello quadrato, sai Brian, quello ha fatto vedere il babbo. Okay,
1: vabbè, vorrei dire il 421, non 401. Non l'ha fatto mai la Sennheiser 401.
0: Hai visto? C'è cascato.
2: Hai i numeri.
0: No, c'è cascato. Brian, hai visto? Che ti ho detto? Allora. Ora io dico una cosa falsa e lui mi riprende, visto? Vabbè. Allora, detto che c'è.
2: Era una specie di interrogazione, un test.
0: Certo. Sì, sì. Io devo sempre interrogare. Che c'è, Brian? Scusami. Scusa, Brian. Cosa c'è? Che c'è? E le cose però me le devi dire, non è che c'è un WhatsApp audio? C'è un WhatsApp audio. Vabbè, la nostra rete ascoltatrice? No, non lo sai. E allora che cavolo? No, sto scherzando. Allora mandalo se c'è un WhatsApp audio, dai che io ho fretta.
3: Ciao, sono Moca. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live, perché tra poco tornerò con grandissime sorprese. Ciao!
0: Ah, grazie! Monica, è presente, lei è presente, sarà con noi naturalmente tra non molto, tra qualche periodo. Io non la voglio, perché mi sta sulle balle. Però no, sto scherzando. Ci teneva a salutare tutti quanti noi, saremo in televisione nazionale a giugno. Ci sono anch'io. Non so come faranno a riprendermi, ma ci sarò.

0: Vabbè, non posso farlo.
1: Sembri un canarino africano.
0: Sì.
2: Africano.
0: Castrato, un canarino castrato. Fantastico. Allora, Stephanie Mills, nell'anno 1981 uscì fuori con un album che, vabbè, non sono più riuscita a trovarlo, devo essere sincero, questo è il mix, però non sono riuscito a trovare quell'album perché c'era un lento che veramente, come dico sempre io, è uno strappamutante. Però bello. 1981, immaginatevi voi. Allora, che c'è? Abbiamo già... No. Abbiamo già l'intervista? Brian, è già pronta la signora? No, non ancora. Vabbè. Allora, detto questo, Patti, ma c'hai una notizola? L'ha già mandato qualcosa la Elton,
2: sì,
0: John lì?
2: Ma te l'ho detto prima che ha mandato le notizie.
0: Sì.
2: Certamente. Okay. una piccolina oppure una dove ci possiamo dilunquare?
0: No, la partiamo con calma, poi per degenerare possiamo aspettare ancora un po'. Insomma, già in partenza facciamo i deficienti, ma siamo deficienti, ma in partenza non esageriamo troppo, no? Perché poi le persone siamo sempre in fascia
2: allora
0: protetta.
2: Niente. Vai. In America la fortuna bacia sempre le stesse persone. Un'anziana di 70 anni, guarda che fortuna, non so se è dovuta all'età, compra un biglietto della lotteria e vince $100,000. E cosa fa la vecchietta?
0: Che fa?
2: Ne compra altri tre.
0: Sì.
2: E vince altri $300,000.
0: Ma vaffan, cioè viene spontaneo dirlo, no?
2: Beata lei.
0: Viene spontaneo. Allora, Sassa, ci sei? Eccola lì. Oh, la Sassa è pronta. Allora, brano, poi partirà. Alessandra, dopo questo brano va bene. Sei pronta con tutto? È collegato? Dai, è collegato l'ospite? Ah, siete pronti allora? Va bene. Allora, un brano bello che a me piace molto, che conosce anche Gianni sicuramente. Che è l'età in cui sicuramente partiva con la macchina stilografica e poi partiva con il brano. Ti ricordi? Ti ricordi questo brano?
1: Sì.
0: Ah, ok. Mi dai il titolo? Non lo sa! Sto scherzando, sì. Allora, lo sa. Anche perché poi ha la scaletta davanti scritta, no? Toto Club, Wordy, Rapping Good. Poi, Sassolina, sta a te. Dove andiamo a prendere il caffè? Ora sono fuori toglie. E dopo questa... Prenditi le tue responsabilità.
1: Appunto, bravo, diglielo.
0: Patti, te preparati, eh?
2: Ma io sono già

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
6: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
7: I love the music. Best music.

0: Avete sentito una voce prettamente maschile, e che voce, poi adesso lo sentirete anche parlare, quindi sentirete anche la cadenza, dico la cadenza così, perché voi sapete che è un po' toscanaccia. Ben arrivato a Giuseppe. Giuseppe, tu mi rappresenti chi?
1: Biguan, Giuseppe, ecco. Il nome artistico, diciamo, è Biguan.
0: Ecco.
1: E ora avete appena sentito l'outro del mio nuovo progetto, uscito circa una ventina di giorni fa.
0: Esattamente.
1: Questo era l'outro, più niente da fare, ecco, che va a chiudere tutto l'EP. E pensavo appunto che potesse essere un brano esplicativo, perché ritengo che racconti molto sia del progetto che di me stesso, ed è una traccia a cui sono molto legato, anche se a dire la verità, appunto prima mi hai detto scegli una traccia, a me, io sono molto legato a tutte e sei,
0: certo.
1: Ecco, perché sono appunto, è stato un progetto scritto, diciamo, in un breve periodo in cui avevo la necessità e il bisogno di scrivere, di raccontare determinate cose, e quindi ecco, forse magari la traccia più radiofonica sarebbe la seconda, che è Mai da me, che ho fatto uscire come primo singolo e anticipato il progetto. Però ecco, sono molto molto contento di tutte e sei le tracce, e sono felice appunto che sia uscito, anche se appunto non è un EP troppo estivo, troppo happy, anzi sicuramente è un pochino più sad, più triste,
0: posso
1: più,
0: dire la mia,
1: più invernale. Ora oggi è una splendida giornata di sole, si sta benissimo,
0: sì.
1: Capisco che magari sentirsi le piti stai proprio facendo del male, però secondo me a volte anche io sono felice anche dei feedback che sto ricevendo, perché appunto uno spera sempre di arrivare a più persone possibili,
0: certo.
1: Però anche appunto nel mio piccolo per ora mi sono accorto che chi mi ascolta lo fa appunto in maniera interessata, apprezza molto, c'è gente, ci si rivede tanto, magari i miei ragazzi, io ho quasi ho 30 anni, quindi magari i miei coetanei che vivono mie determinate situazioni, gente, ragazzi più grandi o appena più piccoli di me, che magari ci si rivedono e mi dicono Madonna, ma hai proprio fatto questa roba, è veramente pesante. Come magari anche un altro giorno un ragazzino mi ha fermato, mi fa guarda, in questa canzone qua che è Il Sole e la Luna,
0: sì.
1: Mi fa, io ci ho rivisto tanto, ho quasi pianto perché ho pensato a mia madre e mio padre quando io ero piccolo e loro litigavano prima che si separassero, e te mi hai fatto pensare a quella cosa là.
0: Ma il bello,
1: quindi,
0: vedi,
1: ecco, sicuramente non è una cosa molto, cioè è bello che riuscire ad arrivare e che la gente magari si rivede in quello che dici, anche se magari appunto non sono temi troppo felici. Infatti anche i miei genitori, sia mia madre che mio padre, quando li ho visti mi hanno detto no, bravo, però appunto essendo i tuoi genitori, ascoltare queste cose appunto sapendo che magari sono cose anche autobiografiche non è proprio così facile, ecco.
0: Sì.
1: Però io, il mio obiettivo è stato quello sempre di, prima di tutto di riuscire a, ho sempre scritto fin da piccolo con l'obiettivo appunto di sia una valvola di sfogo, poi appunto che di riuscire ad arrivare a toccare qualcosa alle persone, appunto io non faccio canzoni estive, cioè io sono nato con, a me è sempre piaciuto il conscious rap,
0: sì.
1: Da ragazzino mi piacevano un sacco appunto gli artisti che riuscivano a toccarmi, a lasciarmi qualcosa più nel profondo, e quindi anche io nel mio piccolo vorrei provare a riportare i miei dubbi, le mie insicurezze, le mie paure, e appunto a trasformarle in musica nel miglior modo possibile.
0: Guarda, io mi permetto di dirti, meno male che non sono canzoni estive, nel senso che adesso ci stiamo sempre più avvicinando al periodo estivo, quindi c'è l'usanza, questo mood, che se non c'è un brano prettamente estivo,
1: che ci deve essere un po' il brano spensierato, no?
0: Ecco, però la vita non è fatta soltanto di momenti spensierati, la vita,
1: esatto,
0: secondo me è fatta proprio di io dico ne varrà la pena, cioè dell'intero EP, che poi appunto ne varrà la pena, adesso è l'ultimissima, la canzone con cui andremo poi a chiudere la nostra chiacchierata, che fa parte, che dà il titolo appunto all'EP e che quindi fa parte di questi brani, però in realtà sì, la vita è anche estate, calore, sole, divertimento, tutto quello che vuoi,
1: per fortuna,
0: per fortuna. Però la vita è anche fatta di un concept album, lo definisco un EP, insomma, comunque sia, in cui c'è questo filo conduttore tra tutte le canzoni. È per questo che io normalmente inizio ultimamente così le nostre chiacchierate con un brano, poi si chiacchiera, poi c'è il brano di chiusura. In questo caso, avendo ascoltato veramente l'intero EP, e forse anch'io, pur essendo più grandicella di un po' tanto di te, io mi ci sono ritrovata perfettamente, perché sto vivendo magari una fase della mia vita in cui tante canzoni me le sono sentite cucite addosso. Quindi per me questa volta, lo ammetto, da speaker radiofonico è stato difficile dire iniziamo con questa, ecco che ti ho detto scegli tu. E sì, comunque sì, la scelta è stata azzeccatissima, devo essere sincera. Quindi c'è questo filo conduttore, quindi la fine di questo amore, che però sì, si guarda
1: appunto di una fine di un amore, che però appunto non deve essere, diciamo, totalizzante.
0: Esatto.
1: Appunto il titolo è Ne varrà la pena, perché è appunto alla fine di tutto.
0: Non ti interrompo solo, scusa un attimo Giuseppe. Scusami. Non ti spostare, perché se ti sposti poi va via la tua voce, non la sentiamo.
1: Ah. Perdonami.
0: Tranquillo.
1: Mi senti ora?
0: Adesso sì, perfetto.
1: No, dicevo, appunto, ne varrà la pena, proprio perché secondo me uno, anche a seguito di una fine di un amore, di una rottura, non deve appunto lasciarsi andare, lasciarsi cadere, sprofondare, deprimersi, anzi deve trovare la forza per dire cos'è che non è andato, io cosa posso fare per migliorare me stesso, mm-hmm, per provare appunto a cambiare qualcosa in positivo, in meglio, appunto,
0: certo,
1: appunto ne varrà la pena, è una domanda, ne varrà la pena, chissà.
0: Ma
1: poi
0: chissà,
1: alla fine, se ne,
0: esatto,
1: varrà veramente la pena,
0: certo,
1: però uno si deve mettere, deve essere anche in grado di riuscire a poter dirlo, cioè, se non fai niente non puoi dire che ne varrà la pena, perché se non ti sei nemmeno messo in gioco. Uno secondo me deve provare a mettersi in gioco e a migliorare sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, che sia quello musicale, appunto di misurare a migliorare appunto dal punto di vista musicale, ma appunto dal punto di vista prettamente umano, appunto provare a migliorarsi come persona.
0: Certo, assolutamente. Toglimi una curiosità, io ho guardato anche così curiosa, sono un po' curiosa anche la tua pagina Instagram, no? Perché poi
1: sì,
0: ci sono anche quelle. Mi piacciono tantissimo, vabbè, le foto che sono state postate, e questo gioco di colori, no? Quella assonanza tra quel mazzo di fiori tutto,
1: sì,
0: colorato, e quel mazzo di palloncini tutto colorato, che rappresenta?
1: Allora, diciamo che abbiamo studiato, appunto, avevamo queste sei canzoni, e io con un mio grande amico che mi aiuta sempre, mi segue, mi fa un po' di, diciamo, da art director, e praticamente abbiamo studiato questi sei mood diversi per presentare meglio le tracce, e appunto quello dei palloncini è In un'altra notte, appunto è una canzone molto scura, molto buia,
0: sì,
1: che appunto racconta dei miei pensieri durante una nottata tra la discoteca e la solitudine, e quindi magari appunto il video è stato girato di notte, l'abbiamo detto, erano tipo le sette di sera, era completamente buio, per far passare questa luce, questa torcia dall'alto che mi illuminava anche tutti questi palloncini, e io poi a fine del video lascio andare, no? Questa cosa un po' di lasciare andare stava un po' a significare quello.
0: Ecco, quanto può essere faticoso quel lasciare andare, Giuseppe?
1: Diciamo che è molto faticoso, sicuramente anche inizialmente è molto molto faticoso, però se appunto uno vuole provare a darsi una bella scossa, deve anche riuscire a lasciare andare senza troppi rimpianti, ecco, perché poi se no sono quelli che ci fregano.
0: Eh sì, quelli che poi fanno più male, e poi la ferita è più difficile farla, insomma, cicatrizzare, come si suol dire, no?
1: Sì, sì, penso sia così.
0: Ecco, tra l'altro, ascoltando un po' i brani, non si può dire che tu appartenga a un genere musicale e basta, cioè tu non sei soltanto un rap, non sei soltanto un indie pop, sei un po' una bella miscelanza, direi, di generi.
1: Diciamo che mi piace, diciamo, non darmi appunto non pormi limiti, nel senso faccio rap, scrivo canzoni, faccio canzoni indie, faccio canzoni pop punk. Io diciamo che prendo spunto, ispirazione un po' da tanti generi che ascolto e che mi piacciono e sto provando, diciamo, a cimentarmi in queste diverse tipologie, appunto, di musica, e per provare, appunto, a creare uno stile che sia mio, ecco, riconoscibile.
0: Certo, però
1: voglio essere più riconoscibile.
0: Sei riconoscibile, ma soprattutto pur non appartenendo a una sola categoria musicale, genere musicale. E questo mi piace, perché poi alla fine uno che fa musica dovrebbe non avere un'appartenenza unica, no? La cosa bella è poi la tua scrittura, perché comunque è un modo di scrivere, al di là poi del portarlo in musica, però un modo di scrivere molto diretto, molto sensibile e molto emotivo,
1: sì,
0: molto interiore.
1: Mi rendo conto che potrebbe essere un mio pregio, ma forse anche un mio difetto. Io sono sempre molto, cioè non uso filtri quando scrivo, ecco. Mm-hmm. Non filtro, cioè io sono molto diretto, cioè non faccio tanti giri per arrivare, cioè tante metafore, cioè io sono molto crudo, molto spontaneo, ecco. Mm-hmm. E quindi penso che questo poi si veda, si senta anche nelle canzoni, ecco.
0: Ecco, ma quando adesso tu hai detto, io mi permetto di dire giovane, trentenne, ma quando eri, termine vostro, pischello, no? Quando eri quando eri pischello, ma tu da pischello volevi fare cantautore?
1: Da io grande, da pischello, che volevi, diciamo, fare? Ho sempre amato molto la scrittura. Mm-hmm. Da sempre, proprio dai primi anni delle superiori mi piaceva tanto scrivere, ma non solo in musica, ecco, mi piaceva scrivere anche, cioè, testi, mm-hmm, specie di poesie. Poi mi sono completamente innamorato in età, appunto, secondo, terzo superiore, sì, al rap, appunto, e ho iniziato a ascoltare un sacco di cose e poi con qualche amico abbiamo iniziato a scrivere, sì, e mi sembra in quarta superiore, terza quarta superiore avevamo fatto una sorta di album, ai tempi andavano i mixtape con le, sì, basi, sì, americane, sì, e facevamo un mixtape. Poi negli anni, appunto, ho capito che volevo esplorare, non fare soltanto rap, ecco, non essere soltanto il classico rapper, e quindi ho iniziato anche inizialmente mi sono buttato più sulla roba un po' più pop punk, perché mi piaceva il filone, quello un po' più Machine Gun Kelly, quella roba là, e poi comunque mi piace un sacco la scuola dell'indie italiano, cioè io vado pazzo per gente come, per dire, Gazzelle, Franco, cioè, 126, Calcutta, cioè mi piacciono, quindi mi piace quella roba lì, mi piace anche tanto il rap, mi ascolto un po' di roba pop punk, quindi diciamo che sto provando a mischiare appunto ad essere il più riconoscibile possibile facendo qualcosa di mio, ecco. Mm-hmm. Poi molto in questo mi ha aiutato anche perché tutte comunque a parte la prima traccia che è coprodotta, poi tutte le altre tracce sono prodotte sempre dallo stesso ragazzo, sì, un ragazzo di Firenze, Quite, mio grande amico, che appunto lui è un batterista, viene dal mondo molto più, da un mondo metal, rockettaro, e quindi all'inizio, diciamo, quando ci siamo incontrati le canzoni insieme, e la vicinanza con lui, di lavorare con lui in studio, anche magari lui ti manda album qua, roba, poi appunto mi ha sempre portato a ampliare appunto i miei orizzonti, a provare appunto a fare musica non solo rap, ecco.
0: Mm-hmm. Ecco, comunque la bellezza, secondo me, di questo EP, peccato che sia un EP perché poi le canzoni dopo un po' finiscono, mannaggia, è che comunque sia, non c'è la volontà di porsi delle domande e darsi anche delle risposte. Tipo, ne vale la pena? È una domanda aperta.
1: È una domanda aperta, sì.
0: Però non c'è una risposta predefinita. In tante canzoni ci sono, ti vogliono dare anche le risposte, no? Ti fanno pensare,
1: no,
0: invece qui no. Ed è il bello è proprio questo, secondo me.
1: Non cerco di dare appunto una risposta, perché comunque io non ho una risposta.
0: E poi perché quindi... ognuno può avere le proprie risposte, no? Ascoltando una canzone.
1: Appunto, ognuno deve avere le proprie risposte, la canzone deve riuscire a ognuno di noi, appunto la traccia arriva in una determinata maniera che è diversa per ognuno di noi e va a toccare certe corde appunto dentro di noi.
0: Certo.
1: E appunto io non ho la risposta, non penso di avere la risposta, non voglio avere una risposta, anzi sono pieno di dubbi, di domande, e appunto la mia è solo, sto cercando di esplorare me stesso e il mondo che mi circonda, ecco.
0: Certo.
1: Quindi ne varrà la pena è una domanda aperta, appunto chissà se ne varrà la pena, nessuno di noi sa se alla fine tutto
0: certo.
1: ne varrà la pena, però dobbiamo provare a far sì che
0: io magari... dico invece che ne vale la pena ascoltare l'intero EP, quindi io invito sin da ora tutti coloro che se ne ascolto l'hanno già fatto, che magari non ti conoscevano ancora, di andare a esplorare su, ormai la musica si ascolta facilmente in tutti i modi possibili e immaginabili, ascoltare, non soltanto a riascoltare magari le canzoni scelte per questa nostra chiacchierata, ma l'intero appunto EP, e posso dire ne varrà veramente la pena. Poi le risposte che possono emergere alle domande che ognuno di noi si può fare ascoltando i brani, beh, lì lasciamo le porte aperte, come si suol dire.
1: Ah sì.
0: Allora, è giunto il momento di farsi un po' di pubblicità. Pagine social, voi tu insomma sei Facebook, Instagram.
1: Allora, io diciamo su Instagram mi trovate Biguan Biguan, tutto attaccato.
0: Esatto.
1: Due volte Biguan. Su Spotify ovviamente andate a sentirmi, trovate tutto l'EP. A breve, tra l'altro, io penso questione di un mesetto e mezzo, ne uscirà un altro.
0: Okay.
1: E quindi nulla, spero appunto che chi ascolterà l'EP apprezzerà.
0: Anzi, io invito anche,
1: poi,
0: facciamo così.
1: Rimarrà curioso e si sentirà anche il prossimo.
0: Ecco, io vi invito a scrivere, poi magari a scriverti su, appunto su Instagram, perché secondo me è anche bello poi magari andare a creare un canale di così corrispondenza con i propri fan, con chi ascolta, dare i propri feedback, no? Per far capire che non c'è un muro tra l'artista e l'ascoltatore, anzi, perché poi alla fine siamo tutti uguali, no?
1: Sicuramente, ma poi appunto anche a me, per dire, quando gente appunto mi scrive o mi ferma, mi dice, a me, cioè proprio una cosa, a me penso sia la cosa che mi fa più piacere in assoluto, cioè bellissimo.
0: Certo, assolutamente.
1: Sapere che la gente ti ha ascoltato e, cioè, non ti ha ascoltato solo per dire ok, ma gli sei rimasto, gli ho lasciato qualcosa, ma a me è una cosa proprio, mi riempie di gioia, ecco.
0: Certo, assolutamente sì. Allora, ti faccio fare lo speaker, lanciala tu, ne varrà la pena.
1: Ok, allora, ora state per ascoltare la title track del mio EP, Ne varrà la pena.

sempre uguali e noi così sbagliati. Ma siamo questi che vuoi farci? Io ci provo a migliorare, a migliorarmi. Spero ne varrà la pena prima la routine mi ammazzi. Ma siamo questi che vuoi farci? Mi guardi coi tuoi occhi grandi, verdi come le speranze, verdi come le speranze false che mi hai dato. Io per ritrovare la calma spesso mi massacro. Finisce che ti penso e non dovrei più farlo. Giuro.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Insomma, è riconoscibile, riconoscibile in tutto il mondo, Andy. Allora, che non c'è più fra di noi, purtroppo. Un'altra voce che se n'è andata troppo velocemente. Allora, senti Patti LaBelle.
1: Oui.
0: Sì, Patti LaBelle, magari tu fossi la voce.
1: Ma Patti, io sono Patti. Patti è il mio nome. LaBelle.
0: Sì.
1: Io anche si può tradurre Patti LaBelle.
0: No.
2: Bella è il secondo cognome.
0: No. Patti LaBelle, lascia fare.
1: Che allora, lascia fare? Aspetta,
0: allora facciamo così: Patti La Minchia, che è diverso, che sono il modo migliore.
1: Ma guarda, io ti stavo dicendo, invece tu sei invece chi?
0: Sì.
1: Max il Pirla.
0: Ma sì, vabbè, quello ormai sono anni e anni luce che lo sa tutte le
2: persone. No, ma l'ha detto lui stesso.
0: Ho
2: abbiamo
0: detto
2: la sua voce dove dice che è un Pirla.
0: Ci sono le registrazioni, non è che sì. Una trasmissione sì, una no, mi do del Pirla, immaginate.
1: Allora, una trasmissione
0: sì,
1: te lo dai tu, l'altra no, te lo do io del Pirla.
0: E vabbè, quelli quando non me lo do io ci pensi tu, va bene?
1: Okay.
0: Allora facciamo così, siccome che abbiamo il Vintage Italy, però prima volevo dare una notizola, se era possibile.
1: Ah sì, certamente, sì, certo.
2: Vai.
1: Allora, guarda, questa è successa in India, se l'essere umano se le inventa tutte.
0: L'essere umano, hai detto?
1: Umano, sì.
0: No, perché ti sei impaperata, ti sei
1: ciappata. No, per niente.
0: Vai.
1: L'uomo in generale è un truffatore nato.
0: Truffatore
1: nato, sì. Okay. Le pensa tutte, uno più del diavolo. Comunque, è successo in India. Cosa hanno fatto un gruppo di persone?
0: Mm-hmm.
1: Hanno messo in scena con cura quasi maniacale barriere mobili, cartelle, corsie organizzate, insomma, mm-hmm, tutto quello che serve per far sembrare un casello autostradale, soltanto che invece i soldi di andare allo Stato
2: andavano nelle loro tasche.
1: Sì. Che cosa facevano per attirare gli automobilisti?
0: E che ne so?
1: Dicevano che pagavano 50% del pedaggio, i soldi che venivano guadagnati sarebbero stati spesi per costruire dei templi dove si può andare a pregare
0: pure.
1: E hanno incassato
0: quanto?
1: Quasi 700.000 euro.
0: Poi è arrivata la polizia, ha portato via.
1: Esatto.
2: Ha detto: questi sono nostri, li prendiamo.
0: No, ma fanno cazzate, poi dopo arrivano, cioè, se fai delle stupidaggini.
1: Ma comunque se ne sono accorti, perché il casello autostradale, quello vero, mm-hmm, era a pochi chilometri e dice: ma perché è vuoto? Perché è vuoto?
2: Magari pagavano due volte.
1: No, perché non ci sono automobilisti? La polizia ha indagato e ha scoperto questa maxi truffa.
0: Bene. Allora, grazie Patti. Allora, ci pensi tu? Cosa c'è ora?
1: Il Vintage Italy.
0: Cosa c'è ora, scusa?
1: Il Vintage Italy.
0: Sicura? Sei tu?
1: No,
0: Brian,
2: non lo si spera almeno.
0: Brian, c'è il Vintage. Ah, c'è, eccolo. È un ragazzaccio.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Cosa c'è? Ah, mi sono messo il pigiama, io lavoro in pigiama, posso lavorare in pigiama? Bello, felpato, maculato, che mi tira su tutta quanta la rubinetteria. Allora, Vita is Italy, io questa settimana l'ho scelto io, perché per due o tre volte ho ascoltato, mentre viaggiavo in macchina, hanno passato Lucio Dalla, ho detto, ma sì, ma Lucio Dalla ci vuole, ma che scherzi davvero, no, ci vuole, perché Lucio Dalla è Lucio Dalla.
1: Allora, ma sì, ma la musica italiana ha un repertorio così vasto che non sai chi scegliere.
0: Mamma mia, infatti è vero, sul serio, perché poi ogni settimana Brian mi dice: che ci metto? Che faccio? Che uso? Fai te. Voglio dire, sono tanti, voglio dire, troppi, tantissimi, troppi. Anche perché poi si viaggi dal 1960 a... facciamo anche il 2000, fino al 2000, perché poi dopo non è più vintage.
1: Io direi fino all'80.
2: Anni quello, 80, sì, certo.
0: Lo so, ma poi...
1: 20 anni, sono 20 anni quelli proprio belli.
0: Che sì, però rimane fuori, sai quanti? In tanti,
1: sì, vabbè,
0: eh.
1: Però se tu parli di vintage, non puoi mettere le cose di 20 anni fa, 30 anni fa. Il vintage è 40, 50,
0: da 50.
2: Anche 20 anni,
0: anche 20 anni comincia a essere vintage.
1: Vabbè, ma sì, però io preferisco quelli anni 60, 70, 80.
0: Basta? E che ho detto io?
1: Per me sono quelli vintage.
0: Ho capito.
1: Per me sono quelli.
0: È vero. Trano molto Loris Marchi. L'ho visto spuntare, è passato, non ha, senza cappotto, perché giustamente che fa il cappotto?
1: Ora lo spolverino.
0: Ora c'è lo spolverino, quello tipo Matrix, sai, brutto. Loris, brutto sei col cappotto, brutto rimani anche con lo spolverino di Matrix. Se mi senti, so che mi... Eccolo. T'hanno molto il teatro della mente. T'hanno molto arriva, eh. Prima Electra, You're My Star.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un brano del 79, Dennis Williams, I Found Love. I Found Love di Dennis Williams nasce nel 79 come un singolo disco soul di alto profilo, prodotto da Ray Parker Jr. e David Foster e pubblicato dalla Columbia Records. Il brano ha visto la collaborazione di musicisti di fama, tra cui Maurice White, Earth, Wind & Fire ai cori, e Jeff Porcaro, Toto alla batteria. Un classico da discoteca negli anni 70, I Found Love.

0: Il brano si distingue per un sound funk e disco raffinato, un grande sound arricchito da percussionisti come Paulinho da Costa e Holly E. Brown. Questo brano rappresenta un momento significativo della produzione soul di fine anni 70, How Fine Love, di Dennis Williams, perché la radio è il
1: Radio teatro. Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
6: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
7: I love the music. Best music.

0: sentita Patti la voce?
1: L'ho sentita, l'ho sentita. La
2: voce alla Rocky Roberts.
1: Sembrava
2: fantastico.
1: Che avesse un rospo in gola.
0: Sì, infatti ce l'ho.
2: Una rana gialla.
0: Una rana, un rannocchione. Allora, immaginatevi che la rana più mortale al mondo
2: è la rana gialla,
0: è un centimetro, è così, sì, vieni a rompermi le balle, vieni
2: basta solo toccarla e si muore
1: produce una tossina, che è velenosissima, infatti si dice che sia l'animale più velenoso
2: al mondo,
0: infatti l'animale più velenoso al mondo, molto più del cobra, perché dal cobra c'è, invece lì
1: non c'è bisogno che ti morde, punge, basta che tu lo tocchi.
0: Sì. Sì, è la stessa cosa che succede. Vabbè.
1: Se toccano Max.
0: Non posso fare la battuta perché in questa puntata mi cacciano proprio veramente fisicamente. Allora, detto come fa la battuta, facili. Vabbè.
1: Te linciano.
0: Sì. Poi le unghie rosse lunghe a me, oltre a eccitare moltissimo, graffiano. Sciocca. Allora, Brian Bellè, cosa ci hai preparato? Ci avviciniamo anche piano piano. Allora, si parla, si chiacchiera, ma piano piano abbiamo già anche terminato un'altra puntata di
1: Dolce. Perché ti sta lisciando le mani?
0: Perché è finita la puntata, poi vedrai.
1: Vedrai
0: che cosa. Non te lo dirò mai, vedrai che cambierà. Patti!
1: Oui, monsieur.
0: Questa te la dedica Gianni. Non è vero, ma lo faccio io stesso. If

0: cantiamo noi le sciupiamo, però vabbè, chi se ne frega,
1: le sciupiamo.
0: Poi specialmente io poi le faccio alla mia maniera, le faccio le canto al mio inglese, capisci? Però certe canzoni come fai a non cantarle, ti trascinano proprio veramente veramente. Billy Joel Ersi, allora Patti.
2: Sono qui, si è svegliata.
0: Stavo dormendo.
2: Basta sentirti cantare.
0: Basta sentirti cantare. Dentro. Allora, quella è un'altra canzone che non c'entra niente. Allora, mai notizuole oppure.
2: Ce n'è una molto divertente.
0: Ecco, anche
2: allora,
0: perché poi è l'ultima.
2: Questa storia supera. Qualsiasi film di Hollywood, perché tu devi pensare, c'è un attore, uh-huh, un personaggio che è il sosia di Zelensky e vive in Ucraina.
0: Minchia, tutti e due insieme.
2: Con quella faccia è pericolosissimo vivere,
0: certo,
2: in Ucraina.
0: Quindi
2: ha pensato di svegnarsela. Chi l'ha aiutato?
0: Di
2: svignarsela,
0: di andarsene. Ho capito sfregiarsela.
2: Di nascosto. Però chi, ci vogliono soldi, vogliono contatti.
0: Ci vogliono tanti piccioli.
2: Chi l'ha aiutato? Due personaggi.
0: Zelensky, quello vero?
2: No, uno che è il sosia del leader coreano, là, quello come si chiama?
0: Xi Jinping.
2: Kim Jong, quello. E l'altro Slavomir, che è il sosia ufficiale di Putin. Quindi sì, il sosia del leader coreano ha pagato tutte le spese, ha organizzato tutto. Slavomir, il sosia di Putin, lo è andato a prendere al confine, certo, e poi per festeggiare, certo, sono andato a bere una bella birra.
0: Ah, ecco.
2: In poche parole, i tre leader veri si fanno la guerra,
0: quelli finti,
2: mentre i tre sosia fanno la pace. Potremmo sostituirli? Ma che dici? Sarebbe una buona idea.
0: Hanno rotto le balle, guarda, sinceramente. Allora, continuando con la musica di Dolce Alice Live, siamo andati a prendere, anzi è andato a prendere Blackwell con Boogie Down, il disc

0: Just a boogie now. What a stream. Black Whale per quanto riguarda questo brano, Boogie Now, veramente, lo dice tranquillamente circa quelle 40-50 volte. È terminata un'altra puntata di Dolce Alice Live. Oh, no,
1: sono molto passate, il tempo è volato via, proprio.
0: Certo, quando le cose sono fatte bene si sente bene, e a condurre un professionista si fa presto. Allora ha fatto una faccia,
2: se le suona, se le canta,
0: sì, beh, vabbè, che devo fare, mi è rimasto soltanto questo.
1: Guarda, allora sembra in invidio, sembra Gesù Superstar.
2: Vero è.
0: Allora, sì. Catarella, allora, che si fa? Allora, c'è da salutare. Ma veramente, ma quanto sarò stupido, veramente. Allora, partiamo con i saluti che tanto vanno fatti. Ringraziamo per quelli. Partiamo da quelli che contano meno. Loris Marchi.
2: Pensavo partessi da noi.
0: No. Loris Marchi, no, sto scherzando. Tutti per realizzare. Allora, per realizzare una cosa del genere come quella di Dolce Alice Live, prima di tutto non ci si può inventare. E poi devi avere una squadra ben rodata, che si coinvolge uno con l'altro, se non si potrebbe nemmeno essere arrivati a prendere un premio prestigioso come tra lo molto andremo a ritirare.
2: Io su questo volevo ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché mi hai tirato dentro Dolce Alice Live quando ancora ero un'inesperta, parlavo pochissimo al microfono, ero impacciata, e adesso mi devi chiudere il microfono.
0: No, quello deve fare lui, io non faccio nulla, quello fa lui chiudere.
1: Lavoro di squadra, tecnologia, c'è tutto, gli ingredienti ci sono tutti. Sì.
0: E poi dopo piano piano i risultati arrivano. Allora, detto questo, ringraziamo Loris Marchi che è già uscito, è già andato, ringraziamo Alessandra perché fa un lavoro tutte le settimane egregio, naturalmente ringrazio Brian Villet che è qui,
2: che ti sopporta,
0: che mi sopporta veramente, perché gliene dico di tutti i colori, non mangiare la pizza, non bere questo, non fare quell'altro, eccetera eccetera,
1: di tutti i colori, di tutti i sapori, esatto.
0: Lui ha l'apprezzamento del sottoscritto, cioè di suo padre, quando è con le donne, con la donna, una sola, mancherebbe altro. Un ringraziamento a Patrizia e a Gianni.
1: Grazie Max, grazie a tutti voi
0: che puntualmente mi sopportano, e poi naturalmente un grazie ve lo faccio da solo, per me, insomma, per non male. È ancora
1: troppo forte.
0: Finché avrò i brividi ad aprire il microfono, vuol dire che
1: soprattutto se parte la musica al comando, sì,
0: parte. Allora, ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Affondo negli ostacoli, 100 passi tra di noi, nutro la menzogna sull'impossibilità.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: siamo noi, siamo noi, siamo noi, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, get down.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.

0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: All the world's your ashtray, I'm just your marble rose.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: avete preso per un coglione?
1: Ma no, sì!

0: Non so come questo sia potuto accadere, ma sono ancora vivo!
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e ben ritrovati a questo ennesimo appuntamento, l'avevamo detto la scorsa puntata, sperando ancora da primi in classifica. Buonasera Sergio Mauro.
2: Gianni, alziamo il volume che qua non si sente quasi nulla.
1: E questo lo dobbiamo dire. Ora mi senti?
2: Adesso sì, adesso sì. Adesso
1: mi senti
2: sì.
1: Sergio Mauro?
2: Ti sentiamo forte e chiaro.
1: Allora, stavo dicendo, ci eravamo lasciati nella passata puntata con la speranza di ritrovarci ancora prima in classifica. E siamo ancora qua.
2: E lo stai contento, Gianni?
1: Anche se, perché mettono prima il Picerno e poi...
2: Perché adesso per i gol che ha fatto è prima il Picerno, per una
1: vedi,
2: differenza
1: vedi,
2: di...
1: c'è sempre un motivo, cioè. Va bene, allora salutiamo, ecco, proprio ad inizio di trasmissione, mi dico non ci saluti mai, tutti gli amici, e sono veramente tantissimi, che ci seguono anche in FM, dai posti di lavoro, in macchina, e anche tutti gli amici che ci ascoltano dal DAB. Questa sera ce ne sono un po' di più perché ci ascoltano, e anche tanto lì, Salerno e provincia. Quindi salutiamo tutti quelli di Salerno e provincia che ci ascoltano tramite il DAB.
2: Gianni, un'altra segnalazione alla regia: abbiamo una musica sottofondo che crea un po' di copre fastidio. Un po' anche la tua voce.
1: Che musica c'è? Non è che hai un doppio audio, c'hai cioè l'audio. No. Non lo so.
3: Forse nello
1: Peppe.
3: Studio è acceso qualcosa.
1: Boh. Io non sento nulla.
3: No, noi sentiamo uno che parla.
2: Quindi arrivi in ritardo forse.
1: E chi è che parla?
2: No, Gianni, sei tu che arrivi in ritardo qua nel...
3: No. Forse il televisore, Gianni.
4: C'è il televisore là.
1: No, il televisore mica c'ha là, abbassate l'audio e non dovreste sentirlo. Vai Peppe, non lo so, puoi verificare questa cosa per andare
3: lì. Sì, basta abbassare l'audio, dai.
1: Lì, c'è l'audio forse acceso del televisore. Vai a vedere Peppe. Io nel frattempo, voi mi sentite?
2: Sì.
1: E allora?
2: Se alzi, alzi anche il tuo volume è meglio.
1: Mo lo alziamo, no, ti. Ah, no, mi senti?
2: Ma non arriva qua. Arriva
3: studio,
2: da là. Sì.
1: Arriva dallo studio e forse da... Ecco. Vabbè, ho capito io che cos'è, forse il computer dall'altro là. Siamo così potenti. Vabbè, ma fermiamoci. Tranquillo, ora lo vado a risolvere io nel momento in cui...
2: Adesso è andato via.
1: Esatto, nel momento in cui è andato via. Allora, stavo dicendo, a parte gli amici del DAB, dell'FM, ancora poco e arriva anche l'app per gli Smart TV, Radio Studio TV, così ce l'avete sempre sul televisore, ma nel frattempo potete lo stesso vedersi con Smart TV, basta andare su Google e mettere radiostudiotv.it. Allora, detto questo, vi avviso che intorno alle 20:10 dovremmo avere in diretta anche dallo stadio Viviani Rocco Esposito, perché c'è una reunion questa sera con dei tifosi indetta, aperta a tutti. Ecco, chi
2: oggetto?
1: Vuole andare? È oggetto, non l'hanno scritto.
2: Beh, presumo siano le questioni dello stadio, Gianni.
3: Ma mi pare che è una diretta da Matera.
1: Da Matera, no.
3: Mi pare, non so che cosa c'era.
1: Ma no. Che Matera? No.
2: Facciamo un gemellaggio con Matera?
1: Allora,
2: stasera.
1: Riunione aperta alle ore 20, antistadio, è un comunicato della curva ovest, e noi avremo lì il nostro Rocco Esposito e dovremo andare anche in diretta, quindi ci sarà in contemporanea la diretta di Teletifo e la diretta di su Pianeta Potenza, ma la mettiamo dappertutto, anche da lo stadio. Detto questo, a te Sergio.
2: Gianni, stasera siamo numerosi, hai visto, siamo ben quattro a farti compagnia. Salutiamo il ritorno di Mario dopo che ha fatto un po' di
3: due
2: festa.
3: Giornate di filone. Buonasera a tutti.
2: Le prime due. E salutiamo anche Michele che ci è venuto a trovare un'altra volta.
4: Grazie per l'invito.
2: E Angelo che come
3: buonasera
2: sempre,
3: a tutti. Buonasera.
2: Sempre presenza gradita. Grazie. Allora, come partiamo da Mario su questa... Partiamo innanzitutto sulla partita di Monopoli, come l'hai vista, un commento anche sul campionato, su questa strana coincidenza di tre squadre, due lucane, una mezza lucana, perché Sorrento gioca a Picerno, tutte e tre con tre vittorie consecutive appaiate, come dire,
3: raggruppate
2: al primo posto. La partita con Bologna a me sono piaciuti tantissimi i primi 20 minuti, se ci siamo, mi sono divertito tantissimo. I primi 20-30 minuti.
3: È una squadra quest'anno che è molto, diciamo, la cosa bella di questa squadra è che è concreta e fa anche divertire. Diciamo, non chiaramente non si può pretendere che certi ritmi e certe giocate si possano mantenere tutta la partita, però è una squadra molto tenace, una squadra che combatte, una squadra messa benissimo in campo, dove i cambi sono gestiti in maniera quasi perfetta, qua, secondo come sono i risultati. È una squadra che diciamo è una macchina che è cambiata poco alla fine rispetto all'anno scorso, ma per fortuna il pilota
2: è cambiato il manico.
3: Ecco, il pilota sembra essere più
2: partiamo
3: bravo.
2: Dal fatto che dopo tre partite la cosa che più a me piace, solo due gol subiti.
3: Sì, ma solo due gol subiti, però io vedo una cosa importante, che è il gruppo. Cioè io vedo un gruppo molto molto molto coeso, non che non lo sia stato anche in passato, però quest'anno li vedo particolarmente proprio coesi al mister, all'ambiente. È una cosa che fa ben sperare. Poi,
1: un bel inizio. Mario, ti interrompo un attimo, scusami, perché ci è arrivato un bel messaggio. Vi vedo da Ischia sul televisore dell'hotel, quindi salutiamo tutti quelli che sono lì ad Ischia nell'hotel e vi stanno guardando, Sergio. Quindi
2: salutiamo anche loro che stanno a Ischia, Gianni.
1: Salutiamo anche il nostro Massimo Restaino, che è più nero del pulcino Calimero. Pensate che appena è arrivato in vacanza è azzoppato, è caduto e si è fatto male. Noi Massimo. Lo salutiamo, Massimo, aripigliate.
2: Andiamo a fare un giro prima verso Lourdes e poi
3: devi dimagrire, Massimo.
1: Vai, scusate l'interruzione, vai Mario.
3: Niente, dicevo, quindi è stata una bella sorpresa, ma i risultati sono sicuramente figli di questo gruppo, di questa. Poi abbiamo giocato con tre squadre che comunque, soprattutto il Monopoli, è una bella squadra, una squadra che ha cambiato poco nel corso in quest'anno, e ha una sua filosofia di gioco che poi alla fine l'hanno portata a vincere anche nel passato con grosse squadre e con bei risultati. Quindi è una bella squadra. È una squadra che ha ampi margini di miglioramento, giocatori, i giovani mi hanno fatto un'ottima impressione. E poi giocatori anche come tipo a Japong, io l'ho visto molto calato nella Serie C.
2: Sì,
3: perché probabilmente l'anno scorso aveva un po' di problemi ad adattarsi, quest'anno l'ho visto completamente diverso. Per cui
2: non a caso ha giocato al posto di Russo, che è un signor
3: Russo
2: giocatore.
3: È un giocatore importante.
2: Anche se io rimango,
3: anche se non ha ancora espresso,
2: Russo non è un quarto, cioè ha sempre giocato come un quinto,
3: sì.
2: Quindi le caratteristiche di Russo
3: io lo vedo con
2: appieno.
3: il ruolo in cui giocava Volpe, in effetti.
4: Esatto. Ancora quello è a mano tirato.
3: Però è chiaro che probabilmente se il mister ha ritenuto opportuno farlo giocare in quel ruolo, è evidente che si stiano ancora cercando degli equilibri, perché quando inserisci giocatori nuovi, soprattutto forti, giocatori forti, devi un attimino cercare di pazientare e vedere l'equilibrio. Ma nel frattempo che si trova l'equilibrio, il fatto di fare punti in questa maniera è la cosa migliore, perché poi molte volte l'equilibrio, il tempo si paga con le sconfitte, con i gol subiti, però poi vincere aiuta a vincere. Io sono molto molto molto fiducioso.
2: Poi abbiamo un allenatore che è vivo in panchina.
3: È un allenatore.
2: Un allenatore. Che le dicono quei pochi, quelle poche vedovelle?
3: No, ma io rispetto tutte le persone che la pensano diciamo diversamente da me, da noi in questo
1: ognuno
3: caso.
1: Ognuno ha il suo pensiero.
3: Però anche se molte volte queste persone non rispettano quello che voglio dire, io credo
2: che
3: i fatti ci stanno dando
2: ragione
3: anche su altri lidi,
2: anche su altri lidi. No, inviterei i miei amici. Gianni, ti ricordi, ci hanno mandato messaggi la scorsa
1: allora
2: settimana.
1: Prima che dici questa cosa, andiamo a salutare Emanuele Caponigro, ogni tanto io sì. vi leggo qualche messaggio, sì. che dà la buonasera a tutti voi, quindi voi che siete nello studio e noi qui dal lato tecnico, e voleva fare i complimenti, veramente i complimenti a Picerno e Potenza. Per questo bellissimo inizio di campionato, è una cosa bellissima per tutta la Basilicata e speriamo che duri il più possibile. Un abbraccio all'amico Michele.
4: È un caro amico, una brava persona, un buon intenditore di calcio.
3: Gianni, poi volevo lanciare una cosa, noi siamo molte volte lamentati che il pubblico c'era e la squadra non c'era. Quest'anno c'è la squadra, vorremmo che ci fosse pure un po' di più di partecipazione da parte.
1: E questa è una storia su chi è, ma anche pubblico. L'altra volta ne abbiamo parlato, un po' i prezzi, un po' perché insomma c'è persone, è inutile nascondersi perché tante famiglie sono in difficoltà, cioè questo è un dato di fatto.
2: Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, la politica dei prezzi,
3: ci vorrebbe qualche iniziativa da parte della società, anche perché voglio dire, se tu poi hai 5.000 persone che pagano di meno rispetto a averne 2.000 che pagano a prezzo pieno, è meglio averne 5.000, almeno per una volta. Io credo che questo non succeda anche per un fatto tra virgolette di rispetto nei riguardi degli abbonati, che magari l'abbonato potrebbe
2: L'abbonato, il prezzo dell'abbonato devo dire che è in linea
3: sì, con però voglio dire queste promozioni dagli abbonati molte volte non sono proprio ben viste.
4: Visto che la prima c'erano, cominciava tra abbonati, forse qualche accredito, 4.000 persone, giustamente dopo aver vinto la seconda, essendo sabato una giornata dove la domenica si sta a casa, mi aspettavo non 2.600 persone, almeno 3.500, però bisogna accettare...
3: No, i dati di fatto sono quelli, i dati di fatto sono quelli. Vediamo
1: che succede adesso. C'è anche da dire...
5: Io sinceramente non entrerei proprio nel merito adesso del caro prezzo biglietti.
1: Vabbè, non ho dei motivi.
3: Ma è un problema.
5: Ognuno, cioè chi veniva al campo continua a venire. È chiaro che una persona che deve venire, papà, con due figli,
2: ma i bambini pesa. Pagare.
5: I bambini di una certa età non dovrebbero pagare.
3: Però no. Secondo me, Angelo,
5: una volta
2: fino a 12 anni non si pagava.
5: 12 anni, entravi. Sì. Col papà e anche con un estraneo.
2: Esatto.
5: Ecco, anche per
1: questa tosse però ci distrugge.
5: I giovani di venire a lottare.
3: Ma secondo me basterebbe farlo una sola volta, perché tu così avvicini, come faceva Caiata all'epoca, sempre. Ogni tanto faceva queste iniziative, biglietto a un euro.
2: Le scuole,
3: lo stadio e divulgavi la passione, perché molte persone si sono appassionate andando allo stadio, non con il sentito.
5: Allora, ragazzi, noi facciamo dei discorsi che non sappiamo i motivi perché funziona così. Da quando è scoppiata sta guerra in Italia, i prezzi non si capisce più niente.
2: Pure a Palastese, maggior ragione.
5: È diventato impossibile vivere.
2: A maggior ragione.
5: Chi lavora, immaginiamo quello che non lavora.
2: E quindi a maggior ragione dovrebbe calmierare i prezzi dei biglietti.
1: Allora, a questo proposito, Angelo.
2: Come?
1: No, dico, al proposito di quello che dice Angelo, no, sono aumentati i prezzi, ancora di più Angelo, perché se qualcuno dalla provincia volesse venire allo stadio, oltre alle 20 euro per l'ingresso, devi calcolare anche il caro benzina.
2: Certo.
1: Cioè, quindi è uno che viene con una famiglia, quanto gli costa? E quindi è normale che i prezzi, secondo me, un po' andrebbero rivisti. Poi comunque la società factotum è che decide e so cose loro, cioè a noi poco importa.
5: Ecco. È un argomento un po' delicato, ti dico proprio la verità. Noi diciamo che se si potrebbe abbassare il prezzo, tanto di guadagnate, però a me non mi piace parlare.
1: C'è una domanda di Gabriele, no, di Vittorio Basentini, molto interessante. Ecco, ve la faccio a voi, fa la domanda ed è per tutti voi.
5: Ciao,
1: io gli do la prima mia risposta, poi voi date la vostra. Una domanda agli amici in studio: cosa manca, secondo voi, alla rosa del Potenza per ambire al sogno di tutta la città? Prima la mia risposta. Manca e ci vorrebbe che si continui ad andare avanti sempre così, senza cambiare niente, basta che vinciamo. A voi.
2: Ovviamente che squadra che vince non si cambia, Gianni. se fossero sante le due parole, è chiaro che non cambieremo mai formazione.
3: Il problema è che il campionato è lungo.
1: Ma secondo voi
3: come rosa siamo un po' corti.
1: Mario, ma Vittorio vi fa la domanda, secondo voi cosa manca?
3: Secondo me io comunque sarei stato più sicuro avendo un altro attaccante esperto, perché vedo molte volte i palloni arrivano, Sellery ha giocato benissimo ed è in crescita, però il campionato è lungo, devi avere, se vuoi ambire chiaramente a certi livelli, devi avere, non dico la squadra a doppio, ma devi avere una panchina forte e comunque delle alternative, perché noi abbiamo visto che c'è una netta differenza tra potenza

0: differenza si è vista, quindi che significa? Che non hai il doppione, hai le riserve e hai i titolari. E secondo me qualcosa in più ci doveva essere per ambire, ripeto, al discorso che diceva l'ascoltatore. Poi, se vogliamo affidarci a qualcosa di più dignitoso, però senza avere, fare voli pindari, ci va benissimo anche questo.
1: Giovanni, posso dire la mia su questo?
2: No, scusami, ma noi immaginavamo che vincevamo le prime tre partite come l'abbiamo vinta?
3: Assolutamente no.
2: Allora, il calcio è fatto anche di sorprese e noi siamo la sorpresa, noi il Sorrento e il Picerno. Io auguro anche ai nostri avversari di continuare, però nessuno ha detto che se tre squadre, ma anche il Sorrento che gioca a Picerno, che giocava Potenza, Picerno, non potrebbe essere l'aria che ti dà questa nostra Basilicata, che
3: l'aria
2: che
3: di Basilicata,
2: l'euforia e dà il benessere anche a questi calciatori, ma a parte gli scherzi,
0: ma Angelo,
2: a parte gli scherzi, questa cosa qua, a me la squadra ha impressionato tantissimo. Dobbiamo solo vedere le batterie fino a che punto riescono a mantenere e a darci soddisfazione, perché voi sapete,
3: avremo due banchi di prova,
2: squadre che sono partite per vincere il campionato, stanno perdendo a casa, non stanno facendo punti, c'è chi invece attualmente fa, è tutto un programma di preparazione che dove si sviluppa in una maniera e dove di un'altra.
0: Però c'è allora, da dire che alla lunga
2: noi ci dobbiamo
0: la
2: salvare stando alla regola, e non voglio fare, però ci potrebbe essere anche la sorpresa, e se la sorpresa continua a darci soddisfazione, la squadra ad andare avanti, la società poi si dovrà anche fare carico a gennaio di vedere dove va puntellato qualche cosa che possa dare
0: una cosa in più
2: e degna sostituzione nel momento in cui stai giocando. Angelo. Però cerchiamo di essere fiduciosi, e voglio dire ancora una volta, io l'ho detto dal primo momento, l'allenatore ha un modo e un'intelligenza di applicare sia negli allenamenti e comportamenti con i giocatori che dico veramente bello. Io l'ho seguito e i giocatori stanno seguendo i consigli, e questo è molto importante. C'è un affiatamento dove gli atleti seguono le disposizioni del tecnico, e senza nulla togliere al tecnico De Giorgio che se n'è andato, sarà più bravo pure, non lo voglio mettere in dubbio, però questo Tisci si è presentato in un modo straordinario.
3: A proposito di questo, Angelo, ecco qui, mi servi un assist per leggere il messaggio che vado a leggervi. Buonasera a tutti, se De Giorgio adesso è in Serie B, che è successo là in attesa, tutto a posto, in Serie B, non è per caso, poi sicuramente non è Mourinho. PS, domanda per Sergio, è vero che il Vate torna a Taranto?
4: Gianni, è una domanda a cui non posso rispondere perché...
3: Quindi,
4: non perché non ho conoscenza, è proprio perché è una cosa che non si può proprio pensare, lascia perdere, ma se un allenatore di Serie C va, secondo te va in eccellenza, dai, ti voglio bene Gianni.
3: E c'è pure Giacomarro che...
4: Giacomarro ha fatto la scelta di vita. Lui.
3: Poi ancora c'è Giuseppe Benedetto, vorrei fare delle semplici considerazioni sulle presenze al Viviani, che ogni anno fanno discutere. Sì, forse sabato... un attimo, mamma, quanti messaggi...
4: Ci aspettavamo 1000 persone in più.
3: Vai, mamma, quanto è lungo, vabbè. È un po' lungo questo messaggio, ci fermiamo, ma questo è un...
4: No, dice che la gente ovviamente è ancora in ferie, tanta gente fa le ferie proprio per motivi di risparmio economico a settembre, la prima decade di settembre, ovviamente le vacanze costano molto meno, quindi è ancora la gente è in ferie.
3: Però
4: ovvio.
3: C'è anche Beata che giustamente dice un intero ed un ridotto, un padre che va con un figlio costa 27 euro, spende 27 euro, se i figli ne ha due, 34. Massimo Triumbari, un saluto a Mario.
0: Mitico Massimo.
3: A Sergio e Michele, il miglior acquisto è il mister.
4: Ha ragione Massimo, ha ragionissimo Massimo, Mario. Un abbraccio.
3: Arrivano anche i saluti da Umberto da Salerno, me li manda direttamente sul mio cellulare. Ciao Gianni, un saluto da Salerno, venerdì.

0: venerdì.
1: Ma ha scritto non te la prendere ma perdite,
2: ma sono loro che si devono preoccupare.
0: Vabbè, loro hanno, come dire, l'obbligo di vincere. Potenza
2: no, anche perché lo scenario, Gian, no, se no. Dovesse vincere il Potenza sarebbero
1: bello,
2: al
1: baratro,
2: se dovessimo perdere non sarebbe successo niente. Quindi voglio dire, alla fine,
0: anzi forse io, visto che Cosmi non è tanto ben vista a Salerno, meglio che perdono adesso la partita col Potenza, in modo tale che cacciano Cosmi e si tolgono il problema.
3: Sergio, dimmi tu, qual è stato mister che è stato ben visto a Salerno?
2: Perché comunque Salerno è una piazza esigente.
4: Fuori dal giro. Giovanni, potevo fare una considerazione,
1: certo,
4: in merito a quello che diceva l'amico Vittorio. Io concordo con quello che hanno detto Angelo, Mario e Sergio. Potenza sta dimostrando in queste prime giornate di essere la vera sorpresa di questo campionato. Però diciamo, non bisogna eccedere, nel senso che bisogna usare le forze, acquisire i meccanismi che sono quasi
0: tirata.
4: Ecco, però il campionato è lungo, poi ci saranno i rinforzi, chi rimarrà, chi andrà via. Secondo me la coperta è un po' troppo corta in difesa, non perché gli elementi non siano validi. Bisogna rinforzare con qualche elemento di esperienza, visto che lo Iacono che sta facendo benissimo, anche Burra che sta facendo benissimo, il pacchetto ritratto sta facendo straordinariamente bene, di prendere eventualmente qualche rinforzo di esperienza, perché nella vita come nel campo tutto può succedere. Quindi però a questa squadra non si può imputare nulla.
2: Michè, marcano quest'anno,
4: sì.
2: Stanno vicino al giocatore,
4: Mario, io non sono sprovveduto, non per fare un'offesa nei confronti.
2: No,
4: per esempio la partita contro il
2: però ti dico alcuni giocatori, quello che ti voglio dire, alcuni giocatori che l'anno scorso mi ha preso quei gol, ma magari alcuni giocatori che sono sembrati scarsi, utilizzati in maniera intelligente,
4: fare giro palla, cioè, Camigliano,
2: ma non era proprio così,
4: questi fanno un passaggio, verticalizzano e vanno via. Il mio modo di vedere,
2: ma l'avrebbero potuto fare.
3: Tenete presente, abbiamo ancora giocatori che non sono entrati,
4: ma
3: neanche
4: ancora qualcuno deve dare l'input,
3: la forma,
4: per esempio a centrocampo stiamo molto bene, ci sono Franzolini, c'è Bando che è una sorpresa eccezionale, lì in avanti la coperta è molto molto ampia, c'è anche Bruschi che dovrebbe dire la
0: Bruschi
4: sua,
0: in condizione
4: un po' in condizione, dovrebbe avere anche
2: in crescita,
4: anche un po' di spazio forse rispetto a qualcuno
2: che non è facile stare un anno fuori.
3: Anche Castorani deve venire,
0: anche Castorani quello che ancora
4: stanno dando, anche
2: ma Bruschi tra una cosa e un'altra è quasi un anno che è stato fuori,
4: sì,
2: quindi
4: però,
2: voglio dire,
4: però
3: elogiamo sia il portiere titolare che quello di riserva, che tra Coppa Italia e cose fino adesso
4: io non posso dire nulla,
3: hanno fatto grandi cose.
4: Difficilmente ho criticato, ma sempre costruttivo, però adesso è una macchina quasi perfetta per Salerno. Giovanni, per chiudere, sono molto ma molto ottimista.
1: Io dico ad Umberto, caro Umberto, venerdì a fine partita ti chiama e te sfotto. Allora vi voglio proporre, questo anche per andare a presentare ufficialmente quella che è la trasmissione che ci sarà di venerdì, purtroppo, ma perché gioca il Potenza, questa settimana invece partirà di sabato. Sto parlando di Pink Lion, che è una trasmissione tutta rosa, un leone rosa, e che sarà molto rivolta alle donne, quindi è una cosa nuova. E vediamo un attimino il pensiero di alcune tifose, ma anche di qualche tifoso con Mary Zirpoli, vai regia se sei pronta.
5: Siamo nell'intervallo della partita tra Potenza e Monopoli, il risultato è a favore del Potenza 1-0. Stiamo chiedendo ai tifosi del Potenza cosa ne pensano di questa partita. Ti è piaciuta la partita fino ad ora?
6: Sì, stiamo giocando bene, speriamo di continuare ad attaccare e fare il secondo gol, perché non possiamo stare con l'ansia ogni volta. Però quest'anno finalmente un bel Potenza dopo l'anno scorso, speriamo di continuare bene come l'anno scorso.
5: Ti sta piacendo quindi il Potenza? Ti sta divertendo?
6: Sì, molto. Quest'anno sia guardarlo, poi tornare allo stadio dopo un po' è sempre un'emozione. Quindi è sempre bello venire a guardare.
5: Un augurio per questo campionato.
6: Di fare sempre meglio e magari andarci a giocare qualcosa di importante. Non diciamo cosa, però diciamo qualcosa di importante. Incrociamo le dita.
5: Grazie.
6: Forza potenza.
5: Sempre. Grazie. Allora, siamo con Pasquale Arleo, colonna portante del Potenza da sempre. L'impressione di questa partita?
7: Beh, stiamo giocando un grande calcio contro una ottima squadra che non si presta a fare la vittima sacrificata, ma che spesso ci impensierisce soprattutto sulle ripartenze. Però un Potenza positivissimo che ha creato un numero notevole di palle e gol. Speriamo che riusciamo a mantenere questi ritmi, perché sarebbe l'ottimo. Però dobbiamo stare attenti, perché Monopoli è veramente un'ottima squadra.
5: C'è differenza con la squadra dell'anno scorso?
7: Beh, diciamo che c'è più verticalità, meno costruzione dal basso, ma molta più velocità di esecuzione, anche perché abbiamo tre attaccanti velocissimi e dobbiamo sfruttarli al meglio, e lo hanno dimostrato che quando ripartono fanno male e fanno paura.
5: Grazie mille. Siamo qua con
8: Rossella.
5: Rossella. Rossella, cosa ne pensi di questa partita finora?
8: Una partita veramente piena di grinta, è veramente una bella partita. È la prima volta che vengo qui allo stadio e Potenza. Sì, sì.
5: È bellissimo vedere delle donne. Ah, noi siamo pro donne allo stadio. Io farò una trasmissione che si chiamerà Pink Lion, dove finalmente ci saranno le donne protagoniste.
8: Bellissimo.
5: Volevo chiederti, hai visto il Potenza dell'anno scorso?
8: No, è il mio primo anno, perché sono fidanzata del preparatore atletico del Potenza, quindi è il mio primo anno qui allo stadio.
5: Benissimo, ci vogliono forze nuove e sì. Io ti invito ufficialmente in trasmissione, se tu vorrai venire venerdì sera. Un augurio a questo Potenza.
8: Grazie mille, auguri a questo Potenza, speriamo bene, incrociamo le dita.
5: Allora, siamo qui con uno dei tifosi più scalmanati della tribuna. Massimo, cosa ne pensi di questa partita?
9: Primi 20 minuti spumeggianti. Devo dire, veramente, al di là delle prime remore iniziali, faccio un passo indietro, ma veramente un Potenza che ci sta sorprendendo e divertendo.
5: Un augurio per questo campionato.
9: Fra 3 anni siamo in Champions.
5: Allora, siamo qui finalmente con altre donne allo stadio. Stasera è una serata anche piena di donne. Cosa ne pensi di questa partita?
10: Sicuramente mi sta piacendo molto di più rispetto a martedì scorso, però ci vuole ancora quel piglio giusto per, insomma, quella sicurezza in più per andare avanti.
5: Cosa ti spinge a venire allo stadio?
10: Io sono una parte tifosa del Potenza, ma amo il calcio in generale, quindi sono ben propensa a venire.
5: Questo è molto bello, perché si pensa sempre che il calcio sia di prerogativa maschile, invece siamo tante donne, siamo brave, siamo preparate. Sì. Ed è giusto cominciare un pochettino ad emergere. Rispetto al Potenza dell'anno scorso, quale differenze noti?
10: Sicuramente un Potenza che riesce a gestire meglio la situazione, i momenti di difficoltà, a capire subito dove poter aggiustare il tiro.
5: Sto chiedendo a tutti quanti un augurio per questo campionato appena iniziato.
10: Di poter fare sempre meglio, vabbè, è scontato, ma di cercare quella sicurezza in più, come dicevo prima, per poter andare avanti.
5: Grazie mille, buona serata.
1: Insomma, Sergio, le donne ne capiscono
0: e anche
1: di calcio.
0: Che donne, certo, che donne, Gianni.
1: Ne capiscono di calcio,
0: caro Sergio. Secondo te, perché non dovrebbero capire?
1: Quindi vi ricordiamo, questa settimana andrà in onda sabato la prima puntata di Pink Lion, la trasmissione delle leonesse, direi io, rosso-blu,
11: ma
1: del
11: io
1: Potenza.
11: Che c'era già stasera, mi sono messo in rosa, già.
1: è un omaggio che fai a Mary Zirpoli, che salutiamo. Doveva incominciare un po' prima, poi ha avuto un piccolo problema con una zanzara e quindi è stato tutto rinviato, ma sabato è arrivato il momento dell'esordio. Vittorio Converti, buonasera a tutti, a Salerno senza timori, cavalchiamo l'onda dell'entusiasmo.
0: Non penso proprio che sta squadra vada a giocare con timore già.
1: No, Roberto Rinaldi manda un saluto, buonasera a tutti, a Sergio Mauro, Angelo Quaratino.
0: Le cambia.
1: Salutiamo il nostro Franco Modrone.
0: Le fave sono toste, dice, per gli altri.
1: Andrea Soldi, la Salernitana non si deve sottovalutare, ma in questo momento la pressione è tutta su di loro. Certamente possiamo fare male, ma molto male. Un saluto arriva anche per Michele Crisci, detto Birof.
4: Grazie, buonasera.
0: Una volta.
12: Gianni, io volevo fare una considerazione. La filosofia di quest'anno, di questa squadra, di questo mister, sta tutto nel secondo tempo della partita con il Monopoli. Quando anche i giocatori, tra virgolette, si accontentavano e difendevano istintivamente un po' l'1-0, e lui invece li spingeva a scendere e ad attaccare. Quindi voglio dire, probabilmente tempo fa ci saremmo chiusi dopo il gol anche al decimo minuto, no? Avremmo cercato di amministrare. Invece questa è la mentalità che fa paura alle squadre e che fa divertire, perché tu puoi magari pure perdere, però attacchi sempre.
0: Bravo.
12: E una squadra non rimane spavalda, non verrà mai a schiacciarti nella tua metà campo, perché tu non glielo permetti, la terrai sempre sulle corde.
4: Mario,
12: e questa è la cosa più bella.
4: Viviani, scusate se vi interrompo, che è un fortino, pochissime squadre faranno punti come l'anno scorso.
12: Dove si ci scusa?
4: A Viviani, sarà un fortino che difficilmente qualsiasi.
0: Ma non solo a Viviani.
4: Non solo a Viviani.
0: Anche fuori, qua, fuori casa abbiamo, questa squadra.
1: Angelo. Vittorio da Salerno, buonasera a voi tutti, mi spiace che sia capitato al Potenza, ma la prossima la Salernitana deve vincere.
0: Va bene, noi andiamo avanti
1: e deve vincere,
0: perché dopo Salerno ci sta Bari, quindi abbiamo queste due trasferte
12: e poi vediamo,
0: e poi vediamo.
1: Andiamo avanti,
0: andiamo avanti.
1: Abbiamo letto anche il messaggio dell'amico di Salerno,
0: ma io già ti ho detto prima, meglio per Salerno che perda la partita oggi col Potenza venerdì, così cacciano a Cosmi. Oh, e quindi può ripartire un nuovo campionato anche. Beh, per la sanità.
1: Siano sante le tue parole. Ok, allora, vogliamo dare un'occhiata alla classifica? Che ne dite?
0: Cioè, le posizioni le sappiamo già.
1: E le vogliamo vedere un po' tutte insieme? Anzi, a proposito.
0: Sembra visto quando vai a fare la visita dall'ottico.
1: Bravo. Allora mettiamo
0: Gianni, quando vai a fare la visita dall'ottico, praticamente ogni volta ci sottoponi a questo test oculistico.
1: Ve le mettiamo tutte e due e dovete mettere gli occhiali.
0: Peggio ancora, tutte e due.
1: Sì, tutte e due, così. Allora mo ve le leggo io. Babù.
0: Ma manco con gli occhiali, questo è l'occhiale da vista.
1: Picerno.
0: No, chi vuole?
1: Picerno. Potenza e Sorrento 9 punti.
0: Oh.
1: Cerignola 6 punti. Bari 6 punti. Barletta 5 punti, Casertana idem 5 punti, Cavese, 4. Altamura, Foggia e Inter under 23 4, Catania 3, Savoia 3, Monopoli 3, Casarano 3, Salernitana, caro amico mio Umberto,
0: 2,
1: Scafatese 2, Giuliano 1, Cosenza 0, Crotone meno 5.
0: Sì.
1: I risultati: Crotone Barletta 2-2, Bari Casarano 1-0, Giuliano Sorrento 0-2, Potenza Monopoli 1-0, Salernitana Cavese 1-1, Altamura Savoia 0-2, Casertana Scafatese 2-2. Foggia Cerignola 0-2, Catania 4, Cosenza 0, Picerno 4, Inter Ande 23 1.
0: Gianni, mi sembravi Paolo Valenti, buon'anima di 90° minuto,
12: mitico,
0: sia nei tempi della lettura dei risultati, anche nella voce.
1: Ma che bello, quindi faccio un attimo un atto scaramantico, grazie. Andiamo in studio, e qual è il risultato che vi ha sorpreso di più?
0: Beh, Gianni, risultato che ha sorpreso di più.
12: Picerno, sicuramente.
4: Foggia.
0: No, Foggia no, Foggia lo stanno un po' pompando un po' troppo Gianni, ma io non vedo.
2: Però comunque ha fatto una bella
0: squadra. Sì, ha fatto, sì, però non è, a me piace soprattutto Luciani in avanti, che è un signor, anche se ha sbagliato parecchi gol, ma è un signor giocatore Luciani. Però io mi tengo Selleri tutta la vita per il lavoro che fa da punta centrale. E lo ha dimostrato,
2: un giocatore anche molto potente, ricorda alla Vieri,
0: diciamo. No, ma poi fa reparto a sé Selleri, quando arriva la palla è difficile che la perda e comunque ti fa alzare la squadra.
3: Ragazzi, l'azione del gol Selleri
0: ha fatto tutto,
3: tre persone che l'hanno anche caricato,
0: sì,
3: cioè, riuscito proprio a sfondare.
0: Forse se vogliamo trovare un difetto, che non chiudiamo il risultato, abbiamo avuto occasioni per chiudere il risultato.
4: Scusa, anche sul 2-0 non mi sembra che sia evidente il fatto del braccio,
3: cioè poi teniamo conto,
0: ne abbiamo avute occasioni, ne abbiamo, questo forse magari il difetto, creiamo, che la squadra non chiuda il risultato, teniamo, e quindi sei sempre un pambanizzo,
3: teniamo conto che il Monopoli non è una Colombo, una cattiva squadra, è un'ottima squadra,
0: certo,
3: e vedere Colombo che ha omaggiato il Potenza, ha detto il Potenza è una squadra che è veramente, ha giocato bene, è stata una grande dimostrazione. Noi sì, abbiamo giocato, però loro hanno dimostrato più di qualche cosa in più. Complimenti al Potenza, anche gli allenatori non possono dire.
0: Monopoli teneva a centrocampo il Garritano di Cosenza, che è un signorissimo.
2: Ma poi c'è da dire una cosa, molte volte c'è sempre questa filosofia sbagliata, che quando il Potenza vince è perché l'altra squadra non ha giocato bene. La squadra che vince molte volte ti mette in condizioni l'altra squadra di non giocare bene.
0: Monopoli è una delle più belle squadre,
2: perché è quella più difficile da fermare, perché hanno un grande collettivo
3: Non dimenticate con l'Altamura, nel momento in cui l'Altamura ha incominciato a fare un po' di pressione, noi in un minuto e mezzo abbiamo segnato due gol contropiede. Con Casarano, scusa. Abbiamo fatto due gol consecutivamente. La pericolosità della nostra squadra.
0: Dobbiamo essere più cinici, dobbiamo chiudere i risultati.
1: Vi piace, Sergio, la locandina alle vostre spalle?
0: Salernitana Potenza, Stadio Arechi, sì, che richiama la partita famosa dove morì il signor Plaitano, se ti ricordi.
1: Sono 90 anni, mi sa, che Potenza...
0: No, 90 anni no, Gianni.
1: No, che Potenza e Salernitana si incrociano.
0: Come 90 anni?
1: In 90 anni, si sono incrociati tanto.
0: Anche in 90 anni? Sono 90 anni che ci incrociamo come partite.
1: Ci siamo incrociati tantissime volte.
0: Siamo nati lo stesso anno quando è nata la Salernitana.
1: No, abbiamo più di 100 anni.
3: Io avevo la prima volta che l'ho vista Salernitana, avevo 14 anni.
1: Pensa,
3: ero allo stadio Vestuti pure quando è successa l'invasione di campo, che vincemmo con il gol di Rosito e andammo in Serie B.
2: Io ricordo il 2.
3: Ero lì presente.
2: Io invece ricordo della Salernitana il pallone rubato a Sansonetti di testa.
4: Vabbè, Sansonetti non ne parliamo proprio. Vabbè. Terminava.
1: E a proposito di Pink Lion, di Leoni Rosa, che poi sono Leonesse Rosa, salutiamo Giovanna Manna che ci dà la buonasera. Gianni, un saluto a te e ai tuoi ospiti. Ciao Giovanna!
4: Ciao,
1: a proposito della serenità dei tifosi e delle tifose, a Salerno non si può andare.
0: Grazie, lo sapevamo Gianni.
1: Ringraziamo
0: il prefetto di Salerno, Gianni.
1: Ma poi io, questa è una cosa che pure l'anno scorso non ho capito.
0: È una follia, Gianni, è una follia.
1: Fra Potenza e Salernitana, almeno negli ultimi anni, poi prima...
0: Negli ultimi 30 anni, noi parliamo del campionato 1992, Gianni.
1: Non è
0: quando
1: successo
0: successero problemi al Viviani. 1992, è passato a bellezza di 34 anni e basta.
1: Però così non si fa del bene.
0: È una vergogna, calcio, è una vergogna, Gianni.
1: È vero. Vabbè. Ha deciso così.
2: Con un auto speech praticamente.
1: E così sia. E così sia.
2: Quella è la realtà.
1: Trasferte libere, ci scrive Andrea. Soldi. Magari, ma il calcio senza i tifosi in una partita perde, secondo me, del 50-60% quando non ci sono i tifosi. Perché lo spettacolo è vero che è sul campo, ma c'è anche lo spettacolo sugli spalti, o no?
0: Ovviamente,
1: così viene a mancare
0: i tifosi, Gianni.
1: Eustacchio!
0: Gianni, fammi salutare un carissimo amico, collega, l'avvocato Fabio Di Ciommo, che ci sta seguendo con affetto, che però, lui è di Lavello, è un grande tifoso del Foggia.
1: Oh, è della Vid.
0: Ah. Di Lavello.
1: La Vid, isembla la Vid, si dice così.
0: Ma ha chiesto, ma come mai quell'amico là in pantaloncino ha detto, no, non ti preoccupare.
1: Una... E Michele...
12: un sex symbol, per cui...
0: Fa caldo in questa...
12: I sex symbol devono mostrare.
1: No, Michele, insomma, lasciatemi Michele per favore, perché lui è da follower.
12: Però quindi... ha fatto bene, perché visto il caldo che c'è stasera.
1: È Eustacchio,
0: mi che scrive. Dice Eustacchio nostro?
1: Avvocato Sergio Mauro, perché non sei venuto a Murlucano? E che doveva andare?
0: E che doveva fare? Vede voi che facevate le feste a Muro Lucano.
1: Ma perché? Che
0: noi non seguiamo i campionati regionali. E
1: ce l'aveva con la partita di
0: Sì, Murese.
1: Pensavo che gli avevi dato l'appuntamento a Muro Lucano.
0: Potevamo andare a mangiare a Muro Lucano.
1: Dice sempre Andrea, perché privarci di andare a vedere il nostro Potenza in uno stadio prestigioso? Dice, tutto questo è
0: ma vergognoso. Ma prescindere dal prestigio o non prestigio, le partite bisogna seguirle e farle seguire.
1: Salutiamo Gianni. Anche Giuseppe Calabrese, che ci segue da Bologna, e giustamente dice, da Bologna un'emozione doppia dovuta alla distanza, giustamente alla distanza. Amici tifosi al Potenza che ci seguite da ogni dove, quest'anno gnamma di verte, si può dire così in potenza?
0: Sì, come no.
1: Gnamma di verte.
0: Gnamma di verte!
1: Avete capitano!
0: Oh no!
4: Giovato dopo tante sofferenze negli ultimi anni.
0: E quali sono queste sofferenze ultime anni?
1: Hanno vinto Italia.
4: Sofferenze perché sulla difesa,
12: sofferenze temporanee.
4: Sofferenze, dicevo, a livello di anche tra di noi, cioè, sofferenze.
0: Ma che dici? Quale sofferenza?
1: No, ma in bottendino.
0: Qualche battibecco.
1: Sergio, in tabernacolo, beh, taverna, beh, diciamolo, rispondiamo a Michele, devi rispondere in bottendino. Ma tu che dici?
0: Ma che è?
12: Chi dici? No, che tu dici?
0: Eh sì!
3: Sei sempre un po' attaccato. Potentino, non è facile.
0: Non è facile, è vero.
1: Da qui da due.
4: Ricordi che uno lo fa sempre in maniera costruttiva, poi se uno alza un po' i toni anche in maniera diseducata, perché non ho visto qualche
3: se tu gli dici a uno di Milano, per esempio, uovo ma tu questo che
4: no, ritornando a qualche cosa, ma qualche episodio poco edificante di questa trasmissione, qualcuno quando usa i toni un po' verso una persona poco edificante non va bene.
1: No, vabbè, lo scherzo ci sta sempre tutto, Allora Ascanio, salutiamo Ascanio, giovani, grazie per i giovani, Angelo ti hanno chiamato giovane, un saluto e ben ritrovati, ciao Ascanio. Franco,
0: salutiamo.
1: Franco, grazie. Invece ci scrive, comunque siamo al punto che le trasferte saranno vietate tutte. Mo è scappato potenziale.
0: Come direbbe qualcuno, gula, scusa, l'eufemismo potenziale.
1: A voi, cioè, allora, poi questa è la scelta che va per la maggiore, scrive Beata. E insomma, io penso che dovranno trovare insomma qualche punto di incontro per questi trasferti.
0: No, Gianni, lascia perdere.
1: A Bari almeno si può agire.
0: Sì, a Bari sì. La Lega Pro purtroppo hanno preso questa decisione, ma se vai invece in Serie B, Serie A, difficilmente le partite non viene consentito l'accesso ai tifosi.
1: Io fra un po' provo a fare una chiamata per vedere se Rocco Esposito e
0: tiene qualche novità.
1: È arrivata o Viviani per vedere che succede, per sapere qualche cosa e per sapere se farà la diretta su Pianeta Potenza, che poi insomma spalmeremo anche su Radio Studio TV, su Teleradio, su web e dappertutto. Voi nel frattempo, caro Sergio, qual è il prossimo argomento? Vogliamo parlare dello stadio?
0: Il prossimo argomento sarà la partita, la prossima partita, già Salernitana-Potenza, che ricordiamo si giocherà venerdì alle ore 21 alla Rechi. Io spero di esserci, sto in attesa di qualche...
1: Tutto andando in televisore.
0: Qualche accredito, Gianni?
4: Non ha mai pagato lui.
0: Come non ha pagato?
4: Ma tu hai sempre accredito.
0: È fuori casa.
4: Trasferta.
1: Ma là anche se vuole pagare, mica non può andare.
0: Eh?
1: anche pagando, se Sergio vuole pagare, è sicuramente uno di quelli che paga, neanche potrebbe andare perché non è vietata la trasferta.
0: Il biglietto è chiaro, è ovvio, per questo solo con l'accredito,
1: solo
0: si
1: con
0: può
1: un accredito ci si può accedere.
0: Come addetto ai lavori, uno riceve l'accredito, Gianni, quindi.
1: Eh certo, ma perché sei addetto ai lavori?
0: Da sempre, Gianni, che ne dica qualcuno?
11: Generici.
1: Allora, grazie. Abbiamo una telefonata, vai, vai, vai, tu parla, Sergio, è privata, vai.
0: Ah, è privata, pensavo...
1: Da Salerno con furore.
0: Allora, Michele, questa partita, Salernitana Potenza, come la vedi?
4: Allora, secondo me, se continuiamo su questa falsariga, naturalmente in maniera positiva, ci sono tutti i presupposti affinché il Potenza farà sicuramente la sua gara non difendendosi, ma proseguirà nel suo standard domenicale oppure quando c'è la partita del sabato. Sono molto fiducioso, però bisogna stare sempre attenti perché per me, per il mister della Salernitana, sarà sicuramente l'ultima occasione, anche perché per qualche amico che mi dice di Salerno, anche Coccino De Cesi, ogni tanto qualche video che facciamo insieme, giocano contro di lui. Quindi, però, questo può essere anche un'arma a doppio taglio, perché naturalmente facendo una cosa, se la Salernitana vince, gli daranno un'occasione in più. Però secondo me è un palliativo, perché il mister non è proprio visto bene. E poi un allenatore, ragazzi, quando è fuori dal giro da 20 anni, ormai non ha più quella quell'elasticità mentale che Sergio, una cosa penso anche fisiologica.
0: È chiaro.
4: Però il Potenza ha tutte le carte in regola, se gioca in maniera concentrata lì può fare anche il bottino più. Però il calcio non è una scienza esatta, noi non facciamo,
0: non sarà mai facile,
4: però il Potenza se la giocherà e con le armi, con le punte di fuoco tutto il resto possiamo fare tranquillamente una grande partita. Però bisogna stare alla Salernitana attenta, perché ha dei grossi interpreti, anche se c'è Lescano che ha fatto la panchina, c'è Dursi che stava a Sorrento, è una signora squadra, bisogna stare attenti. Però sono fiducioso.
0: Mario?
12: Senti Sergio, io sono fiducioso, ma per un semplice motivo, perché i giocatori quest'anno li sento molto, si sentono molto protetti dall'allenatore, cioè non si sentono caricati di responsabilità in maniera eccessiva e sono dei giocatori che sono tranquilli, Io dalle partite che ho visto, dalla partita che ho visto anche fuori casa, ma anche proprio dall'atteggiamento, sono giocatori che giocano testa dritta in avanti e giocano, non si fanno influenzare, sono giocatori che il mister fa sentire importanti, un gruppo che il mister non carica eccessivamente e che fa sentire importanti. Quindi io sono molto molto molto fiducioso, anche se chiaramente la Salernitana ha delle individualità che ti possono cambiare l'inerzia della partita.
0: Certo.
12: Questo è chiaro, però è normale che quando fai una squadra,
0: il primo tempo Mario, poi il secondo tempo c'hanno un po' un crollo,
12: sì,
0: fisico.
12: Sì, calano parecchio.
4: Maretta è stato messo fuori squadra Martino.
0: No, Martino è andato via, è andato al Casarane, è stato pure espulso col Casarane la prima partita con Bari.
4: È successo un po' di...
0: Però dico, è una squadra che cerca di metterti in difficoltà soprattutto il primo tempo. Infatti ho visto la partita,
4: ha giocato bene.
0: Con il primo tempo ha giocato bene con la Cavese e poi il secondo tempo c'è stato proprio un crollo.
12: Sì, però guarda che io l'ho vista anche la partita, se la Cavese avesse vinto non avrebbe rubato niente,
0: soprattutto il secondo tempo.
12: Perché c'è stato quel gol che quello era gol netto, perché il portiere non l'aveva toccato proprio con le mani e non so per quale motivo non sia stato dato quel gol. Quindi non c'era nessuna carica sul portiere.
11: Gianni, io volevo dare un ricordo di Vincenzo Iacovino, presidente del ciclismo di Basilicata.
0: Della federazione ciclistica.
11: Un amico,
1: certo, vai.
11: È un grande sportivo, è un grande intenditore del ciclismo lucano.
1: E quindi ci associamo tutti, sì, al pensiero.
0: Condoglianze alla famiglia, sì, all'amico Pino, al figlio Pino.
1: Continuate, perché sto cercando di avere delle notizie, non so se è vero.
0: Cioè?
1: Mi è arrivata notizia, però da verificare, cioè quindi non so se è veritiera o meno, che oggi c'è stato, proprio per la situazione dello stadio, una conferenza del Potenza Calcio. Noi come redazione non sapevamo nulla, però... Devo verificare prima di ogni cosa se è vero, ok? A voi, a voi.
0: Sembra strano, Gianni, perché non si è
1: anche stato... a me sembra strano che non... Beh, la conferenza stampa si deve
11: Gianni,
1: fare un comunicato.
11: È fuggito, però è un contratto Rock Esposito che me l'aveva accennato. Non aveva accennato che andava allo stadio Villa.
1: No, lui andava per i tifosi stasera.
11: No, ma c'era da discutere anche questo argomento qua.
1: No, ma pare che il Potenza, però ripeto, cioè, da verificare. Ecco,
11: evidentemente
1: cioè,
11: il presidente
1: ha fatto una conferenza.
11: Un po' la situazione,
1: sì.
11: Come è andata.
12: Ma è facilmente intuibile.
1: Allora, se fosse vero...
12: Cioè, ma è facilmente intuibile.
1: Sì, Mario, ma se fosse vero, io quello che sto pensando in questo momento, cioè se fosse vero, se fai una conferenza stampa, se fai un comunicato stampa,
12: vabbè, quello è chiaro.
1: Se no,
0: è una conferenza carbonara.
1: Se no, è una conferenza a azzi tuoi. Cioè, vabbè, comunque verifico. Andate avanti.
0: Stava parlando Mario sulla partita con la Salernitana.
12: Sì, quindi io sono fiducioso. È chiaro che bisogna stare attenti, ma non è una squadra la nostra che è predisposta a montarsi la testa.
1: Quindi è una cazzata, scusate l'espressione, la parolaccia, nessuna conferenza stampa, altrimenti vedi, l'avremo annunciata. Quindi, voi che ci mandate sti messaggi, non dite cazzate.
0: Ma chi te l'ha mandata?
11: Ma non era conferenza stampa.
1: No, allora ne capite.
4: Era una contestazione forse.
1: Allora, quello allo stadio, vi spiego.
12: Non è una contestazione.
1: Vi spiego. Quella avanti lo stadio è una cosa dei tifosi. Invece a noi c'erano arrivati dei messaggi che dicevano che oggi il presidente aveva fatto la conferenza stampa. È una cazzata.
11: No.
1: Quindi Gianni, nessuna conferenza, vedi? La redazione di Voci in Gioco e Antenna Sud hanno chiesto un'intervista al presidente, ma è stata fatta nel suo studio. Quindi vedi, c'è qualcosa. Vabbè, però giustamente qua la redazione di Voci in Gioco e Antenna Sud hanno chiesto un'intervista al presidente e il presidente gliel'ha rilasciata ai giornalisti che gli piace
0: gli ha detto sì
1: e l'ha fatta, non c'è niente di anormale. Se l'avremmo fatta noi avrebbe detto a raccogliere le olive o qualche altra cosa. Va bene, quindi abbiamo chiarito anche questa cosa. A voi che ci avete mandato questi messaggi, non era una conferenza stampa, ma un'intervista che hanno chiesto due testate giornalistiche ed è stata accettata nello studio. Il presidente ha fatto.
0: Però quando sono così le cose, mi pare più che il contrario, che non siano le testate giornalistiche a chiedere l'intervista, ma che sia il presidente a dire voglio rilasciare un'intervista.
1: Questo non lo possiamo dire.
0: È che così è già.
1: La spiegazione è questa.
0: Vabbè.
1: A numero a voi,
0: Angelo. Invece un parere di Angelo sulla partita Salernitana-Potenza.
11: Beh, la partita Salernitana-Potenza è stata sempre una partita di cartello. La rivalità che c'è sempre stata con Salerno, sportiva naturalmente, è sempre esistita. Cioè io ne so qualcosa. Ripeto. Salerno è una città che è andata anche in Serie A, ha fatto la Serie B più di noi, però ai tifosi della vecchia epoca come me è rimasto sempre questo fatto, come vincemmo quel campionato, noi che andiamo in Serie B andammo a vincere a Salerno, che poi purtroppo
0: successe,
11: ci scappò anche il morto è successo, parecchi feriti, questa cosa. E c'era anche la retrocessione del Napoli in quella partita. Io ricordo poi un giocatore che veniva molto acclamato a Salerno, era il centravanti, non so se voi l'avete mai sentito, Caviglia si chiamava, no. Che era un forte centravanti, però quando giocava con noi era difficile che... Però, ripeto, erano due squadre equilibrate e forte per vincere. Abbiamo avuto noi la meglio su un gol di Rosito, che lì nacque la cosa, che pensando che era un fuorigioco, però il segnalino con validò la rete, ma non si è capito più niente. Cose che oggi, ringraziate a Dio, non succedono e non possono succedere più. E allora, diciamo, per noi tifosi di più antichi è rimasto questo triste ricordo che giustamente non si può dimenticare, però la rivalità tra Potenza e Salerno c'è sempre stata. Io il Potenza lo vedo, non dico favorito, ma che può dare fastidio seriamente alla Salernitana, perché la Salernitana non è partita col piede giusto. Mo che se la vogliono pigliare con l'allenatore, pure l'anno scorso è capitata la stessa cosa. E poi voglio dire ai tifosi di Salerno, cari amici di Salerno, non dimenticate che voi dovevate perdere pure l'anno scorso la partita
12: dell'andata.
11: Dell'andata. Abbiamo giocato bene anche l'anno scorso e abbiamo dato una dimostrazione che la squadra, e ci sono ancora più di qualche giocatore di quelli dell'anno scorso. Pertanto
12: state, ti ricordano pure i 5 gol al ritorno.
11: State molto attenti, state molto attenti, perché Potenza vi può dare filo da torto.
0: Ma noi dobbiamo pensare a noi, loro faranno.
11: Noi pensiamo a noi.
0: Gianni, tu come la vedi invece Salernitana Potenza?
1: Vedo che due testate hanno fatto una giusta richiesta, gli è venuto così, si sono incontrati e quindi sì, hanno detto perché non facciamo una bella intervista doppia testata e fatto. Ma per piacere, vabbè, no, argomento aperto e chiuso, tanto ormai la sappiamo com'è la storia, quindi va bene così, udiremo anche noi ciò che...
0: Ovviamente una delle due testate è la Nuova TV.
1: No, Voce in Gioco è la Nuova del Sud.
0: Ah, va bene. Allora. Come la Nuova del Sud, e quindi la Nuova TV, Gianni?
1: No, la Nuova del Sud, scusami, ho sbagliato.
0: Antenna Sud.
1: Antenna Sud, esatto. Che antenna somiglia a nuova antenna.
0: Sì, vabbè.
1: Cioè, vabbè. Ok. A buon intenditore.
0: No, stavo chiedendo
1: parole.
0: Tu invece.
1: Che cosa?
0: Per Salernitana Potenza, come la vedi?
1: Beh, io ho fatto un sogno. No, ma è vero. Cioè, proprio è di questa mattina che mi sono svegliato. Che no, è un po' diverso dal tema, ma non lo voglio dire per scaramanzia. Non lo voglio dire. Lo tengo per me stavolta, chissà un bec.
0: Basket non è un risultato, siamo con un 3-1, 1-3, eh?
1: Io quello lo gioco sempre. Uè. Quello lo gioco sempre, ormai è una cosa che lo sapete. Però ho fatto un sogno, vedremo.
0: Vabbè,
1: andate avanti.
0: Gianni, a questo punto che vogliamo fare? Siamo arrivati, non dico addirittura d'arrivo, 8-10. Facciamo...
1: Io direi che anche mandare in diretta Rocco davanti allo stadio che si sta recando, secondo me non ne vale la pena. Dopo sta notizia che ho appreso, lasciamo perdere.
0: Vabbè, ma quello riguarda i tifosi, Gianni.
1: Sì, ma tanto se andrà, se Rocco parte va con la diretta e quindi la potranno seguire su Pianeta Potenza, ok?
0: Vabbè, quindi non lo chiami adesso, dico.
1: No, ho già chiamato, lui si sta recando, dovrebbe essere già lì, però andiamo avanti così, abbiamo ancora una decina di minuti, 15 massimo.
0: Ma una domanda, questa intervista esclusiva è stata già fatta oppure è in corso?
1: No, l'hanno già fatta, se ho capito, cioè, ma l'hanno fatta perché è stata chiesta.
0: Sì, è chiaro.
11: L'hanno fatta verso le 6.
1: Non lo so, forse prima che si vedevano le persone avanti lo stadio.
11: Alle 6:30 mi sono visto con Rocco che lui andava allo stadio.
1: Ma i tifosi l'hanno invitato il presidente avanti lo stadio?
0: Non credo.
1: Ah, ho capito, vabbè, no, era per sapere qualcosa di più prima. Aspetteremo nelle trasmissioni.
11: Di fare l'incontro con i tifosi.
1: Nelle trasmissioni sicuramente sentiremo cosa ha detto, sentiremo, udiremo, vedremo.
12: In un modo o nell'altro doveva chiarire la situazione, chi non l'aveva capito.
1: Secondo me era da chiarire a tutta la stampa, non a parte di stampa.
12: Sì, ma in qualche modo sì.
11: Vabbè, poi Zaspur che lo farà dopo con la stampa.
1: Sì, dopo. Vabbè.
11: Ha voluto far che i tifosi.
1: Vabbè. Vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Ognuno è libero di fare quello che vuole, che ritiene opportuno. E che ritiene opportuno, esatto. Va bene, ce lo segniamo.
0: Segnalo, Gianni.
1: Già fatto. Tranquillo. Allora, di cosa della Salernitana avete parlato? Vogliamo parlare noi dello stadio? Dello stadio.
0: In che senso?
1: Secondo voi perché il presidente Macchia ha rinunciato, ecco, vediamo il vostro pensiero, a partecipare al bando per lo stadio Vivia?
0: Gianni, mi vuoi far incazzare stasera?
1: No, possiamo dire pure noi il nostro pensiero? Possiamo fare pure noi, vi posso fare io un'intervista a voi? Vi faccio l'intervista.
0: La domanda.
1: Secondo voi? perché il presidente il Potenza non ha partecipato al bando quando negli anni addietro ha fatto due bull quando
0: no,
1: è a casa
0: quando per... è stato lui a chiedere da sempre da quando è presidente del Potenza Calcio la gestione pluriennale del Viviano.
1: Secondo voi perché?
12: Perché si sono create delle condizioni dove il discorso era diventato antieconomico. Siccome sa benissimo che c'è solo lui che lo può prendere, aspetta una delle condizioni diverse e più convenienti nel prossimo bando che fanno. Questo è tutto. Molto semplice, cioè è intuibile, cioè è normale.
11: Diciamo anche che il fatto di questa riqualificazione della Chip Zoo ha fatto anche sì che chiunque volesse fare lo stadio, che non è stato solo il presidente attuale, anche chi l'ha preceduto, era un motivo di fare altre cose, come centro commerciale, magari forse pure una piscina, fare qualche altro campo. Tant'è vero che io sapevo che addirittura facendo il campo alla Chip Zoo si sarebbe, il presidente Macchi, voluto prendere anche la FIGC. E la FIGC lo avesse anche dato a condizioni che avrebbe costruito un nuovo campo in un altro posto, non lo so. Però c'era anche questo accordo qui, così simbolico, che anche, aveva chiesto anche di prendere in gestione il campo FIGC. Però poi
1: secondo me si poteva pigliare pure un principe di Piemonte, così faceva un pleno.
11: No, vabbè, era vicino Gianni, ma va, lasciamo perdere le battute.
1: No, non
11: e
1: è
11: poi,
1: una battuta.
11: Alla fine che cosa è venuto?
1: Manca quello.
11: I programmi di un presidente, di tutti i presidenti, secondo me, ci deve essere anche l'interesse di poter fare qualche cosa per poter recuperare dei soldi. Con un centro commerciale,
1: quella al primo posto,
11: con un'altra, cioè, ma queste erano le idee non solo di Maccia, ma anche di chi l'ha preceduto. Cioè, a me quello che non riesco a capire, questa telenovela della Chip Zoo, che dura da 30 anni, per non dire 40 anni, ma quali sono i motivi veri e propri che non riescono a sbloccare questa situazione?
1: Non è che per caso sotto il terreno della Chip Zoo ci sono i pannelli solari?
0: Può essere.
1: Di stramacchio, cioè nel senso che sono nascosti, però sono là.
11: Ma io penso più un ossario porcino, penso più una cosa del genere, ma non credo, cioè secondo me ci sono degli interessi e delle normative alla regione.
12: Ma Chip Zoo va ancora bonificata dall'amianto.
11: L'amianto però l'hanno tolto.
12: Sì, vabbè.
11: Se parlo d'amianto, allora ti parlo che a Bucalette c'è l'amianto.
12: Ci sono, no, vabbè, sì, però la bonifica non significa togliere solo l'Eternit da sopra, cioè la bonifica è un lavoro.
11: Ci sono ancora i
12: è un lavoro molto, molto
11: ci sono ancora il cartello
12: approfondito.
11: Quando entra la FIGC c'è un cartello che indica divieto d'accesso alle persone per la presenza di
4: una
11: amianto.
4: Parte di dietro, scusa.
11: No, per di non entrare nella cibitoria, ci sono solamente i cani adesso. Le povere bestie che girano e qualcuno gli dà pure da mangiare. Cioè, non ho mai capito questo fatto di non sviluppare questa zona che è veramente un degrado totale, che io non riesco a capire.
12: Poi è un punto strategico pure della città.
11: Oltretutto lo stadio va bene perché la Basentana è lì,
12: è vicino.
11: Non verrebbero manco i tifosi a dare fastidio nel centro storico, perché nel modo in cui il Viviani è situato.
12: Ma è l'unico posto di potenza, perché
11: paralizzi le persone che non possono parcheggiare manco la macchina sotto casa. Cioè non ho capito, la stiamo affogando questa città e non riusciamo a fare neanche un camp a cercare di dare la disponibilità, cioè perdi l'entusiasmo. E secondo me dopo 5 anni non è che voglio buttarmi dalla parte del presidente, perché pure a me mi ha fatto arrabbiare il presidente, però evidentemente ci sono dei motivi fondati, perché uno che deve gestire una società può avere anche i soldi di questo mondo, però se non riesce a recuperare i soldi mica puoi avere sempre un fondo perduto. Allora, ma questo non solo lui, chiunque. L'ha chiesto pure Cagliata prima di poter fare questo. Fa l'onorevole Cagliata, se n'è andato, però anche Cagliata poteva avesse voluto.
12: L'unica posizione logica che c'è nella città è quella.
11: È una città strana, ma oltretutto siamo una fetta di cittadini della provincia, della città di Potenza, che vorrebbero vedere questo sogno, vedere fare uno stadio. E giustamente dice pure Macchia, dice, ma io posso fare, possiamo far venire la nazionale, possiamo fare tante belle altre cose, cioè perché non si fa? Cioè stiamo affogando questa città, ma fra poco staremo sulle macchine sedute, sono più macchine che abitanti nella città di Potenza, cioè. Allora, non lo so, siamo diventati.
1: Vi devo bloccare un attimo, abbiamo da dare onore a coloro che almeno abbiamo qualcuno che ci vuole bene e che ci sostiene in questa nuova annata, in questo nuovo campionato, e che sostiene Teletifo Potenza, Orizzonte Rossoblu e Pink Lion. Andiamo, ora ascoltate bene, mi raccomando, ascoltate ragazzi, ascoltate. Ci sei, Peppe? Vado,
13: vai. Stai ascoltando Radio Studio Potenza. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422.
14: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
15: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
14: Seguiteci numerosi.
15: Buon ascolto.
1: E a proposito di queste tre belle donzelle, alle 20:45 saranno in onda. Andiamo Sergio e vai con il rush finale.
0: Già, nel rush finale facciamo delle previsioni per questa volta sul... A parte il fatto che se Potenza Dio volesse dovesse vincere a Salerno, poi ci sarà lo scontro, sarà sicuramente lo scontro tra Salerno, tra Picerno e Sorrento, anzi Sorrento Picerno, che si gioca a Picerno.
12: Se pare,
0: quindi potremmo essere due, non tre. La compagnia, diciamo, di tre squadre capoliste non ci sarà più, almeno per la prossima giornata, Gianni. Tranne che pareggiano tutte e tre e rimaniamo un'altra volta. Vabbè, ci può sempre stare, ci può sempre stare. Vogliamo fare il pronostico, Mario?
12: Io lo vorrei dire, ma non è meglio che non lo dico.
0: Che tu li sbagli sempre.
12: No, perché io non ci azzecco mai, quindi. Però io posso dire che sono fiducioso e mi aspetto di tutto da questa squadra, in positivo. Quindi spero di meravigliarmi ancora di più venerdì.
0: Angelo?
11: Ma sulla forma dell'entusiasmo, noi abbiamo una squadra che può fare male a tutti in questo momento. Però la partita di Salerno non è una partita semplice, la Salernitana viene da risultati negativi. Quanti punti c'ha la Salernitana?
0: 2 punti.
11: Deve cercare di vincere. A me basterebbe non perdere, sarebbe questo. Poi se vinciamo, se riusciamo con la nostra determinazione che abbiamo, possiamo anche vincere. Perché ci abbiamo le qualità per poterlo fare.
0: Michele.
4: Allora, sicuramente la Salernitana giocherà, è l'ultima spiaggia secondo me per il mister, giocherà con la classica bava alla bocca.
0: Ultima spiaggia, si dice che con Cosmi non, i giocatori non lo possono digerire, non dovrebbero giocare con la bava alla bocca.
4: Giocheranno sicuramente con la bava alla bocca per dare anche un input a se stessi, perché non è che vuoi dare sempre Sergio la sensazione di giocare o contro il mister e di giocare anche male a livello personale. Quindi Salerno è una grande piazza, e
0: secondo in campo scendono 11 contro 11, grande piccola piazza.
4: Non può perdere, però secondo me io vedo o un pareggio o una vittoria del Potenza, senza ombra di dubbio.
0: Io pronostici non ne faccio, Gianni, scaramanticamente.
1: E anche io.
0: Oh, perfetto. Tanto quindi, c'è il tuo sogno, che poi ci rivelerai.
12: Però Gianni, il tuo sogno lo dovremmo chiudere in una busta.
4: E aprirlo a fine anno.
12: E aprirlo, e no, a fine anno. Anno. E aprirlo martedì prossimo.
1: No.
0: No.
1: Perché potrebbe essere un sogno non propizio.
12: Non si realizza, però pensa se si dovesse realizzare.
1: Anche se io mi gioco sempre i dritti e rovesci. Poi ve lo dico, che chiudiamo la trasmissione, ve lo dico.
0: Vabbè.
1: Ok, così potete essere testimoni.
0: Chiudiamo, Gianni?
1: Va bene. Quindi è stato un piacere. Noi cogliamo l'occasione per salutare tutti, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con Radio Studio TV Sport. Giovedì abbiamo alle 19.30 Orizzonte Rosso-Blu con Sandro Maiorella e i suoi ospiti, e sabato ci sarà la prima puntata di Pink Lion condotta da Mary Zirpoli. Da questa cabina radio è tutto. Alla prossima puntata. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, a martedì prossimo. Ciao. Forza Potenza.
12: Ciao.
4: Arrivederci.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.

0: Buon ascolto.
1: Benvenuti amici radioascoltatori, come state? Siete nelle interviste, io sono Desi Claire, con me ci sono le mie colleghe. Ciao ragazze, come state?
2: Ciao ragazze, siamo benissimo.
1: Eccole, la Marianna e l'Eleonora, e con noi c'è un ospite specialissimo e graditissimo che è Alessandro Coppola. Ciao Alessandro.
3: Ciao a tutti, come state?
1: Bene, bene, sta scemando anche un po' il caldo in generale, almeno qui da me a Torino è così, e quindi direi meglio. Grazie di essere qui con noi. Tu sei un personaggio molto particolare. Noi vorremmo che ci raccontassi bene la tua storia, perché ci interessi molto. Hai un lavoro adesso che le persone possono andare a vedere su YouTube, in rete, che si chiama AC22. Di cosa parla il brano? Di cosa parla il tuo progetto? Raccontaci di te.
3: Sì, allora, AC22 nasce, diciamo, dalla mia storia. Tutto quello che ho fatto nasce da un'esperienza di vita reale, perché io ho 23 anni, sono napoletano, studio scienze della comunicazione e sono un ragazzo completamente sordo. Porto la protesi all'orecchio destro da 19 anni, a sinistra, in seguito ad un tumore che si chiama colestiatoma, sono curato da Bambino Gesù di Roma, non sento più. E quindi, diciamo, ho condotto una vita abbastanza bella, nonostante abbia vissuto atti di bullismo a scuola, eccetera. Per me la scuola è stata fondamentale, perché fino a 6 anni non parlavo, ho fatto 15 anni di logopedia 3 volte a settimana, e poi a 16 anni cambia totalmente la mia vita, perché in seguito ad un episodio cruciale, io sono salvo per pochi secondi del ritardo della metropolitana. A 16 anni la mia vita cambia totalmente, perché appunto era a fine agosto 2019, all'età di 16 anni, io non portavo gli occhiali perché vedevo benissimo, e inizio a scendere questi gradini della metro, la seconda rampa, in un quartiere di Napoli, Colle Aminei, una stazione molto grande, molto anche buia però, e colpisco per sbaglio questa ragazza che era seduta sui gradini, che non avevo visto. Ovviamente avevo sentito che si era arrabbiata, quindi avevo capito che avevo colpito qualcosa, ho chiesto scusa, sono andato avanti, e tra la banchina e i binari c'è poco spazio di larghezza, quindi ho camminato convinto di camminare dritto, la metro stava arrivando, e in realtà ho camminato tutto a destra e sono caduto dentro i binari della metropolitana. Mi sono rialzato subito, perché sennò a quest'ora non parlavo con voi, non potevo raccontare la mia esperienza. E da lì ho capito che in realtà la mia vita stava cambiando, che a livello di vista c'era qualcosa che non andava. Infatti, dopo una prima diagnosi sbagliata, il 4 novembre 2019, mi ritrovo in un reparto dove non mi sarei mai aspettato di essere nella mia vita. Ad oggi, da 7 anni a questa parte, sono curato al Policlinico di Napoli Luigi Vanvitelli, nel reparto delle malattie rare, Teleton. Ho una malattia genetica rara degenerativa visiva, si chiama la sindrome di Usher di tipo 2, ed è una malattia che porterà alla cecità. Quindi ho avuto la conferma che in realtà i problemi di vista che si stavano manifestando erano, diciamo, dettati da un qualcosa di più profondo. Infatti voglio fare una piccola digressione anche per chi ci ascolta. Ad oggi le malattie rare diagnosticate nel mondo sono circa 8-9 mila, quindi ci sono tantissime malattie che non hanno nemmeno una diagnosi, quindi pensate, ad arrivare a una cura è impossibile. Nel caso della sindrome di Usher di tipo 2, quella che ho io, la sordità insorge in età infantile, quindi io nasco sordo, e poi il problema alla vista insorge in età adolescenziale, quindi è proprio a 16 anni. Esiste di tre tipi, e nel mondo siamo circa 400 mila, su una popolazione mondiale di 8 miliardi vuol dire che siamo veramente veramente pochi. Ovviamente, come potete ben immaginare, le relazioni umane cambiano, i sogni cambiano, perché io pensavo di studiare all'estero, all'università, fare economia, fare impresa, eccetera. Ovviamente, non vedendo bene, avendo tutti i medici qui, sono anche un po' legato con l'Italia, no? Certo. Le relazioni umane cambiano, cioè pensate a dire a un ragazzo di 16 anni tu non vedrai più, quindi ogni giorno vivi con la paura di non vedere più. Le relazioni con le ragazze cambiano, perché ovviamente non posso andare a prendere la ragazza col motorino, con la macchina, come giustamente fanno i ragazzi, non posso fare determinati lavori, non posso, io non gioco a pallone con i miei amici da più di 7 anni, quando loro giocano a pallone io sono seduto sui gradini a mangiarmi le patatine. Ecco, sono cose banali, no? Che la gente non ci dà peso, in realtà hanno veramente un grande peso. E quindi, però, ad oggi io non ho rabbia nei confronti della mia vita, della malattia. Anzi, paradossalmente sono molto contento di avere questa malattia, in primis perché fortunatamente è capitata da me e non magari a mia sorella, che non l'avrebbe presa sicuramente bene. E grazie alla mia malattia io sto vivendo una seconda vita, più o meno quando uno vive un coma, no? Dice, io ho vissuto un periodo di transizione e poi vivo una seconda parte. Ecco, io ad oggi vivo una vita in cui è tutto dettato dalla mia missione sociale. Poi rispondo alla tua domanda di AC22, che è l'ultimo lavoro, diciamo, che ho fatto uscire, che è appunto una canzone, un singolo di 2 minuti e 24. Io ci tengo a sottolineare, io la musica, paradossalmente, pur essendo sordo, l'ho sempre vissuta, l'ho sempre ascoltata, facevo i balli caraibici da quando ero piccolo perché mia mamma mi ha trasmesso questa passione. La musica insieme allo sport e allo studio sono i tre elementi che non mi hanno mai abbandonato. Credo e invito a tutti gli ascoltatori di ascoltare musica, di prendersi del tempo per se stessi e di scrivere, perché la scrittura è terapeutica, e di studiare, perché la conoscenza è l'unico strumento per combattere la violenza e l'ignoranza, purtroppo, e che ce n'è tanta. AC22 come nasce? Nasce perché io poi ho fatto prima dei 16 anni il PR in discoteca. Per me la discoteca rappresentava quel luogo perfetto dove tutti quanti si potevano sentire persone, e non necessariamente quello è gay, lesbica, sordo, cieco, con una sedia a rotelle. Tutti eravamo dettati e uniti dal divertirsi, la musica è l'unico elemento che unisce. Questa canzone nasce per raccontare la mia storia in 2 minuti, ma soprattutto è un grido di speranza per dire esistiamo anche noi, di iniziare ad accogliere la diversità per il valore che ha. Io dico sempre, e credo che sia un dato di fatto, che tutti quanti siamo diversi, nessuno è uguale all'altro, a partire dall'estetica, dal partire dal carattere, e anche davanti alla legge nessuno è uguale all'altro, ma con la differenza che nessuno è inferiore all'altro. Io quello che voglio far capire, ripeto, non devo essere Juliet 2.0 o competere con gli artisti emergenti, entrare nelle major eccetera. Magari se succederà vuol dire che sposano il progetto, ma l'idea è far capire che io non valgo 300 euro di pensione, noi non valiamo quel tot di pensione, ma soprattutto non voglio fare il centralinista come lo fanno fare ai cichi. Penso di poter fare e ho abbia il diritto di fare quello che a me piace. Ecco, questo io voglio far capire all'Italia in generale.
1: Bravo Alessandro.
2: Allora Alessandro, faccio una domanda, poi passiamo un attimino a Marianna. Senti, allora tu parlavi, dicevi che fino a 6 anni non parlavi, no? Per cui hai fatto anche un ottimo lavoro con la logopedia, no? Per riacquistare, diciamo, la voglia di parlare. Però parliamo anche della scrittura del libro, perché io ho letto anche che scrivi, sei molto bravo.
3: Grazie, sì, nel senso che io confesso una cosa, io non ho mai, ancora oggi, non ho mai visto un film, forse nella mia vita avrò visto 3-4 film e non ho mai letto un libro per piacere, perché ovviamente io sono, essendo nato sordo, e ci tengo a dire questo aneddoto, chi se ne è accorta che io non mi giravo quando mi chiamava e non comunicavo bene, è stata la mia maestra dell'asilo, e questo ci tengo a dirlo perché ad oggi la scuola sta vivendo un periodo difficile, gli insegnanti non hanno più quel valore agli occhi dei genitori come lo avevano prima. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia, in particolare mia mamma, che non mi ha mai fatto sentire disabile ma diverso, e io porto i capelli corti perché per me la protesi è un'opportunità. Io mi sento sempre in debito con le persone perché ho avuto la fortuna di avere un corpo docenti dall'asilo ad oggi all'università straordinario. Ho avuto un'equipe medica straordinaria, audioprotesista, logopedista, Viviana, che per me è un angelo. Ovviamente la mia unica fortuna, diciamo, è stata avere quell'elemento di curiosità che purtroppo manca alle persone, soprattutto ai giovani, e la determinazione. Io avevo l'esigenza di dire devo parlare anch'io, devo esistere anch'io. La scrittura come nasce? Io non amavo scrivere, pensa che io ho fatto il liceo scientifico scienze applicate perché, ripeto, la mia direzione a cui aspiravo, la mia strada era quella di fare impresa, quindi poi pensate che quando mi sono diplomato con il Massimo Deuti, io mi ero iscritto subito alla Monte Sant'Angelo, alla Federico II a Napoli, per fare economia aziendale, perché a tutti i costi volevo non rinunciare a quello che era il mio obiettivo, ma poi ho capito che non era più quello che volevo, e quindi a 17 anni, siccome, come ho detto prima, a Napoli noi siamo molto calorosi, vita mia, cuore mio, battito mio, eccetera, però poi quando c'è un problema scompaiono tutti,
2: è quello che...
3: E quello che vado a dire ad oggi è che ho capito sulla mia pelle che l'amore come il bene, come iniziano, possono anche finire, possono essere così veramente tantissimo. Uno può amare una persona, ma può anche finire quell'amore, ma la persona non se ne andrà mai da quell'altra se prova
2: a... Alessandro, posso dire una cosa? Avrei parlato tardi, ma poi quando hai iniziato non hai finito più. Mamma mia, no. Mazza!
3: Sono diventato un problema.
2: Sentite? Ma bravissimo.
3: Sono diventato un problema.
2: Ti dico l'ultima, ti dico l'ultima cosa e poi passiamo all'angolo di Marianne con le sue tre domande. Allora, tu dicevi che i ragazzi è un problema perché la macchina guidarti, come sei bello e sei un bravo cantante, un bravissimo artista, verranno a prenderti loro, trovatene una automunista. Va bene? Marianna, prego! Bravo! Prego Marianna!
0: Allora Ale, allora ti spiego, ti voglio dire questo e voglio capire. È uscito un libro. Come mai è uscito questo libro?
3: Il libro è uscito, io ci ho impiegato 3 anni per scrivere questo libro. Ci ho messo tutto me stesso. La prima cosa che tengo sempre a dire, non l'ho pensato come prodotto commerciale, perché già si fa difficoltà a leggere un libro, pensate di uno sconosciuto chi se lo compra. L'ho pensato come strumento per incontrare le persone. In 3 anni ho incontrato più di 50.000 persone, tra studenti dalle elementari alle superiori. Ho fatto corsi di formazione a titolo gratuito nelle aziende, sono andato alla Camera dei Deputati e del Senato, che però lascio desiderare diciamo il rischio. Ma invece io ho voluto fortemente incontrare una parte di società che la gente purtroppo si dimentica molto spesso, che sono tutto il reparto penale. Ho incontrato il circuito penale ragazzi detenuti minorenni, ho incontrato una comunità di tossicodipendenti e il 3 luglio 2025 ho incontrato i detenuti della casa circondariale di Poggio Reale ed è stato l'incontro più bello della mia vita. Perché un libro? Perché avevo l'esigenza di dare ai giovani, io ho fatto tutto a titolo gratuito, però per le poche scuole che hanno acquistato il libro e per i pochi ragazzi che di propria spontanea volontà hanno acquistato il libro era un mezzo per far capire che ad oggi si vive con i social, ma le storie Instagram durano 24 ore, invece una storia di un ragazzo che non racconta solamente la malattia, la sordità, il bullismo, ma racconta la propria voglia di vivere, che purtroppo molto spesso ad oggi manca, e i propri sogni, perché ad oggi io sono mosso dai miei sogni, dai miei obiettivi, e quindi non mi faranno mai stare a casa, a letto, ad aspettare quando finisce il compimento della mia malattia. A me mi fa reagire il fatto di voler aiutare, il fatto di realizzare un sogno. Il libro è, diciamo, un diario di quello che ho vissuto da quando sono nato fino a 17-18 anni, perché poi c'è bisogno anche di uno stop, no? E sono soddisfatto, qualcosa me lo sarei risparmiato, diciamo a dire il vero, però non ho rimpianti, ecco.
0: Bravo. Allora Alessandro, qui il tempo stringe, ti dico l'ultima domanda, mi dici che cosa vorresti fare da grande?
3: Già mi sento grande, ma rimango sempre con la testa di un bambino. Quello che voglio fare è diciamo continuare a fare quello che mi piace nella comunicazione, aiutare gli altri attraverso la musica, quindi aprire concerti, fare featuring con artisti per dare un segnale positivo e di speranza. A livello social sono un content creator, quindi magari aumentare quella che è la visibilità, la community, eccetera. Realizzo esperimenti sociali, quindi accolgo la storia e la sofferenza di tante altre persone, magari iniziare delle partnership e delle collaborazioni con le aziende che sposano il progetto. E poi ho un'associazione no profit, Vedo Oltre APS, e l'obiettivo e il sogno è quello di realmente avere degli investimenti, dei fondi per realizzare tantissime cose importanti, a partire da migliorare le strutture ospedaliere facendo dei murales, dei disegni, perché anche una struttura deve accogliere bene il paziente, valorizzare le persone, perché prima di 1, 2, 3 diagnosi siamo tutte persone. Io mi chiamo Alessandro e dopo viene tutto il mio curriculum sanitario.
1: Wow. Oh, ragazze, io... chapeau Alessandro, tu sei un leader.
2: Ma Marianna, fai in tempo a fare anche la terza domanda comunque.
1: Dai.
2: Fai in tempo, se vuoi, pagina. Prego.
0: Tanto la terza domanda era sulla sua associazione, ci ha parlato lui, ha parlato tutto lui, non mi vuole far fare.
3: No, scusami, non sapevo.
2: Allora facciamo noi la domanda a Marianna Pignatelli, facciamo noi la domanda. Marianna, tu che ci hai portato Alessandro Coppola, no? Ecco, cosa vuol l'impegno da parte di Mariana Pignatelli su staff per questo ragazzo? Ci puoi dare qualche news oppure rimane tutta sorpresa?
0: Allora, ti dico solo una cosa. Come tu sai bene, che io sono molto sensibile su questo. Allora, con l'impendola tante cose belle e da vedere, perché tu sai che io le chiacchiere se li porto il vento o le chiacchiere si mangiano a Carnevale. Marianna Pignatelli fa solo fatti e non posso dirvi di più, perché ho preso a cuore sto ragazzo qua.
1: Vabbè, ma noi possiamo immaginare che verranno tante cose.
3: Posso aggiungere una cosa?
1: Vai Alessandro.
3: Io ci tengo a dire questo, io Marianna non la conosco personalmente, diciamo mi ha messo in contatto una persona che ulteriormente non conosco e questo mi dà speranza, perché ad oggi lo dico e non è rivolto a voi, ma la maggior parte, il problema più grande per la mia generazione sono gli adulti, perché gli adulti non ascoltano, non hanno quella sensibilità di dare delle opportunità, e vedere una donna che non mi conosce a sopportarmi, ascoltarmi e fare subito nelle sue possibilità quello che ha fatto, questo mi dà speranza per dire ai giovani che ci saranno un sacco di porte in faccia come le continuo ad avere io, però non mollate, perché ci sarà almeno una persona che almeno vi ascolterà, ed è questo quello che manca, l'ascolto.
1: Bravo.
2: Esatto. Bravo. Marianna, cosa dici che ricordiamo i suoi social per i nostri grandi ascoltatori dove possono seguirlo?
0: Sì. No, lui lo può dire anche lui, però io volevo anche salutare Giuseppe Lanzetta che tra lui mi ha fatto conoscere Alessandro. Alessandro, già che tu parli sempre, perché non ci, dove ti possiamo trovare la gente, dove ti può ascoltare, dove ti può vedere, dove può mettere mi piace, lo puoi dire tu?
3: Assolutamente, la gente mi può anche scrivere e raccontarmi le proprie storie, io accolgo tutti su Instagram Alessandro Coppola Official, su TikTok alessandro.coppola_basso, il profilo dell'associazione Vedo Oltre APS, su Instagram Vedo Oltre APS, su Facebook e poi Spotify AC22, seguite, salvate la canzone nelle vostre playlist, condividetela sui vostri social e poi abbiamo anche il canale YouTube per la musica AC22, quindi iscrivetevi, mettete mi piace perché è importante, dobbiamo arrivare ovunque.
1: Bene, Alessandro, ricordaci anche velocemente il titolo del libro e dove lo si può trovare.
3: Le mie orecchie parlano e si può trovare su tutti i digital store, Amazon, Feltrinelli, Mondadori, ovunque è disponibile.
1: Perfetto, grazie, perfetto, avete tutto gente per andare a cercare Alessandro Coppola a C22. Io ringrazio Eleonora e Marianna per la conoscenza con questo ragazzo che, come dicevo prima, è un leader, tu sei un leader, quindi è ovvio che non ti farai sconfiggere dalla tua malattia, ma la combatterai sempre.
2: Ma è più evidente.
1: Certo, e grazie per l'aiuto che dai anche alle altre persone.
2: Perché io, poi quando Marianna ci ha proposto l'intervista, che tutti e volentieri abbiamo accettato, perché qui si parla, a parte la malattia che non deve essere una motivazione di intervista, ma il fatto che veramente è bravo a cantare ed è anche un bravissimo artista, lui sui social indossa dei cartelli dove scrive dei messaggi alla gente che passa per strada, vero Alessandro?
3: Assolutamente,
2: si fermano,
3: è la cosa
2: e si
3: più
2: fermano
3: bella.
2: Ed è una cosa bellissima, seguitelo veramente, perché merita, a parte la musica, la scrittura, proprio lui come persona di essere seguito. Marianna, noi ti ringraziamo. Grazie. Per questo bellissimo, bellissima intervista, che naturalmente poi andrà in onda sulle radio che salutiamo, che ci sostengono. E che dire, Marianna, ci sei? Facciamo un saluto ai nostri radioascoltatori, di seguire Alessandro Coppola, ecco, e noi ci ascoltiamo e ci vediamo, perché noi saremo anche in TV prossimamente, per cui ci vedremo anche, magari anche Alessandro verrà sugli schermi televisivi, vero Marianna?
0: Ma certo,
1: bello com'è, no? Di fuori gli schermi televisivi, perché Alessandro è bellissimo.
2: No, come parla, può fare una puntata intera,
1: certo,
2: da solo.
1: Certo. Va bene.
2: Ecco. E ringraziamo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Seguite Alessandro Coppola. Ciao.
1: Ciao a tutti.
3: Grazie.
1: Andiamo in musica.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: C'era il microfono aperto, Brian. Ma quanto sarai cretino? Ma chi è che ti ha insegnato a essere così cretino? Io. Hai ragione, in cuffia mi ha detto, babbo, sei stato tu. normale. Un'altra puntata sta per partire di... Anzi, è già partita un'altra puntata di Dolce Alice Live. Noi siamo sempre i soliti, naturalmente ricoglioniti, perché più passano gli anni e più naturalmente, vista la nostra età, ci perdiamo nei meandri delle stupidaggini, come direbbero i miei amici siciliani, ci perdiamo nelle minchiate. Allora, detto questo, un ringraziamento lo faccio perché l'ho già salutato a chi curerà e guiderà la parte tecnica. Eccolo qua. Brian Bellet, che c'è? No, non ti fare l'applauso perché ti do una testata, guarda, veramente. Ok, perfetto. In redazione, più puntuale che mai, con il defibrillatore a portata di mano, il deambulatore, perché non ce la fa più neanche a camminare, Alessandra Sassa. Allora, io prima di salutare gli altri due, allora vorrei dire una cosa. Ora Patrizia la vedo su webcam, ma tanto io sono sicuro che quell'altro minchione è a fare le prove di qualcosa, perché lui è... Ora lo smonto subito. Cos'è sto fruscio che sento? Patrizia, dov'è The Minchion House? Dov'è?
1: Intanto ciao a tutti, ben
2: nel
1: trovati.
2: Cervello ce l'hai il fruscio.
1: guarda, tu non lo vedi, ma lo senti.
2: Ma lo senti, magia, come i fantasmi proprio.
1: Magia.
0: Lo so. Allora, magia, ma sento un fruscio sottofondo che porta
1: non
0: via.
1: Senti niente, non quelle senti sono niente. Le tue orecchie, no, sono esatto, le orecchie, l'amplifon cambia l'apparecchio, l'udito, cambialo.
0: Sì, te lo stavo dicendo.
1: Cambio le bette. Comunque io volevo salutare tutti i nostri ascoltatori. Settimana scorsa lo so che vi sono mancata tanto perché io lavoro
0: e
1: io lavoro
0: te. Io lavoro no. Pensa te.
1: Ma guarda, pensa a te, io lavoro mi spacco le ossa,
0: ecco. Quindi... invece a noi ci spacchi i coglioni, te l'ho detto proprio così. Guarda, lineare la cosa. Allora
2: sta.
1: Ecco, a chiappa di sapernacchia.
0: Oh, perfetto.
1: Intanto volevo dire, è vero Brian, te lo faccio io l'applauso. Oh. È vero che tutte le minchiate le impari da papà, perché lui
0: sono
1: un pirla.
0: Io sono
2: stato dal parrucchiere, belle.
0: No, guarda, sinceramente sono di una tranquillità enorme. Guarda, a fianco a me c'ho una donna meravigliosa che non si vuole far vedere neanche sentire, però insomma.
2: Che vabbè, il vabbè, quadro di fronte.
0: Se non vuoi sentire, no. Vabbè, dai. Allora, detto questo, partiamo un'altra. Anzi, prima di partire, due notiziole che vanno date proprio partenza per quanto riguarda Dolce Alice Live. Allora, la prima, che è frivola, una è lavorativa, invece l'altra è una cosa frivola. Insomma, dovremo andare tutti quanti noi a ritirare un premio. Abbiamo vinto, voi vabbè. Allora, Dolce Alice Live ha vinto un premio, è il premio Centurione, che è un premio prestigioso dove premia i musicisti, gli attori, gli scrittori e tante altre persone che si sono praticamente messe in luce in quella della regione toscana, e siamo dentro anche noi per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche. E questo è un sacco bello, anche perché poi ricevere una telefonata del genere e dirti queste cose, insomma, fa sempre piacere. E saremo tutti quanti in quel di Aulla il 31 maggio, se non vado errato, una cosa del genere, sì, di domenica pomeriggio, tutto quanto lo staff di Dolce Alice Live, non soltanto noi, io, Gianni, Patrizia, ci sarà Brian Bellet, ci sarà la Tiziana Gasparetti, perché Tiziana Gasparetti, anche se nel 2026 non c'è, però il premio è stato dato come migliore trasmissione nel palinsesto 2025, dove c'era ancora la Tizianone, Mammutone, Giuggiolone. Allora, e questa è la prima. La seconda, mi raccomando, preparatevi, perché non... da questa puntata che state ascoltando, ma dalla prossima puntata potete ascoltare Dolce Nicevai non soltanto sulle radio, su tutte le piattaforme digitali, FM, AM, di tutto e di più, ma anche in televisione. E saremo anche in televisione, canale 833 del Digitale Terrestre Nazionale. In partenza ci saranno le nostre fotografie con la trasmissione che scivola giù, e poi piano piano faremo altre cose.
2: Passeremo alla radiovisione sicuramente.
1: Allora Max, dalla prossima volta in poi ti devi sistemare un po'. Sistemati, barba fatta.
0: Ci penso nemmeno, guarda.
1: Non me ne può fregare.
2: Lui è il nuovo Einstein. Quindi.
0: Certamente, ci penso nemmeno a fare queste cose qui. Allora, detto questo, siamo a posto, si può partire, Brian? Ok? Si parte? Allora facciamo così. Parte Dolce Alice Like, con che cosa? Con questo non mi piace. Parti con un altro. Sto scherzando, Brian. Parti con cosa vuoi.

0: Allora, Electric Line per la Rabend, un album meraviglioso, fantastico. Oltre a questo brano qua c'erano altri 3 o 4 brani, un lento fantastico. Bravo Brian, insomma la partenza è quella giusta, la partenza è quella vera. Allora, innanzitutto in questa puntata di Dolce Alice Live naturalmente troverete il Vintage Italy, troverete la Sassa con l'intervista che ormai cura tutto lei, io non ne voglio più sapere, e poi naturalmente Loris alla fin fine che arriverà con i suoi con il suo teatro della mente. Anche quella è una cazzata di quella. Vabbè, allora cara Patrizia, mi raccomando, vedrai che la Sassa manderà qualcosa.
1: Sì, già è arrivato tutto.
0: Già è arrivato tutto?
1: Sì, sì.
2: È stato un
1: fulmine. Ma noi lavoriamo,
2: stavolta.
1: Noi lavoriamo.
0: Voi lavorate, penso a te.
1: Certo.
0: Lavorate, penso a te. Il WhatsApp.
1: Il WhatsApp, ma certamente.
2: Ecco, arriva.
1: Allora, carissime signore, ecco voi il numero segreto di Max Bellè.
0: Sì, vai, daglielo, vai.
1: 348-349-1411.
2: Ecco.
1: Scusate.
0: Sono anni che c'ha il bigliettino.
1: Ma è la demenza, lo sa, la demenza.
0: Sono anni al bigliettino lì davanti, sono anni.
1: Vabbè. Sei tu. È colpa tua.
0: Lo so, faccio questo effetto.
1: Allora, dicevo, non sai che effetto.
0: Sì, lascia perdere. Diuretti.
1: Devo andare in bagno, scusate.
0: Infatti, immaginavo. Se c'era qualcuno di nostra conoscenza, avrebbe detto: mi fai cagare. Questa
1: ma
0: è
1: io l'ho detto più pulito. L'ho detto più pulito, è la certo. Stessa cosa.
0: Senti, Electric Flang, per quanto riguarda naturalmente Giannino, mi dai la mail se è possibile?
2: Certo, Dolce Alice Live, @gmail.com.
0: Bravo, hai visto? Lineare le cose fatte come devono essere fatte. Voglio salutare Emanuela da Cagliari e poi Giuseppina da Trieste. Questo è un nome strano, non l'avevo mai sentito. Veranda, che poi è una vera, che è una veranda? No, è vero, è un nome vero. Veranda. Che devo fare? Veranda da Palermo. Allora, questi sono i 3 WhatsApp che erano arrivati settimana scorsa che non sono riuscito a leggere. Amici, amiche, la musica. La musica di Dolce Alice Live. Quella seria. A noi ci piace questa, soprattutto. Shalamala.

0: Yeah, è bello, guarda. Yeah, guarda, negli anni 70-80, radiofonicamente, yeah! Mi ricordo che facevo di quelle cose, vabbè, comunque, detto questo. Allora, davanti a un microfono meraviglioso che era l'MD 401 della Sennheiser. Ecco, mi è venuta una cosa. Allora, quello quadrato, sai, Brian, quello che ti ha fatto vedere il babbo. Okay,
1: vabbè, vorrei dire il 421, non 401. E non l'ha fatto mai la Sennheiser 401.
0: Hai visto? C'è cascato.
2: Hai i numeri.
0: No, c'è cascato. Brian, hai visto? Che ti ho detto? Allora. Ora io dico una cosa falsa e lui mi riprende, visto? Vabbè. Allora, detto che c'è.
2: Era una specie di interrogazione, un test.
0: Certo. Sì. Io devo sempre interrogare. Che c'è, Brian? Scusami. Scusa Brian, cosa c'è? Che c'è? E le cose però me le devi dire, non è che c'è un WhatsApp audio? C'è un WhatsApp audio. Vabbè, la nostra radioascoltatrice? No, non lo sai. E allora che cavolo? No, sto scherzando. Allora mandalo se c'è un WhatsApp audio, dai che io ho fretta.
3: Ciao, sono Moca. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live, perché tra poco tornerò con grandissime sorprese. Ciao.
0: Ah, grazie Monica, è presente, sarà con noi naturalmente tra non molto, tra qualche periodo sarà con... Io non la voglio perché mi sta sulle balle, però no, sto scherzando. Ci teneva a salutare tutti quanti noi, saremo in televisione nazionale a giugno, ci sono anch'io, non so come faranno a riprendermi, ma ci sarò.

0: Vabbè, non posso farlo.
1: Sembri un canarino africano.
0: Sì.
2: Africano.
0: Castrato, un canarino castrato. Fantastico. Allora, Stephanie Mills, nell'anno 1981 uscì fuori con un album che, vabbè, non sono più riuscita a trovarlo, devo essere sincero, questo è il mix, però non sono riuscita a trovare quell'album perché c'era un lento che veramente, come dico sempre io, è uno strappamutande. Però bello. 1981, immaginatevi voi. Allora, che c'è? Abbiamo già... No. Abbiamo già l'intervista? Brian, è già pronta la signora? No, non ancora. Vabbè. Allora, detto questo, Patti, ma c'hai una notizola? L'ha già mandato qualcosa la Elton,
2: sì,
0: John lì?
2: Ma te l'ho detto prima che ha mandato le notizie.
0: Sì.
2: Certamente. Okay. Noi vuoi una piccolina oppure una dove ci possiamo dilunquare?
0: No, la portiamo con calma, poi per degenerare possiamo aspettare ancora un po'. Insomma, già in partenza facciamo i deficienti, ma siamo deficienti, ma in partenza non esageriamo troppo, no? Perché poi le persone siamo sempre in fascia
2: allora
0: protetta.
2: Niente, vai. In America la fortuna bacia sempre le stesse persone. Un'anziana di 70 anni, guarda che fortuna, non so se è dovuta all'età, compra un biglietto della lotteria e vince $100,000. E cosa fa la vecchietta?
0: Che fa?
2: Ne compra altri tre.
0: Sì.
2: E vince altri $300,000.
0: Ma vaffa, cioè viene spontaneo dirlo, no?
2: Beata lei.
0: Viene spontaneo. Allora, Sassa, ci sei? Eccola lì. Oh, la Sassa è pronta. Allora, brano, poi partirà. Alessandra, dopo questo brano va bene. Sei pronta con tutto, è collegato. Dai, è collegato l'ospite. Ah, siete pronti allora, va bene. Allora, un brano bello che a me piace molto, che conosce anche Gianni sicuramente. Che è l'età in cui sicuramente partiva con la macchina stilografica e poi partiva con il brano. Ti ricordi? Ti ricordi questo brano?
1: Sì.
0: Ah, ok. Mi dai il titolo? Non lo sa! Sto scherzando, sì. Allora, lo sa. Anche perché poi ha la scaletta davanti scritta, no? Toto Club, Wordy, Rapping Good. Poi, Sassolina, sta a te. Dove andiamo a prendere il caffè? Ora sono fuori toglie. E dopo questa... Pigliati le tue responsabilità.
1: Appunto, bravo, diglielo.
0: Patti, te preparati, eh?
2: Ma io sono già

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Avete sentito una voce prettamente maschile, e che voce, poi adesso la sentirete anche parlare, quindi sentirete anche la cadenza, dico la cadenza così, perché voi sapete che è un po' toscanaccia. Ben arrivato a Giuseppe. Giuseppe, tu mi rappresenti chi?
1: Biguan, Giuseppe, ecco. Il nome artistico, diciamo, è Biguan.
0: Ecco.
1: E ora avete appena sentito l'outro del mio nuovo progetto, uscito circa una ventina di giorni fa.
0: Esattamente.
1: Questo era l'outro, più niente da fare, ecco, che va a chiudere tutto l'EP. E pensavo appunto potesse essere un brano esplicativo, perché ritengo che racconti molto sia del progetto che di me stesso, ed è una traccia a cui sono molto legato, anche se a dire la verità, appunto prima mi hai detto scegli una traccia, a me, io sono molto legato a tutte e sei,
0: certo.
1: Ecco, perché sono appunto, è stato un progetto scritto, diciamo, in un breve periodo in cui avevo la necessità e il bisogno di scrivere, di raccontare determinate cose, e quindi ecco, forse magari la traccia più radiofonica sarebbe la seconda, che è Mai da me, che ho fatto uscire come
0: sì,
1: primo singolo e anticipato il progetto. Però ecco, sono molto molto contento di tutte queste le tracce, e sono felice appunto che sia uscito, anche se appunto non è un EP troppo estivo, troppo happy, anzi sicuramente è un pochino più sad, più triste,
0: posso
1: più,
0: dire la mia?
1: Molto più invernale. Ora oggi è una splendida giornata di sole, si sta benissimo,
0: sì.
1: Capisco che magari sentirsi le piti stai proprio facendo del male, però secondo me a volte anche, io sono appunto, sono felice anche dei feedback che sto ricevendo, perché appunto uno spera sempre di arrivare a più persone possibili,
0: certo.
1: Però anche appunto nel mio piccolo per ora mi sono accorto che chi mi ascolta lo fa appunto in maniera interessata, apprezza molto, c'è gente, ci si rivede tanto, magari i miei ragazzi, io ho quasi ho 30 anni, quindi magari i miei coetanei che vivono in mie determinate situazioni, gente, ragazzi più grandi o appena più piccoli di me, che magari ci si rivedono e mi dicono Madonna, ma mi fa proprio fatto stare, sta roba è veramente pesante. Come magari anche l'altro giorno un ragazzino mi ha fermato, mi fa guarda, in questa canzone qua che è Il sole e la luna,
0: sì,
1: mi fa, io ci ho rivisto tanto, ho quasi pianto perché ho pensato a mia madre e mio padre quando io ero piccolo e loro litigavano prima si separassero, e te mi hai fatto pensare a quella cosa là.
0: Ma il bello,
1: quindi,
0: vedi,
1: ecco, sicuramente non è una cosa molto, cioè è bello che riuscire ad arrivare e che la gente magari si rivede in quello che dici, anche se magari appunto non sono temi troppo felici. Infatti anche i miei genitori, sia mia madre che mio padre, quando li ho visti mi hanno detto no, bravo, però appunto essendo i tuoi genitori, ascoltare queste cose appunto sapendo che magari sono cose anche autobiografiche non è proprio così facile, ecco.
0: Sì.
1: Però io, il mio obiettivo è stato quello sempre di, prima di tutto di riuscire a, ho sempre scritto fin da piccolo con l'obiettivo appunto di sia una valvola di sfogo, poi appunto che di riuscire ad arrivare a toccare qualcosa alle persone, appunto io non faccio canzoni estive, cioè io sono nato con, a me è sempre piaciuto il conscious rap,
0: sì,
1: da ragazzino mi piacevano un sacco appunto gli artisti che riuscivano a toccarmi, a lasciarmi qualcosa più nel profondo, e quindi anche io nel mio piccolo vorrei provare a riportare i miei dubbi, le mie insicurezze, le mie paure, e appunto a trasformarle in musica nel miglior modo possibile.
0: Guarda, io mi permetto di dirti, meno male che non sono canzoni estive, nel senso che adesso ci stiamo sempre più avvicinando al periodo estivo, quindi c'è l'usanza, questo mood, che se non c'è un brano prettamente estivo,
1: sì, che ci deve essere un po' il brano spensierato, no?
0: Ecco, però la vita non è fatta soltanto di momenti spensierati, la vita,
1: esatto,
0: secondo me è fatta proprio di io dico ne varrà la pena, cioè dell'intero EP, che poi appunto ne varrà la pena, adesso è l'ultimissima, la canzone con cui andremo poi a chiudere la nostra chiacchierata, che fa parte, che dà il titolo appunto all'EP e che quindi fa parte di questi brani, però in realtà Sì, la vita è anche estate, calore, sole, divertimento, tutto quello che vuoi.
1: Per fortuna.
0: Diciamo. Per fortuna. Però la vita è anche fatta di un concept album, lo definisco, un EP, insomma, comunque sia, in cui c'è questo filo conduttore tra tutte le canzoni. È per questo che io normalmente inizio ultimamente così le nostre chiacchierate con un brano, poi si chiacchiera, poi c'è il brano di chiusura. In questo caso, avendo ascoltato veramente l'intero EP, e forse anch'io, pur essendo più grandicella di un po' tanto di te, io mi ci sono ritrovata perfettamente, perché sto vivendo magari una fase della mia vita in cui tante canzoni me le sono sentite cucite addosso. Quindi per me questa volta, lo ammetto, da speaker radiofonico è stato difficile dire iniziamo con questa, ecco che ti ho detto scegli tu. E sì, comunque sì, la scelta è stata azzeccatissima, devo essere sincera. Quindi c'è questo filo conduttore, quindi la fine di questo amore che però sì, si guarda,
1: parla appunto di una fine di un amore che però appunto non deve essere, diciamo, totalizzante.
0: Esatto.
1: Appunto il titolo è Ne varrà la pena, perché è appunto alla fine di tutto.
0: Non ti interrompo solo, scusa un attimo Giuseppe. Scusami. Non ti spostare, perché se ti sposti poi va via la tua voce e non la sentiamo.
1: Ah. Perdonami, perdonami.
0: Tranquillo.
1: Mi senti ora?
0: Adesso sì, perfetto.
1: No, dicevo, appunto, ne varrà la pena proprio perché secondo me uno anche a seguito di una fine di un amore, di una rottura, non deve appunto lasciarsi andare, lasciarsi cadere, sprofondare, deprimersi, anzi deve trovare la forza per dire cos'è che non è andato, io cosa posso fare per migliorare me stesso, mm-hmm, per provare appunto a cambiare qualcosa in positivo, in meglio, appunto,
0: certo,
1: appunto ne varrà la pena, è una domanda, ne varrà la pena, chissà.
0: Ma
1: poi
0: chissà,
1: alla fine se ne varrà veramente la pena,
0: certo.
1: Però uno si deve mettere, deve essere anche in grado di riuscire a poter dirlo, cioè se non fai niente non puoi dire che ne varrà la pena, perché se non ti sei nemmeno messo in gioco. Uno secondo me deve provare a mettersi in gioco e a migliorare sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, che sia quello musicale, appunto di misurare a migliorare dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista prettamente umano, appunto provare a migliorarsi come persona.
0: Certo, assolutamente. Toglimi una curiosità, io ho guardato anche così curiosa, sono stata un po' curiosa anche la tua pagina Instagram, no? Perché poi
1: sì,
0: ci sono anche quelle. Mi piacciono tantissimo, vabbè, le foto che sono state postate, questo gioco di colori, no? Quella assonanza tra quel mazzo di fiori tutto
1: sì,
0: colorato e quel mazzo di palloncini tutto colorato, che rappresenta?
1: Allora, diciamo che abbiamo studiato, appunto, avevamo queste sei canzoni e io con un mio grande amico che mi aiuta sempre, mi segue, mi fa un po' di, diciamo, da art director, e praticamente abbiamo studiato questi sei mood diversi per presentare meglio le tracce e appunto quello dei palloncini è In un'altra notte, appunto una canzone molto scura, molto buia,
0: sì,
1: che appunto racconta dei miei pensieri durante una nottata tra la discoteca e la solitudine, e quindi magari appunto il video è stato girato di notte, l'abbiamo fatto, erano tipo le sette di sera, completamente buio, poi passare questa luce, questa torcia dall'alto che mi illuminava anche tutti questi palloncini che io poi a fine del video lascio andare, no? Questa cosa un po' di lasciare andare stava un po' a significare quello.
0: Ecco, quanto può essere faticoso quel lasciare andare, Giuseppe?
1: Diciamo che è molto faticoso, sicuramente anche inizialmente è molto molto faticoso, però se appunto uno vuole provare a darsi una bella scossa deve anche riuscire a lasciare andare senza troppi rimpianti, ecco, perché poi se no sono quelli che ci fregano.
0: Eh sì, quelli che poi fanno più male e poi la ferita è più difficile farla, insomma, cicatrizzare, come si suol dire, no?
1: Sì, sì, penso sia così.
0: Ecco, tra l'altro ascoltando un po' i brani non si può dire che tu appartenga a un genere musicale e basta, cioè tu non sei soltanto un rap, non sei soltanto un indie pop, sei un po' una bella miscelanza, direi,
1: sì,
0: di generi.
1: Diciamo che mi piace, diciamo, non darmi appunto non pormi limiti, nel senso faccio rap, scrivo canzoni, faccio canzoni indie, faccio canzoni pop punk. Io diciamo che prendo spunto, ispirazione un po' da tanti generi che ascolto e che mi piacciono e sto provando, diciamo, a cimentarmi in su queste diverse tipologie, appunto, di musica, e per provare appunto a creare uno stile che sia mio, ecco, riconoscibile.
0: Certo, però
1: voglio essere più riconoscibile.
0: Sei riconoscibile, ma soprattutto pur non appartenendo a una sola categoria musicale, genere musicale. E questo mi piace, perché poi alla fine uno che fa musica dovrebbe non avere un'appartenenza unica, no? La cosa bella è poi la tua scrittura, perché comunque è un modo di scrivere, al di là poi del portarlo in musica, però un modo di scrivere molto diretto, molto sensibile e molto emotivo,
1: sì,
0: molto interiore.
1: Mi rendo conto che potrebbe essere un mio pregio, ma forse anche un mio difetto. Io sono sempre molto, cioè non uso filtri quando scrivo, ecco. Mm-hmm. Non filtro, cioè io sono molto diretto, cioè non faccio tanti giri per arrivare, cioè tante metafore, cioè io sono molto crudo, molto detto, spontaneo, ecco. Mm-hmm. E quindi penso che questo poi si veda, si senta anche nelle canzoni, ecco.
0: Ecco, ma quando adesso tu hai detto, io mi permetto di dire giovane, trentenne, ma quando eri, termine vostro, pischello, no? Quando eri quando eri pischello, ma tu da pischello volevi fare cantautore? Da
1: io
0: grande,
1: da
0: che volevi,
1: diciamo,
0: fare?
1: Io ho sempre amato molto la scrittura. Mm-hmm. Da sempre, proprio dai primi anni delle superiori mi piaceva tanto scrivere, ma non solo in musica, ecco, mi piaceva scrivere anche, cioè, testi, specie di poesie. Poi mi sono completamente innamorato in età, appunto, secondo, terzo superiore, sì, al rap, appunto, ho iniziato a ascoltare un sacco di cose e poi con qualche amica abbiamo iniziato a scrivere, sì, e mi sembra in quarta superiore, terza quarta superiore avevamo fatto una sorta di album, ai tempi andavano i mixtape con le basi americane e facevamo un mixtape. Poi negli anni appunto ho capito che volevo esplorare, non fare soltanto rap, ecco, non essere soltanto il classico rapper, e quindi ho iniziato anche inizialmente mi sono buttato più sulla roba un po' più pop punk, perché mi piaceva il filone, quello un po' più Machine Gun Kelly, quella roba là, e poi comunque mi piace un sacco la scuola dell'indie italiano, cioè io vado pazzo per gente come, per dire, Gazzelle, Franco, cioè, 126, Calcutta, cioè mi piacciono, quindi mi piace quella roba lì, mi piace anche tanto il rap, mi ascolto un po' di roba pop punk, quindi diciamo che sto provando a mischiare e appunto ad essere il più riconoscibile possibile facendo qualcosa di mio, ecco. Mm-hmm. Poi molto in questo mi ha aiutato anche perché tutte comunque a parte la prima traccia che è coprodotta, poi tutte le altre tracce sono prodotte sempre dallo stesso ragazzo, sì, un ragazzo di Firenze, Quiet, un mio grande amico, che appunto lui è un batterista, viene dal mondo molto più, da un mondo metal, rockettaro, e quindi all'inizio, diciamo, quando ci siamo incontrati fare canzoni insieme, e anche la vicinanza con lui, di lavorare con lui in studio, anche magari lui ti manda album qua, roba, poi appunto mi ha sempre portato a ampliare appunto i miei orizzonti, a provare appunto a fare musica non solo rap, ecco.
0: Mm-hmm. Ecco, comunque la bellezza secondo me di questo EP, peccato che sia un EP perché poi le canzoni dopo un po' finiscono, mannaggia, è che comunque sia, non c'è la volontà di porsi delle domande e darsi anche delle risposte. Tipo, ne vale la pena? È una domanda aperta,
1: È lì. È una domanda aperta, sì.
0: Però non c'è aperta. Una risposta predefinita. In tante canzoni ci sono, ti vogliono dare anche le risposte, no? Ti fanno pensare. No, invece qui no. Il bello è proprio secondo me.
1: Non cerco di dare appunto una risposta, perché comunque io non ho una risposta.
0: E poi perché ognuno può avere le proprie risposte, no? Ascoltando una canzone.
1: Appunto, ognuno deve avere le proprie risposte, la canzone deve riuscire a ognuno di noi, appunto la traccia arriva in una determinata maniera che è diversa per ognuno di noi e va a toccare certe corde appunto dentro di noi.
0: Certo.
1: E appunto io non ho la risposta, non penso di avere la risposta, non voglio avere una risposta, anzi sono pieno di dubbi, di domande, e appunto la mia è solo, sto cercando di esplorare me stesso e il mondo che mi circonda, ecco.
0: Certo.
1: Quindi ne varrà la pena è una domanda aperta, appunto chissà se ne varrà la pena, nessuno di noi sa se alla fine tutto
0: certo.
1: Ne varrà la pena, però dobbiamo provare a far sì che...
0: Io dico magari... invece che ne vale la pena ascoltare l'intero EP, quindi io invito sin d'ora tutti coloro che se ne ascolto l'hanno già fatto, che magari non ti conoscevano ancora, di andare a esplorare su... ormai la musica si ascolta facilmente... in tutti i modi possibili e immaginabili, ascoltare, non soltanto a riascoltare magari le canzoni scelte per questa nostra chiacchierata, ma l'intero appunto EP, e posso dire ne varrà veramente la pena. Poi le risposte che possono emergere alle domande che ognuno di noi si può fare ascoltando i brani, beh, lì lasciamo le porte aperte, come si suol dire.
1: Ah sì.
0: Allora, è giunto il momento di farsi un po' di pubblicità. Pagine social, voi tu insomma sei Facebook, Instagram?
1: Allora, io diciamo su Instagram mi trovate Biguan, tutto attaccato.
0: Esatto.
1: Due volte Biguan. Su Spotify ovviamente andate a sentirmi, trovate tutto l'EP. A breve, tra l'altro, io penso questione di un mesetto e mezzo, ne uscirà un altro.
0: Okay.
1: E quindi nulla, spero appunto che chi ascolterà l'EP apprezzerà.
0: Anzi, io invito anche,
1: poi,
0: facciamo così.
1: Rimarrà curioso e si sentirà anche il prossimo.
0: Ecco, io vi invito a scrivere, poi magari a scriverti su Instagram, perché secondo me è anche bello poi magari andare a creare un canale di così corrispondenza con i propri fan, con chi ascolta, dare i propri feedback, no? Per far capire che non c'è un muro tra l'artista e l'ascoltatore, anzi, perché poi alla fine siamo tutti uguali, no?
1: Sicuramente, ma poi appunto anche a me, per dire, quando gente appunto mi scrive o mi ferma, mi dice, a me, cioè, proprio una cosa, a me, penso sia la cosa che mi fa più piacere in assoluto, cioè, bellissimo.
0: Certo, assolutamente.
1: Sapere che la gente ti ha ascoltato e, cioè, non ti ha ascoltato solo per dire, ok, ma gli sei rimasto, cioè, gli ho lasciato qualcosa, a me è una cosa proprio mi riempie di gioia, ecco.
0: Certo, assolutamente sì. Allora, ti faccio fare lo speaker, lanciala tu, ne varrà la pena.
1: Ok, allora, ora state per ascoltare la title track del mio EP, Ne varrà la pena.

0: of Dancing with Andy Gibb, uno dei fratelli Gibb, quello dei Bee Gees, no? Si sente la voce, insomma, riconoscibile in tutto il mondo, Andy. Allora, che non c'è più fra di noi, purtroppo, un'altra voce che se n'è andata troppo velocemente. Allora, senti Patti LaBelle.
1: Oui.
0: Sì, Patti LaBelle. Magari tu fossi la voce.
1: Ma Patti, io sono Patti. Patti è il mio nome. LaBelle.
0: Sì.
1: Io anche sì. Si può tradurre Patti LaBelle.
0: No, no.
2: È il secondo cognome.
0: No. Patti LaBelle, lascia fare.
1: Allora, lascia fare,
0: aspetta,
1: capito.
0: Allora facciamo così: Patti la minchia, che è diverso, che sono il modo migliore.
1: Ma guarda, io ti stavo dicendo, invece tu sei invece chi?
0: Sì.
1: Max il Pirla.
0: Sì, vabbè, quello ormai sono anni e anni luce che lo sa tutte le
2: No, ma l'ha detto lui stesso. Abbiamo la sua voce dove dice che è un Pirla.
0: Ci sono le registrazioni, non è che sì. Una trasmissione sì, una no, mi do del Pirla, immaginate.
1: Allora, una trasmissione sì, te lo dai tu, l'altra no, te lo do io del Pirla.
0: E vabbè, quelli quando non me lo do io ci pensi tu, vabbè. Bene.
1: Okay,
0: allora facciamo così, siccome che abbiamo il Vintage Italy, però prima sì. Volevo dare una notizola se era possibile.
1: Ah sì, certamente, sì, certo.
2: Vai.
1: Allora, guarda, questa è successa in India, l'essere umano se le inventa tutte.
0: L'essere umano, hai detto?
1: Umano, sì.
0: No, perché ti sei impaperata, ti sei
1: ciattata. No, per niente. L'uomo,
0: sì.
1: L'uomo in generale è un sì. truffatore nato, sì, okay. le pensa tutte, uno sì. Più del diavolo. Comunque è successo in India, cosa hanno fatto un gruppo di persone?
0: Mm-hmm.
1: Hanno messo in scena con cura quasi maniacale, barriere mobili, cartelle, corsie organizzate, insomma mm-hmm. Tutto quello che serve per sì. Far sembrare un casello autostradale, soltanto che invece i soldi di andare allo Stato andavano nelle loro tasche, sì. Che cosa facevano per attirare gli automobilisti?
0: E che ne so?
1: Dicevano che pagavano 50% i soldi che venivano guadagnati sarebbero stati spesi per costruire dei templi dove si può andare a pregare
0: pure.
1: E hanno incassato
0: quanto?
1: Quasi 700.000 euro.
0: Poi è arrivata la polizia a portare via.
1: Esatto.
0: Ma è normale,
2: ha detto questi sono nostri, li prendiamo.
0: No, ma fanno cazzate, poi dopo arrivano, cioè, se fai delle stupidaggini.
1: Ma comunque se ne sono accorti, perché il casello autostradale, quello vero, mm-hmm. era a pochi chilometri. Dice, ma perché è vuoto? Perché è vuoto?
2: Magari pagavano due volte.
1: No, perché non ci sono automobilisti?
0: Poi
1: la polizia ha indagato e ha scoperto questa Maxis truffa.
0: Bene. Allora, grazie Patti. Allora, ci pensi tu? Cosa c'è ora?
1: Il Vintage Italy.
0: Cosa c'è ora, scusa?
1: Il Vintage Italy.
0: Sicura? Sicura? Sei tu? Ma Brian?
1: No, non lo c'è,
2: lo si spera almeno.
0: Brian, c'è il Vintage. Ah, c'è, eccolo. È un ragazzaccio.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Cosa c'è? Ah, mi sono messo il pigiama, io lavoro in pigiama, posso lavorare in pigiama? Bello, felpato, maculato, che mi tira su tutta quanta la rubinetteria. Allora, Vita is Italy, io questa settimana l'ho scelto io, perché per due o tre volte ho ascoltato, mentre viaggiavo in macchina, hanno passato Lucio Dalla, ho detto, ma sì, ma Lucio Dalla ci vuole, ma che scherzi davvero, no, ci vuole, perché Lucio Dalla è Lucio Dalla.
1: Allora, ma sì, ma la musica italiana ha un repertorio così vasto che non sai chi scegliere.
0: Mamma mia, infatti è vero, sul serio, perché poi ogni settimana Brian mi dice: che ci metto? Che faccio? Che uso? Fai te. Voglio dire, sono tanti, voglio dire, troppi, tantissimi, troppi. Anche perché poi si viaggi dal 1960 a... facciamo anche il 2000, fino al 2000, perché poi dopo non è più vintage.
1: Io direi fino all'80.
2: Anni quello, 80, sì, certo.
0: Lo so, ma poi...
1: 20 anni, sono 20 anni quelle proprio belli.
0: Che sì, però rimane fuori, sai quanti? In tanti,
1: sì, vabbè, però se tu parli di vintage non puoi mettere le cose di 20 anni fa, 30 anni fa. Il vintage è 40-50,
2: da 50, anche 20 anni,
0: anche 20 anni comincia a essere vintage.
1: Però io preferisco quelli anni 60, 70, 80.
0: Basta? E che ho detto io?
1: Per me sono quelli vintage.
0: Ho capito.
1: Per me sono quelli.
0: È vero. Trano molto Loris Marchi. L'ho visto spuntare, è passato, non ha, senza cappotto, perché giustamente che fa il cappotto?
1: Ora lo spolverino.
0: Ora c'è lo spolverino, quello tipo Matrix, sai, brutto. Loris, brutto sei col cappotto, brutto rimani anche con lo spolverino di Matrix. Se mi senti, so che mi... Eccolo. Tanto molto il teatro della mente. Tanto molto arriva, Prima Electra, You're My Star.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music. Best music.
2: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un brano del 79, Dennis Williams, I Found Love. I Found Love di Dennis Williams nasce nel 79 come un singolo disco soul di alto profilo, prodotto da Ray Parker Jr. e David Foster e pubblicato dalla Columbia Records. Il brano ha visto la collaborazione di musicisti di fama, tra cui Maurice White, Earth, Wind & Fire ai cori, e Jeff Porcaro, Toto alla batteria. Un classico da discoteca negli anni 70, I Found Love.

0: Il brano si distingue per un sound funk e disco raffinato, un grande sound arricchito da percussionisti come Paulinho da Costa e Holly E. Brown. Questo brano rappresenta un momento significativo della produzione soul di fine anni 70, Alpha and Love, di Dennis Williams, perché la radio è il teatro.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: cioè la Rocky Roberts. L'ho sentita infatti la voce.
1: L'ho sentita.
2: Rocky Roberts.
1: Vabbè, sembrava fantastico. Che avessi un rospo in gola.
0: Sì, infatti ce l'ho.
2: Una rana gialla.
0: Una rana, un rannocchione. Allora, immaginatevi che la rana più mortale al mondo.
2: La rana gialla.
0: È un centimetro, è così. Sì, vieni a rompermi le balle, vieni.
2: Basta solo toccarla e si muore.
0: Sì,
1: produce una tossina che è velenosissima. Infatti si dice che sia l'animale più velenoso
2: al mondo.
0: Infatti l'animale più velenoso al mondo. È molto più del cobra, perché dal cobra c'è. Invece lì
1: non c'è bisogno che ti morde. Punge, basta che tu lo tocchi.
0: Sì. Sì, è la stessa cosa che succede. Vabbè. Non posso fare la battuta, perché in questa puntata mi cacciano proprio veramente fisicamente. Allora, detto come fa la battuta, facili. Vabbè.
1: Te linciano.
0: Sì. Poi le unghie rosse lunghe a me, oltre a eccitare moltissimo, graffiano. Sciocca. Allora, Brian Bellè, cosa ci hai preparato? Ci avviciniamo anche piano piano. Allora, si parla, si chiacchiera, ma piano piano abbiamo già anche terminato un'altra puntata di
1: Dolce. Perché ti sta lisciando le mani?
0: Perché è finita la puntata, poi vedrai.
1: Vedrai
0: che cosa. Non te lo dirò mai, vedrai che cambierà. Patti!
1: Oui, monsieur.
0: Questa te la dedica Gianni. Non è vero, ma lo faccio io stesso.

0: le cantiamo noi, le sciupiamo, però vabbè, chi se ne frega,
1: le sciupiamo.
0: Poi specialmente io poi le faccio alla mia maniera, le faccio le canto al mio inglese, capisci? Però certe canzoni come fai a non cantarle, ti trascinano veramente veramente. Billy Joel Ersi, allora Patti.
2: Sono qui, si è svegliata.
0: Stavo dormendo.
2: Basta sentirti cantare.
0: Basta sentirti cantare. Dentro. Allora, quella è un'altra canzone che non c'entra niente. Allora, mai notizuole oppure.
2: Ce n'è una molto divertente.
0: Ecco, anche allora, perché poi è l'ultima.
2: Questa storia supera. Qualsiasi film di Hollywood, perché tu devi pensare, c'è un attore o un personaggio che è il sosia di Zelensky e vive in Ucraina.
0: Minchia, ora, tutti con, e due insieme.
2: Con quella faccia è pericolosissimo vivere in Ucraina.
0: Quindi ha pensato
2: di svegnarsela. Chi l'ha aiutato? Ci vogliono tanti piccioli. Chi lo ha aiutato? Due personaggi.
0: Zelensky, quello vero.
2: No, uno che è il sosia del leader coreano, là, quello come si chiama?
0: Xi Jinping.
2: E l'altro Slavomir, che è il sosia ufficiale di Putin. Quindi sì, il sosia del leader coreano ha pagato tutte le spese, ha organizzato tutto. Slavomir, il sosia di Putin, lo è andato a prendere al confine e poi per festeggiare sono andato a bere una bella birra. In poche parole, i tre leader veri si fanno la guerra,
0: quelli finti,
2: mentre i tre sosia fanno la pace. Potremmo sostituirli? Ma che dici? Sarebbe una buona idea.
0: Hanno rotto le balle, guarda, sinceramente. Allora, continuando con la musica di Dolce Alice Live, siamo andati a prendere, anzi è andato a prendere Blackwell con Boogie Down.

0: Just a boogie now. What a stream. Black Whale per quanto riguarda questo brano, Boogie Now, veramente, lo dice tranquillamente circa quelle 40-50 volte. È terminata un'altra puntata di Dolce Alice Live. Oh, no,
1: sono molto. Passate, il tempo è volato via.
0: Eh certo, quando le cose sono fatte bene, si sente bene. E a condurre il professionista si fa presto. Allora, ha fatto una faccia.
2: Se le suona, se le canta.
0: Sì, beh, vabbè, che devo fare? Mi è rimasto soltanto questo.
1: Guarda, allora, sembra, vabbè, in video sembra Gesù Superstar.
2: Vero è.
0: Allora, sì. Catarella! Allora, che si fa? Allora, c'è da salutare. Ma veramente, ma quanto sarò stupido, veramente. Allora, partiamo con i saluti che tanto vanno fatti. Ringraziamo per quelli. Partiamo da quelli che contano meno. Loris Marchi.
2: Pensavo partessi da noi.
0: No. Loris Marchi, no, sto scherzando. Tutti per realizzare. Allora, per realizzare una cosa del genere come quella di Dolce Alice Live, prima di tutto non ci si può inventare. E poi devi avere una squadra ben rodata, che si coinvolge uno con l'altro, se non si potrebbe nemmeno essere arrivati a prendere un premio prestigioso come tra l'altro molto andremo a ritirare.
2: Io su questo volevo ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché mi hai tirato dentro Dolce Alice Live quando ancora ero una inesperta, parlavo pochissimo al microfono, ero impacciata. E adesso mi devi chiudere il microfono.
0: No, quello deve fare lui, io non faccio nulla, quello fa lui chiudere.
1: Lavoro di squadra, tecnologia, c'è tutto, gli ingredienti ci sono tutti. Sì.
0: E beh, poi dopo piano piano i risultati arrivano. Allora, detto questo, ringraziamo Loris Marchi che è già uscito, è già andato. Ringraziamo Alessandra perché fa un lavoro tutte le settimane egregio. Naturalmente ringrazio Brian Villè che è qui,
2: che ti sopporta,
0: che mi sopporta veramente, perché gliene dico di tutti i colori: non mangiare la pizza, non bere questo, non fare quell'altro, eccetera eccetera,
1: di tutti i colori, di tutti i sapori, esatto.
0: Lui ha l'apprezzamento del sottoscritto, cioè di suo padre, quando è con le donne. Con la donna, una sola, mancherebbe altro. Un ringraziamento a Patrizia e a Gianni.
1: Grazie Max, grazie a tutti voi
0: che puntualmente mi sopportano, e poi naturalmente un grazie ve lo faccio da solo, per me insomma per non male è ancora
1: troppo forte.
0: Finché avrò i brividi ad aprire il microfono, vuol dire che
1: soprattutto se parte la musica al comando, sì, parte.
0: Allora, ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolcealice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Durante la sua lunga insonnia aveva imparato a distinguere ogni cambiamento d'aria. Così, quando sentì un odore di rose, non dovette aprire la porta per sapere che era un odore di mare. La brezza era fresca e tutte le stelle erano al loro posto. Sono Giovanni Amara.

musica ci dà un tocco di consapevolezza nella brezza del nostro viaggio quotidiano e offre un mondo per esplorare ciò che siamo, per sperimentare ciò che non siamo e per scoprire cosa potremmo diventare. Un giro libero, finché tutto si scioglie nel mondo indistinto e indefinito.

I venti del destino soffiano quando meno ce l'aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano. A volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo. Il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi immaginare.

volte la vita è tutta una questione di volteggiare sotto uno di quei cieli di notte in cui si fa strada nella brezza. E ti basta chiudere dolcemente gli occhi. A volte invece arriva il vento prima della pioggia e accelera il volo degli uccelli fuori dalla finestra. Uccelli fantasma che cavalcano la notte, più strani dei sogni.

c'è un'ineffabile eloquenza nel vento e una melodia nel corso dei ruscelli e nel mormorio delle canne sulle loro sponde, che per la sua inconcepibile relazione con qualcosa dentro l'anima nostra desta gli spiriti a una danza di smarrita estasi.

Per tutta la vita sono sempre tornato a una cosa, al mio bisogno di sentirmi libero e il bisogno di sentire la brezza, dove ogni strada è un altro ricordo benedetto, una nuova esperienza da portare dentro il viaggio. Il senso di appartenenza a una tribù familiare, una fratellanza che va oltre una linea di sangue. I don't

0: l'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento. Gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragnatela fa della luna una stella. A quest'ora il ricordo del giorno infiamma ancora. E se si sono spente le risse e le sassaiole chiassose, nel vento è vivo un fiato di bocche calde di bimbi dopo sfrenate rincorse.
1: E

0: Le nuvole grigie e nere si urtano, si pigiano, spinte dal vento, oscurano il cielo. Ci sono ancora qua e là lembi stellati, ma vanno facendosi sempre più piccoli, sempre più radi. Ecco un lampo. Guizza, abbaglia, sembra incendi il cielo. Poi scoppia il tuono. Un tonfo forte, un brontolio lungo. Cadono le prime gocce d'acqua, si fanno fitte, sembrano grossi aghi lucenti. Poi la pioggia, scroscia impetuosa.
1: Ti

L'armonica ha il vento musicale e il respiro dell'anima. È come un triste, solitario ti amo, perso nella brezza.

mentre la brezza profumata di lilla trasporta i ricordi, rimane il ricordo persistente dei tempi che conserviamo nel profondo. Perché amare profondamente e vivere profondamente e annusare la fragranza.

Ho sentito l'odore della terra dopo mesi di sole. Ho sentito l'odore della pioggia, vasta, che scende dai monti come un fumo. E ho sentito l'odore della terra portato lontano dal vento, che era passato nei canneti e dentro i boschi arati da.

Dopotutto, ci sono tante consolazioni. C'è l'alto cielo azzurro, limpido e sereno, o fluttuato da nuvole imperfette. E c'è la notte stellata, e la brezza lieve, e il temporale. Ci sono i ricordi, con le loro nostalgie, e la loro speranza. E un sorriso di magia, alla finestra del mondo. Quello che vorremmo, bussando alla porta di quello che siamo.

conosco una città che ogni giorno si riempie di sole. E tutto è rapito in quel momento. Me ne sono andato una sera. Nel cuore durava il limio delle cicale. Dal bastimento verniciato di bianco ho visto la mia città sparire, lasciando un poco un abbraccio di lumi nell'aria torbida, sospesa.

Stasera mi manchi. Mi manchi come al cielo manca la sua luna. Una delicata epifania che cresce sull'erba. Faccio una serenata alla brezza, ballando.

0: vivi, dovunque tu sei. Più cretino del solito, lo voglio dire. Ben arrivati al Vintage Club. Max Velay, microfoni, Brian Velay alla parte tecnica, come sempre. Una coppia meravigliosa proprio.
1: A noi piace, Vi piace, lo so.
0: 348-349-1141 è il WhatsApp per raggiungere il Vintage Club. Lo potete fare tranquillamente, noi vi rispondiamo soprattutto in questo modo. E chi se ne frega? No, vabbè. Vi aspetta di tutto, a parte la grande e bella musica.

0: Asha Putley.
1: Soltanto se avete al Vintage Club potete ascoltare questi brani, perché dall'altre parti, ragazzi, andate dove volete, non acchiappate Minga. Grazie Brian. Ma sono detto una cazzata di quelle, sì, lo so. Gli amici irlandesi, un due.

e noi variamo, anzi più precisamente svariamo. Ho detto giusto? Variamo musicalmente, ma svariamo nei vari anni, nelle varie tipologie di musica e non soltanto. Mi! No, mi è una cosa di sorpresa, capisci? Questo mi fai. Mi fai sto regalino, Brian, sul serio? E là! Quanta nostalgia, quando ero alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri.

Blaze, Blaze, Blaze, Blaze. I tortellini del Plin. Cato, sarò scemo. Vintage Club, saltiamo da un anno all'altro, da un decennio all'altro, svariamo musicalmente perché a noi piace così, ma piace molto così. A quei tempi c'erano delle... io andavo sempre, qualche ragazza mi invitava anche in camera sua, no? Amiche di scuola, niente di che. E c'era sempre i due, è vero? È verissimo, i due manifesti in camera, i Duran Duran e Spandau Ballet. In qualcuno ho trovato anche ragazzi e ragazze, pensate un po' a Boy George con il Culture Club. La dance di quegli anni, che anno era questo, Brian, per favore? Mi dici? 78?

Il sound si sente, l'hanno anche insomma intorno a quelli a, beh, insomma era il sound di 76-77. Ragazzi, dovete pensare una cosa, voi che siete in questo momento all'ascolto del Vintage Club, questi sono brani suonati tutti quanti dal vivo, tutti quanti, e mixati naturalmente dal vivo. Nel 78 non c'era né l'intelligenza artificiale, tantomeno sì. No, Brian qua mi dice l'autotune, assolutamente no. Devo smettere di cantare pure io, in questa puntata sto veramente impazzendo. Bravo, questo mi piace molto. Fleetwood Mac, sentilo.

la versione più corta dei Fleetwood Mac, perché noi siamo veloci, noi vogliamo farvi ascoltare tante cose, ma poi magari sbagliamo anche, mettiamo le versioni quelle un pochino più corte, poi tagliamo, montiamo, facciamo tutte quelle cose fuori dal normale. E là Macarena, che non è quella perché l'ingresso è diversamente. BTS Express, l'anno è sempre il 78.

0: Shakerò.
1: Si può dire così? Si dice così.
0: Shakerò, no? Shakerò.
1: Pazza idea di far l'amore con lei. Shakerò. Che c'è, Brian? Sono bravo, di la verità. Sono bravo a cantare. Sì. Papà. Sei veramente un cretino, sei veramente, guarda. La musica del Vintage Club.

La prima versione 1976, poi sono andati avanti, hanno fatto quello che hanno fatto, chiaramente, giustamente. Allora, che minchi, no, nel senso buono, io dicevo Gary Numan qua al Vintage Club.

un salto all'altro, un anno all'altro, un decennio all'altro, perché noi siamo fatti in questa maniera qua. Noi abbiamo la, amiamo la musica. Mi sono impaperato, sentite? Ma succede anche a me, eh? Perché l'amore è passione, ossessione. Ma va, come dice un mio amico, l'amore non esiste.

Ma la sentite questa canzone? Avete sentito sto rifacimento? Meraviglioso. Lo so, è brutto dire questa cosa che sto per arrivare per dire. Abbiamo finito. Ma va? Avete visto che è bello, no? È semplicemente divino ascoltare musica, essere accompagnati con per questa piccola orettina di svago, per me lo svago è un altro, comunque beati voi. No, magari con lei. La tracacciata di Cidia. Lisa Stanfield, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Vintage Club finisce qua. Con lei, con Lisa. Max Bellet vi dice.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Annello bada l'anello, ma anche una ciocca, purché sappia che sorte mi tocca.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.